0: artistici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
1: Ecco, ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
0: Sì. Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
1: Chi è?
0: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
0: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
3: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
0: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato, là fai fare da testimone al cane. Ok.
3: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
0: Sì,
3: no?
0: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
1: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
0: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
1: Il testimone Bracobaldo.
0: Vai a capire.
1: Questo in Ecuador.
3: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
0: Ma io non conosco di gente che ha sposato un animale.
1: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Plastic come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche capo, meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselle in festa. E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Vai. Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione. Il mio avversario, che fa il tennista anche lui, è stato un osso duro. Vediamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali,
0: tipo?
1: Perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Ma cosa vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo...
1: E cosa ci fai con 100 milioni?
3: Appunto, al giorno d'oggi.
0: Siamo... È per quello che hai detto, tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche anello?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grand Slam.
2: Ok.
0: Che sono la 4. Prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101esima vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale. E finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele, c'è, tu ridi.
4: È il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Li dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Ok.
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Ah, il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, il testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig comunque.
5: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a far entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Ah.
3: Beh. Come dargli torto?
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora.
4: No, mi scusi Luna, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che...
5: Mi scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah.
5: Sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangutango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Beh,
0: questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: con la miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, sì, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna, cane, sì, testimone. Era meglio, sì, se si chiamava Marianna anziché
0: anziché grazie Luna. Anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali. Sì, i suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però, eh. Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge tra poco.

0: Angela sfida la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino vaffanello dove dice questo è quello e le zecchi la battuta offre Militello. È un giochino divertente, però non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Che sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo,
5: Fabio Verona.
0: Ciao, il Thor. Fabio,
2: ma sta male, siamo... argomento zoologico imperante.
0: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero Rimedio?
0: No, ma io vorrei dire il microfono.
2: Grazie. Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco, orzo è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Ehi. E per il Tortorella Challenge.
0: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma...
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone, vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che...
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina, dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina che impazzisce, mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare, partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, dillo.
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta.
0: The winner is Rimedio, almeno una volta.
6: Buongiorno, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo,
0: ce la canta, è vecchia, molti non la capiranno neanche capita, è perfetta.

0: non sa di nulla.
1: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto. Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
1: È vero, è così.
0: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
1: Addirittura.
0: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
1: sì, okay, sì,
0: e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
1: Mamma mia, davvero.
2: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
0: Beh, avranno il pass.
2: Beh, e attenzione, allora, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
3: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirini ha inventato.
1: Ma no,
4: lo sfuma, lo sfuma.
2: Bravo.

0: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica, dice innanzitutto, sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
1: Quella.
0: Sapete che Svetlana è l'analogo di Chiara.
1: Stefania.
0: Ah. Siete, siete, ah, sì. Vuol dire
2: pensavo
0: chiaro, luce.
2: Pensavo volesse dire sta uscendo. No. Sta uscendo, Svetlana.
0: Tu in cirillico saresti Svetlana, Chiara, perché è la stessa.
2: Mi piace.
1: Svetlana Tortorella.
0: Svetlana Tortorella.
3: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate solo a Ischia.
2: Perché
3: rinnovo il nome della mia nonna. Ah. Buongiorno a tutti.
0: Ciao tesoro. Cos'è?
2: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Ischituta. Come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
4: Restituta, non ischituta.
1: Ah, restituta.
0: No. Cioè, quando è nata la volevano restituire.
1: A proposito, scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
0: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
1: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
5: Alessandro.
1: Uno si chiama Alessandro.
5: Per Alessandro Magno, qua cultura in casa.
0: Alessandro per
1: non
0: del
1: ci crede
0: per
1: nessuno.
0: Del Piero, ok.
5: Ah, già è vero.
2: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
5: È mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
1: Ok.
0: Poi l'altro?
5: Poi Federico.
1: No, poi Federico? Federico
5: per Chiesa.
1: Sì.
5: Beh, certo, no, perché all'epoca andava forte, mi piaceva.
0: Ti manca un Pierluigi Collina.
5: Papà.
1: La papà di Pierluigi.
5: Allora. E io che ti porto a casa sano e salvo, no.
2: Ti manca un Luciano Paolo.
1: Rimani qua, rimani, non te ne andare.
0: Peppino l'ha detta bella, però.
1: Cosa ha detto Peppino?
0: Ha detto gli manca un Luciano, Moggi.
5: Lo so.
1: Lucianino. No, c'è Spalletti che insomma andrebbe.
5: No, ma vero,
1: almeno un tatuaggio su Spalletti ai tuoi figli, pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
0: Diego.
1: Va da sé.
0: Armando.
1: Ecco, beh, certo.
2: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Alan, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi, le storie dei vostri nomi, sentiamo.
6: Ciao Marco da Parma.
2: Ciao
6: mia
2: Marco.
6: Madre mi ha raccontato che quando devo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975. Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mio nonno è stato a buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
0: Scusami, lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo nome, mi dai 1 milione e basta.
1: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni del
0: Alfredo.
2: Apriamo le
1: trattative.
2: Esatto.
1: Sì, sì. Dove
7: buongiorno.
1: Si
7: io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. Gli dissi: mamma mia, il tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
5: Omar. Ma quindi Omar.
0: Omar, sì. Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
1: A voglia.
0: Ecco.
1: No, vabbè, potremmo fare 20 puntate.
0: Oh, ci sono dei Nathan Falco all'anagrafe.

0: L'importante è che non faccia ridere oggi il nostro giudice di gara, dottor Nazaradan. È stato scelto ufficialmente. Il paziente non sappiamo più dove è finito, in realtà.
1: Beh, era qua un attimo fa e purtroppo ci ha lasciato.
2: Ah, che peccato.
1: Sì. Era tanto una andato, brava persona. Sì.
3: Ne secca uno al giorno, mi pare, lei.
1: Beh,
3: una facilità imbarazzante.
1: Ma questo aveva, è venuto con la febbre a 37.
2: Addirittura.
3: È morto.
2: Mi stava benissimo.
1: Stava così bene quando è venuto, poi dopo.
2: È peggiorato sotto nelle sue mani.
1: L'abbiamo confuso con un altro, abbiamo dato altre cose, ma sono cose che capitano.
3: Vabbè. Beh, però gli abbiamo risparmiato 10 minuti terribili.
0: C'è il lato positivo, c'è.
2: Si ricorda quella volta che per salvarlo gli ha amputato la testa?
0: Oh ragazzi, la prossima volta venite con me, quando si esibisce il mio farmacista, è diventato un cantante, ha un sacco di supposters.
2: Oh mamma mia, allora c'è anche chi insiste nei messaggi di testo, quindi consideriamolo in concorso, fuori concorso, dipende da quello che dice il giudice. C'è un amico che dice: Pasca, ma che ci fai con la supposta ingoppa alla recchia? Un maronna matita!
0: Classicone che ci sta sempre.
2: Esatto, poi Nora e Viola dicono: se il ragù non va alla festa, non va nessugo.
0: Bella! Questi giochi di parole che anche scritti hanno un bel significato.
1: Lo sapete che anch'io ho una sigla?
2: Dai?
1: Sì.
2: Come fa?
1: Eccola. Perché quella non balla nessuno in corsia? Vabbè.
0: Sono tutti fermi?
1: Sì, lei con la gamba gessata, per favore.
0: Che sono tutti qua, pronti ad ascoltare gli sfidanti prescelti di oggi. Cominciamo così.
4: Ciao Chiara.
0: Ciao.
4: Ieri sera invece io ho assistito al primo concerto del mio condizionatore.
0: Allora.
4: Cavolo, ha un sacco di fan coil. E wiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Coil. Cominciamo malissimo, sì. Io ve lo dico.
2: Ed è solo in discesa.
0: Andiamo, dove andiamo?
5: Sono due cervi che si incontrano.
0: Mm-hmm.
5: Ciao, come stai? Non mi dire niente, sono a cervicale. Gigi, chiama il mio.
0: Ciao Gigi!
3: Io mi sento su un piano inclinato e insaponato. Non penso di poter tollerare i prossimi due.
2: Dai,
0: siamo
2: dai,
0: passati
2: coraggio.
0: Dalla Liguria, dai, adesso ci siamo un po' rinfrescati e andiamo avanti. Con la terza sfidante dedicata a te, Cristiano.
3: Ah.
0: Che onore!
6: Buongiorno! Luciano dalla Francia Corta, mi seguo per il Tortorella Challenge. Ma Militello, quando si toglie i pantaloni, che cosa fa? E poi ho capito, se li devi.
3: Giustamente il marito le aveva già sguinzagliato i cani all'inizio dei vocali.
2: No, quello era il marito.
0: Vabbè, io... Sara ha qualcosa da dire?
3: Ecco, sì.
1: Volevo dire una cosa.
3: Sì.
1: Puoi mentire a me, puoi mentire a te stesso, ma non puoi mentire alla bilancia, Paolo.
2: Ma che se ne frega? Già l'altra sera quando siamo stati a quella... Cos'è, è morto?
1: No, sì.
2: Quella sera quando abbiamo fatto festa insieme, una mia amica mi si avvicina, conoscendo poi loro, li ha conosciuti quella sera, ma perché il resto della banda sono tutti magri? E guarda me.
1: Scusate, avete sentito questo signore che abbaiava?
2: Sì.
1: Abuso di tachipirina.
2: Certo, ci sta.
0: Abuso di tachipirina. Ultimissima sfidante.
7: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità.
0: È vero?
7: È un po' bugiardino.
0: Giusto.
2: Mi piace, brava.
3: Bene.
0: E allora tutte belle, je sont fait.
1: Ci siamo. Su cosa volete scommettere?
0: Tutto
1: tu ci lascerà tra poco,
2: sì.
1: Oppure sul vincitore?
0: Tutte nelle sue abili mani da chirurgo.
1: Vabbè. Lei non sta facendo quello che le ho detto, signorina. Allora, vediamo se avete seguito le mie istruzioni.
2: Vai.
1: Quale sarà la battuta più brutta in corsia? And the winner is...
0: Sentiamo!
7: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità, eh? È un po' bugiardino.
2: Ha vinto lei.
0: Chissà dov'è questa amica che oggi festeggerà tutto il giorno. La sentirete da lontano, probabilmente. E domani, a questo punto, dovrete battere il Tortorella Challenge di oggi, compresa questa amica che dovrà sfidare tutti i suoi parenti e amici.
2: Arriveranno le vacanze, arriveranno, mamma mia, se arriveranno.
0: Intanto torna il Tortorella Challenge domani alle 8 qui su R101. Grazie.

0: Eccoli qua, i figli degli anni 60 alle prese con i loro ricordi e anche quelli della cinematografia che da adolescenti si sono goduti. Si parla di calcio, quello che vi è stato chiesto facendovi ascoltare due audio, prima un dialogo e poi una scena finale, il coro di una scena finale di una partita di calcio emblematica che ebbe luogo davvero perché il film pare si fosse ispirato ad un reale fatto, poi romanzato ai fini della sceneggiatura, e si chiudeva con il coro che cantava questo: Victoire, Victoire, Victoire. E allora sentiamo, vi è stato chiesto il titolo di questo film e il nome del calciatore, perché tanti ve ne hanno partecipato, il più famoso tra quelli che partecipavano a quella pellicola. Sentiamo cosa avete detto.
1: Voi avete partecipato in
0: tantissimi,
2: Momenti di gloria e Pelé, Nadia da Torino.
1: No, ciao Nadia.
0: No, Momenti di gloria non era Momenti di gloria, avanti.
3: Attori: Michael Caine, Max von Sydow, Pelé, Co-Prince e altri giocatori importanti dell'epoca.
0: Certo che sì.
4: Ragazzi, buongiorno, è facilissimo. Fuga per la vittoria. C'era anche Pelé, il grandissimo Urrei. Poi Silvestre Stallone e tanti altri.
0: Poi?
4: Ciao, grazie Massimo. Ciao.
5: Allora, il film era Fuga per la vittoria e il grande campione era il grande Pelé. Gianluca da Roma.
0: Vai avanti.
6: Fuga per la vittoria, Pelé.
7: Fuga per la vittoria e il mitico Pelé. Ciao Francesco.
8: Fuga per la vittoria ed era Pelé.
9: Ciao, fuga per la vittoria.
0: Ma siete bravissimi.
10: Non tutti, oh.
0: Ma siete bravissimi,
1: credo.
0: Bravissimi.
1: Credevi bene.
0: Il film era proprio Fuga per la vittoria, ambientato nell'agosto del 42. Questa partita alle porte di Parigi, utilizzata dalla propaganda nazista per far vedere la potenza anche sportiva di quella che era una potenza bellica, e con una compagine di prigionieri di guerra, calciatori ex professionisti ma ai ceppi per via del fatto che erano militari poi catturati. I nazisti organizzano questa partita per promuovere anche la Germania grande del calcio che doveva vincere lì, e contro un arbitro che era evidentemente di parte, contro tante condizioni avverse, alla fine si pareggia 4-4 e dopo l'urlo Victoire, Victoire, tutto il pubblico invade il campo e, mischiandosi ai calciatori, riescono a liberarli e quindi a sfuggire. I soldati non riuscivano a contenere questa folla.
1: Su questa scena finale,
0: ecco,
1: mi hai illuminata.
0: Bellissima.
1: Finalmente.
0: Tanti calciatori, ovviamente Pelé il più bravo di tutti, quella splendida rovesciata nelle scene finali, Ardiles che fa la bicicletta e che supera l'avversario, e poi Summerby e poi Bobby Moore e tantissimi altri campioni.
10: La parata di Stallone.
0: Stallone era l'attore insieme a Max von Sydow che c'entrava poco col mondo del calcio, uh-huh. E un aneddoto particolare che lui, siccome in mezzo a tutti sti nomi si sentiva un po' in penombra,
10: sì,
0: aveva chiesto e voleva pretendere di segnare il gol finale.
1: Ah,
0: ok. Ma come fai?
1: Ricordato così.
0: Fai il portiere che credi di essere Rampulla. E allora no, poi alla fine si è trovato un accordo e diplomaticamente gli hanno detto: vabbè, non segni il gol finale.
1: Parerai il rigore.
0: Parerai il rigore, che Stallone voleva dire: voglio esserci anch'io, voglio uscirne
1: Rambo
0: bene anch'io.
1: Rocky mica può essere l'ultimo giocatore in panchina.
11: Due brevissimi aneddoti. C'era anche John Work, che era nazionale scozzese, che è stato l'unico attore interamente doppiato perché aveva un accento scozzese talmente marcato che era incomprensibile al grande pubblico. Pensate un po'. Aiuto.
0: Vai tranquillo.
11: E poi, visto che abbiamo parlato di Pelé,
0: sì.
11: E lui di vero nome si chiama Edson
0: Arantes do Nascimento.
11: Edson in onore di Thomas Edison.
0: Certo, per via del fatto che la luce arrivò al suo paese, in questo paesino del Brasile, proprio in quei giorni, in omaggio alla luce elettrica che arrivava finalmente
1: a illuminare.
0: Quando
1: fu dato la luce lui,
0: esatto,
1: arrivò.
0: Esatto.
11: Adesso posso morire in pace.
1: Allora, ce la fa, ti diamo più il tempo di una canzone.
0: Mentre ci organizziamo per le esequie di Cristiano Militello, noi vi ringraziamo, avete partecipato in tantissimi, non riusciamo a considerarvi tutti, ma un saluto globale vi raggiunga. Se vi è piaciuto il Bim Bum Boomer, torna la prossima settimana, il prossimo lunedì.

0: R101 R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: giochino divertente, dai, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi. E visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
2: Sì, sì, potrebbe.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
2: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
3: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
2: Ovvero?
3: Avete la battuta più brutta, non è il gelato.
2: La battuta
3: a me
2: più
3: fa schifo, per esempio l'albicocca.
2: Sì.
3: E la fragola, sì. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
2: Al tombino d'estate no, non ce l'hai.
3: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao,
4: allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, ho due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
2: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore.
5: Salutiamo
1: grande.
5: Anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, insomma, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
2: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora?
5: Non potete entrare al turno precedente
2: il
5: e saltare questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No,
2: magari, avanti!
7: Il Valka dal Cremasco per il Tortorella Challenge, ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
3: Bella risata.
2: Sembra Woody Woodpecker, esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
3: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno schifo.
1: Ottimo,
3: le cose iniziano a vincere.
2: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
3: Ma ci possiamo lavorare.
2: Dai, pensa.
3: Quando si spaventa, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
2: Avanti.
9: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
2: Oh mamma mia,
1: ci sta.
2: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
2: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
10: Provate a indovinare. Mi sono in... No, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Informativo.
5: E vince il premio zero termico la nostra amica.
2: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova?
10: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai.
10: Sono...
1: No,
8: sono neanche più il nome.
2: Allora.
8: Neanche più il nome.
5: Ecco, ma abbiamo un altro messaggio con che è solo ciao banda.
2: Sì, che è, e poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
2: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
10: Ciao banda,
1: ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
10: Bacami.
2: Tre messaggi per sta schifezza.
1: Devi baccare. È stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac la nostra amica. Con la trilogia,
1: ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
3: Ehi, che buono!
1: Cosa? Sì.
3: La trinogia.
2: La trilogia.
3: Scusate.
2: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato alle unghie?
8: No.
2: Grazie.
3: Devo dirlo.
1: Vada.
8: Sì.
1: Prego.
3: The winner is.
1: The winner ice cream.
10: Ciao banda. Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
1: Cosa dice?
10: Mi sono in. No, ho sbagliato.
1: Effettivamente questa era la più bella di tutte.
2: Ah, ok, no, pensavo...
10: Ciao banda.
2: No,
10: sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Ragazzi, meglio della trilogia di Stieg Larsson, questa qui. Veramente. Anche perché poi c'è, cioè, il finale è giallo, e poi dopo due messaggi ti chiedi cosa cacchio dice esatto. A me l'ha innamorata.
1: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E quindi torna domani il Tortorella Challenge.
3: Calma, questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
3: Ips Larson.
8: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo
5: sì,
1: me.
5: Sì, sì, prossimo gusto.
8: Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì. Challenge intorno alle 8 e poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochissimo.

0: Ululala.
1: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
2: È una rima un po' forzata, la trovo.
1: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite da bambini, con i genitori,
0: allo stadio,
1: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì. Bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
0: Dai, forza, i primi,
1: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare.

0: avanti.
1: Ma non sta dicendo questo. Sì? Si è fermato. Scusa.
2: Arriva.
3: E come l'anno scorso.
2: Cosa è successo l'anno scorso?
3: Sul mare col pattino.
2: Brava, proprio così.
3: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
4: Paolo Dini.
2: Che fa?
4: Non cambiare.
1: No.
4: Stessa spiaggia, stesso bare.
1: Pare. L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
5: No, che bella storia.
2: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
2: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
4: E come Ricky Russo.
5: Eccolo.
4: Le fiasche e Militello.
5: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi crede.
4: Vedremo quel budello di tu.
5: Ma come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
2: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
5: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
5: Ciao.
8: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
2: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
8: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
2: Bravo.
9: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
5: Ci siamo accorti.

0: dire, per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però,
3: Sì.
2: Tranne una.
3: Tranne una.
2: Che hanno buttato lì nel mezzo.
1: Sì, che dice io vado, ma poi torna, ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il chiaro, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai l'all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora, il chiaro che torna puntuale la prossima settimana.

0: R101, dammi il regalo!
1: Buongiorno.
2: R101, dammi il regalo.
0: R101, dammi il regalo.
3: R101.
4: Quanti sono?
1: Tantissimi, troppi. Ora vi mettiamo in ordine, si parte.
5: Dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
1: Scopriamo subito chi si porta a casa The Romantic, il disco in vinile di Bruno Mars e la maglietta del tour.
3: Ancora più prezioso perché il vinile è in edizione limitata.
7: Sì, sì, sì, anche la maglietta è intarsiata, diciamo.
1: Questa versione, la mia maglietta.
7: Questa versione speciale.
1: Questa è la mia personale, ha una piccola macchia di caffè. Non sarà questa, diciamo, che riceverete a
7: casa.
1: C'è
7: una piccola porzione di maglietta in mezzo a un lago di caffè, ma questo non è importante.
1: No.
7: Importante,
1: esatto,
7: la vostra risposta, perché noi siamo sommersi, insomma.
1: Scopriamo il trittico.
7: Scopriamo il trittico.
1: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi regalo.
3: No.
1: Quasi quasi.
3: Dai, Ceri.
9: R101, dammi regalo.
3: Ma mordi
1: sul
3: questa mela.
1: Sul primo gradino del podio c'è Alice da Torino.
10: R101, dammi regalo.
1: In onda con noi, buongiorno Alice.
3: Ciao.
11: Ciao, ciao Chiara, sono Silvia.
3: Sì, Silvia.
1: Ah, oh. Silvia.
3: Allora, no, era il nome. Era la mail, allora abbiamo chiamato.
1: Da Torino, giusto?
7: Da Torino?
11: Sono da Torino, sì, sono io.
1: Allora, scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
3: Esatto.
11: Grazie,
3: perché
11: Chiara.
3: Silvia, hai la possibilità, hai tre possibilità, per tre numeri da poter scegliere in questa pulsantiera che ha la nostra brava Chiara, è sotto uno solo di questi numeri, tastiera numerata dall'1 al 16.
1: Ti scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
3: Esatto.
11: Grazie,
3: perché
11: Chiara.
3: Silvia, hai la possibilità, hai tre possibilità, per tre numeri da

0: Ma il primo gol l'avete fatto voi.
1: E freddi,
0: appunto,
1: perché eravamo freddi.
0: Perché noi eravamo freddi. Questi erano caldi e ingazzetti della Roma. Giustamente ci sono sfoghetti.
1: Oronzo Canai.
2: Mettiamo
1: trovato.
2: Direttamente Riccardo Russo su un pizzante.
1: Mi dispiace, ma parto subito.
3: Tutte le sa. Ma solo tu sai qual è il prossimo numero.
4: Il numero 9.
3: Numero 9, eccolo qua.

0: Si parla di calcio.
1: Sì.
0: Fermento, coro storico.
1: Siamo alla settimana delle semifinali. Mm-hmm.
2: Allora, Silvia, un ultimo
0: tentativo.
2: Sei
0: sempre Silvia o sei tornata Alice?
3: No, sono sempre Silvia.
4: Sono sempre Silvia.
0: Bene, bene, bene. Silvia, lo sai che Luca si buca
3: dai,
0: in quel
3: nostra
0: canzone. Un po' uno, mamma mia, come
3: vai,
0: Silvia.
3: Ultimo numero.
1: Vai.
4: L'ultimo numero è il numero 13.
3: 13.
1: Eccolo.
3: Oh!

0: chiudo, se no qua c'è gente che esce di casa e pensa di essere in ritardissimo.
1: È vero.
0: Allora, oh, Silvia,
2: non la diamo un'altra possibilità, una sola, dai Silvia. No, dai.
0: Che volete per forza?
3: Per basi
0: tutto.
3: Dallo spirito natalizio, sì. Anche se è luglio, okay, ti diamo un'altra possibilità, un altro, dai, pippolo da scegliere.
2: Giocatela, dai, bene però, Silvia, dai.
4: Allora, il numero 5.
0: Voi lo fate perché volete sentire, dai, i suoni, sì, io lo, sì, so.
3: No,
0: Numero 5.
5: Se te ne vai, che sarà di me? Che farò?
6: Francamente me ne infischio.
1: Se ne infischia.
2: Vabbè, niente.
0: Ho trovato comunque una perla, perché, cinematografica.
2: Perché non diamo altre 11 possibilità?
3: No, domani è un altro giorno. No, lo dicono, esatto, anche lì nel film. Domani magari ci proveremo.
0: Silvia, che fai di bello in quei di Torino?
4: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
0: Ecco. Ah, quindi sei in vacanza?
4: Adesso sì, un po' di riposo, dai.
2: Brava, brava, brava.
4: Al momento, sì.
0: E tu in vacanza?
4: E mi seguo sempre.
0: Grande, quindi sei in vacanza, sei quella che comunque si sveglia presto la mattina e ascolta R101.
4: Certo, sempre, la banda è sempre con me.
0: Ma che bello, che bella emozione sentirtelo dire. Sapere che sei lì.
3: Grande.
4: Siete simpaticissimi.
2: Grazie Silvia.
3: Grazie, no, ma diceva a me, diceva. Ah, grazie Silvia. Silvia, salutaci Alice.
2: Ciao. Buona giornata.
3: Buona vacanza. Ciao. Grazie cara. Ciao. Ciao,
0: allora, ciao, se ci, grazie, urli l'ultima volta in diretta R101, dammi il regalo, ti mandiamo il disco di Bruno Mars e la bellissima maglietta senza la macchia di caffè.
1: Vai.
4: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.

0: Wiwai, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli, puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani?
0: Volentieri, wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: La
4: telecronaca della Lele Adani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora lo stecchino tipo olimpiccato.
1: Ma sì,
0: con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così? Ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questa.
3: A Livorno.
1: E a Livorno sono specializzati, diciamo,
4: esatto.
1: Sono molto il fascino, sì, dei miti
3: Chantal.
1: Vari.
0: E poi allora
3: Livorno dai nomi a Temptation Island.
0: Davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'Assunta.
4: Sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro,
2: l'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima, e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: sbagliate.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Dai?
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa
4: distanza. Se gli separava Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori? Cioè, dai, parliamo.
4: Ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era?
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé? No. Mbappé è un po'...
4: Alan è anche un bel nome,
3: chiamato,
4: dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan...
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta. Però,
1: insomma, si tiene stretta Odetta alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Lisenda,
4: il derby.
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda.
2: Melisenda.
4: Il più votato
0: una roba del
4: genere. Mio papà. Mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì.
4: Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Mezzo. Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria Assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.

0: bella, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Sbambai, quando l'hai sentito per la prima volta.
1: Come?
2: Sbambai.
0: È la parola dell'estate 2026,
2: ah,
0: ragazzi.
2: Ho visto la tua foto, sbambai.
0: Sbambai.
1: Ok.
0: Ah. Esatto, è una frase che ripete, una parola che ripete sempre uno dei protagonisti per dire mi ha fatto infuocare questa cosa.
1: Sbambai.
0: Quindi quando dovete far arrivare questo concetto, sì, quest'estate dite sbambai.
3: Sì, non è che suoni benissimo, devo dire.
1: Sbambai.
3: Per motivi ricreativi anche, passati.
0: Anche.
3: Diciamo.
0: Ma la gente non sta bene, lo stiamo dimostrando.
3: Giusto.
0: Anche con le vostre voci, il 331 80 90 101.
4: Ciao banda, io lavoro in una struttura sanitaria.
0: Sì?
4: Un giorno un paziente molto carinamente stava facendo le flessioni perché doveva far passare il tempo, perché era in attesa. Guardi che non va bene. E lui mi ha risposto: ma non faccio niente di male. Ciao Chiara da Novara.
0: Nella sala d'attesa. Dice già che ci sono, c'ho mezz'ora da aspettare.
1: Ma certo che aspetto.
0: Un po' di training.
3: Cioè, anch'io sono uno così.
1: Sì,
3: faccio ginnastica. Quando mi annoio e sono ovunque, comincio a fare ginnastica.
1: Ti hanno visto anche una veglia funebre che facevi le flessioni.
3: Ma noi anche.
0: Chissà quando sei sportivo. Lo sappiamo bene perché sei il nostro uomo dei mondiali.
3: Ci sono
0: gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
3: Oh, ritmo. Allora, passi levati verso anche la finale di domenica, la semifinale di stasera. Cominciano a circolare i prezzi per la finale. So che è un argomento che vi sta molto a cuore.
1: Sì.
3: E quindi nella parte, il settore più caro della finale di domenica, i biglietti sono a $66,000. Okay.
1: E possono permetterseli solo i calciatori sti biglietti, quindi 66 non saranno
0: mila.
1: 66.000.
3: Terzo anello, quindi il settore teoricamente meno caro, siamo a 6.000.
0: Ma tipo, quanti, curiosità, quanti ce ne sono liberi? Perché poi uno aspetta di capire se la propria squadra ci arriva in finale prima di comprare.
3: Ma sai, dipende
0: un biglietto
3: anche un po'
0: che costa
3: va.
0: Come un monolocale.
3: Beh, c'è magari una fetta di tifosi che lo hanno già preso e poi magari, se non sono interessati, proveranno a rivenderlo. Ma non è qui che voglio riportarvi a ieri sera, Francia-Spagna. E l'allenatore francese Didier Deschamps ha battuto il record, ma spesso i record portano anche male.
1: Ai.
3: Perché ieri l'allenatore dei francesi ha collezionato la sua 26esima presenza come allenatore ad un mondiale, battendo tutti i record. Era pari merito con lo Schön, un tedesco.
1: Mai prima d'ora, cioè questo pari merito, mai un allenatore aveva
3: collezionato in panchina ai mondiali 26 partite, ma il record si è interrotto.
1: Certo.
3: Insomma, comunque a ieri sera. E non li porta bene neanche la Spagna, perché Deschamps è molto vincente come allenatore, però nelle 8 sfide con la Spagna è riuscito a perderne 5 in tutte le competizioni che ha fatto.
1: La bestia nera della Francia e la Spagna.
0: Però,
1: cioè.
0: Dai.
3: Esatto. Bene, ha un mondiale anche abbastanza ricco di gol, per la serie non tutti sanno che il primo 0-0, il primo mondiale è del 1930, ok? Quindi da lì al 1958, nonostante la seconda guerra mondiale, sono state fatte a diverse edizioni. Eppure il primo 0-0 del mondiale è del 1958.
0: Ma dai, prima mai pareggio sullo 0-0.
1: Quella volta che mancava il pallone, giusto?
3: Anch'io sono rimasto.
0: Oh, è arrivata la base che ci fa stare bene.
3: Brasile, Inghilterra, 0-0 nel 58. Al volissimo c'è stato anche l'endorsement di Liam Gallagher, uno dei due fratelli Oasis, che ha detto: non so come, ma l'Inghilterra vincerà il mondiale.
5: Se l'è tirata
3: addosso. Lo so. E poi chiudiamo con un altro che è uscito da poco, Haaland, lo abbiamo evocato prima, che è sceso dalla stretta sotto il braccio col procione impagliato da $750. L'altra sera non ha segnato, ma era andato in gol, pensate, per 14 partite di fila nella nazionale.
0: Bella.
3: Parliamo
5: tanta
3: sempre,
5: roba,
3: insomma,
5: tanta roba.
3: Grande bomberone. E Ale.
0: E sulla base che ci fa stare bene, c'è anche la canzone che ci fa stare bene tra poco, la vostra, quella dell'estate, che volete ascoltare qui su R101, proponetecela al 331 80 90 101.

0: Buongiorno banda, io in vacanza sono quella che va a rompere le scatole al vicino. Bene. Che tiene il cellulare, la radio, quella roba lì col volume troppo alto. Sono la rompipalle della spiaggia, ma va bene così, devo stare tranquilla. Ciao da Sara.
1: Immagina quando arriva da lontano, la vedi sul lungomare.
2: Però ha ragione.
3: Quando arriva Sara sulla spiaggia c'è la musica dello squalo.
4: Un conto è ascoltare musica, un conto è far trasformare il papete, la spiaggia.
1: Quando arriva lui, invece, questa è la musica che si sente. Il nostro Filippo Pisciglia alla banda di R101.
5: Benvenuti all'interno di questo viaggio nei sentimenti dei viaggi menti senza denti. Questa è Temptation Island.
1: Beh, un po' partiamo costo, subito. Ieri sera c'è stata la terza puntata.
5: Ieri terza puntata già. Che cosa è successo ieri? Pensate, la single Sabrina Bamba sembra essersi stufata di Riccardo Russo.
1: Certo.
5: Lei gli urlava dammi il regalo e lui le ha dato il vinile di Bruno Mars. E le ha cantato Come mai degli 883. Ma lei intendeva qualcos'altro.
6: Ah, peccato.
1: Sveglia,
5: dall'altra parte coppie ingrifate stanno per accoppiarsi. Quattro ragazze si sono eccitate di fronte a Paolo Dini che preparava gli arrosticini di confronto.
1: Arrosticini di confronto.
5: Fernanda Moana ama farsi il risvolto alle borse sotto gli occhi, ama la schiena sudata di Paolo e gli uomini con i tatuaggi con la stampa del bacio sul collo.
1: Ha le idee chiare.
5: Sì, e non esce di casa se il partner non ha le sopracciglia a gabbiano.
4: Oh, mamma.
5: Il motto di Fernanda Moana è: se ti va bene, se non ti va bene, quella è la porta.
4: Oh, mamma.
1: Fernanda Moana è solo il nome.
4: Ah, ecco.
5: Eh sì. Il fidanzatissimo Cristiano Militello è vittima delle avanze di Letiziona.
6: Oh, Letiziona?
5: Sì, una bionda di 1,94 m con la faccia ai polpacci di Haaland.
1: Wow!
6: Bella, bella tipa sua.
5: Letiziona ama il calcio, lavora come ragazza calendario dentro una carrozzeria di... pensate un po', di Baggio. E ama il rumore della gomma masticata vicino all'orecchio. La single da poco Chiara ha appena chiesto il falò di confronto con Grosio. Ragazzo di Sondrio. Ragazzo di Sondrio e palestrato. Molto timido, che parla solo muovendo il pettorale al ritmo.
4: Bello.
5: Il controllo muscolare volontario fa impazzire Chiara, che cerca di distrarsi bevendo silos di caffè.
1: Irresistibile.
3: E rovesciandolo anche.
5: E il motto del nostro amico Grosio è: io avevo i biglietti in prima fila per ultimo. Pensate. Questo è Temptation Island.
1: Wow,
5: rimanete
1: grazie.
5: Con noi. La terza puntata, ma ce ne saranno altre 100.
6: Non vedo l'ora di sapere Cristiano con quella lì che monta i controsoffitti.
3: Sì,
6: 95.
3: Sì. Anche le vicende di Fernanda Moana. Grazie Filippo, grazie mille.

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: in Montserrat.
0: Ah, a Montserrat.
2: E salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: sì, beh, allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: La gente non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandi nei tuoni, fulmini, acqua manetta. Lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno, gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso, forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio.
1: Però almeno si fermano, pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi lo dicono, fermatevi se dovete farlo, poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano, c'era quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa, certo. Quindi stava trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente.
2: È rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E in realtà c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo.
0: Però, la gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: E tutte e 3 le volte ha cantato Sal Da Vinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di Sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: Sal Da Vinci pronto lì. Avanti con
6: le vostre voci.
0: Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
1: Sì. E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no,
1: il rasoio elettrico.
2: Sì, voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Ci hai fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole, pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici, no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa, dentro l'abitacolo
5: non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capito, cioè, quello con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì.
2: Se sei accanto poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia, voglia.
1: Poi?
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021. Ogni volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Non hai capito, ci hanno ricantato.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto. Un aneddoto.
0: A proposito, beh, con gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di fettucci,
0: qua, in via Moscova ieri.
1: Davvero?
0: Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no, nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. Mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no, è arrivata con un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata, sì, poi la fettatrice,
1: e si è messo, non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
0: Messo il camon serrano al coltello, ragazzi,
1: esatto,
0: la fettatrice,
1: quindi
0: non si può sentire.
1: Si è messo ad affettare il prosciutto
3: e si è fatto un boccadiglio.
1: E stasera farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro.
0: Si è presentato
3: tipica milanese, poi,
0: con la Vespa gialla sul palco. Ha fatto un giretto in Vespa. C'ha questi suoi momenti diciamo relax,
1: di estro,
0: in cui,
1: sì,
0: chiacchiera. Esatto.
1: Sì, quelle cose che ti fanno dire: ma guarda quello.
0: Dici, ma ce l'ha fatta.
1: Ma cosa sta facendo?
0: Il prosciutto sul palco, esatto, prima del concerto.
1: Stasera, sì, si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, gesto probabilmente costruito. Però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi. Perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
3: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre.
2: Abbassa.
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Clerici, ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: Bigazzi?
3: Ecco, no. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano.
1: Bigazzi?
3: Sì. Sparito.
2: No, beh, sì, io credo sia
3: dopo quella cosa lì,
1: credo che sia defunto.
2: Credo anch'io. Bravo,
3: defunto?
2: Cristiano, sì, ci hai portato. Sì. Ma vedi che la gente non sta bene.
3: Non sta bene, no.
2: E Cristiano è
4: morto, morto nell'ottobre del 2019.
1: Lascialo finire.
3: Ah, sì?
1: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto.
0: Pensa,
3: come
0: stasera
3: mai
0: qualcuno andrà a casa a dire: oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva:
2: the winner is.
3: 7 anni fa. Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo a settembre.
3: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri,
1: cioè,
3: diciamo, non
1: per
3: quell'aneddoto,
1: esatto,
3: lì.
1: Esatto.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
5: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E
0: è il caldo a questo periodo.
1: Cioè, chiamano la concessionaria peggiora, non per il tagliando alla macchina, ma per farlo a sentire il check-up. Hai capito?
0: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo.
6: Buongiorno,
0: al supermercato.
6: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua: una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30.
1: No.
6: Ha bloccato completamente tutta la coda.
1: Grande.
6: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso peso della sorpresa, pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
3: mia madre, che ingegno.
1: Mamma mia, che mamma che hai.
3: È molto legata al figlio.
0: Poi è sparita la signora.
1: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici.
2: No,
1: vabbè, sono stupidaggini.
3: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine?
0: La gente non sta bene perché, puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101. Raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: su R101 a Trobea.
1: Anche a Batantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Batantuono.
2: Batantuono.
3: Mamma mia, e anche i fratelli a Bagnale allora.
2: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
3: Anche i fratelli a Bagnale allora.
2: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti.

0: fatto la festa tu?
1: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
2: Venerdì scorso.
0: Paolo!
1: Sì.
0: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai. Che tu.
3: Aia. Aia.
0: Hai conosciuto.
2: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
2: In che senso?
4: Che domanda è? Rifacciamo.
0: Vabbè, comunque.
1: Sì.
2: Ricostruisci la
0: voglio dire
2: la
0: che
2: frase.
0: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
0: Voglio dire una cosa. Sì. A proposito di nomi, no?
1: Sì.
0: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
0: per questo.
3: Come che bastoni, cosa c'entra?
0: Il nome mio sì. L'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Per me, almeno sì.
2: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
0: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
2: È vero.
3: Sei sempre tu.
0: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
0: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
0: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
2: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, rinaranciato.
0: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
0: tipo capisci. Antonio Banderas.
2: No, non. No. Mai.
0: Sì.
2: No.
0: Siamo, se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
0: Come si.
4: Sinonimi.
0: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
0: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
2: È così.
0: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere.
4: Sfasato.
1: Facciamo fare la registrazione.
0: Antonio. Comunque il mondiale vincerà il Madrid.
4: Ma che no, Maria Madrid?
1: Però visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
0: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che è
3: uscita.
0: Forte,
3: è uscita
2: anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
2: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
1: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
4: Addio.
3: Antonio.
1: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
0: La macchina.
1: Sì, l'uomo ragno.
3: Che Spider.
1: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
2: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
5: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Regionali.
2: Quindi Monja. Monja.
4: In spagnolo Monca.
1: Il monge.
2: Monia con la J.
1: Monia con la J.
2: Baby K.
1: Con la J anche, no, con la Y.
2: E la

0: 101, Only Girl in the World. Mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Torianna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua
2: c'è?
0: Terra. E gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti
0: mi
2: ci
0: deconcentro.
2: Metti, ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa, come ti nutrivi?
1: Ah, non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali. Impazzisco, i calcoli matematici impazzisco, adoro l'astrofisica ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli. Infatti, quelli che mandano in onda i satelliti
3: e a lei glielo chiedono ogni 3x2.
2: Però
0: tu percentuali, la parte filosofica forse
1: percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere. Lo devo anche un po' infamare così, livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa. Mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza.
2: Oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
2: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto. Su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu c'è il team tu e non che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto,
3: glielo
2: ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: si chiama. Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, è anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
2: Li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì?
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, la tenete con la mollettina e poi via col martello, la mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda, adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso, era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
0: Esatto.
3: Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce, guai a farvi fare?
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao, Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di
2: esame
1: o puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico, poi devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche
2: ma
1: la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
4: Ecco.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia,
2: diciamo. Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: 44 lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
1: Ridi. Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Si è allentata sta lampadina.
3: È vero.

0: calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto dalle 23 Francia e Inghilterra, Formula 1 in Belgio, Antonelli Super in qualifica, sesta pole in carriera davanti a Verstappen e Norris penalizzato, Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101. R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

0: banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 è Key News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Prima notte in carcere di Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. 21 anni fa minacciò con una pistola una famiglia.

0: Il padre si era allontanato. Un indiano muore nell'Adda per salvare il nipote di 4 anni. Il bimbo è gravissimo. Indagati i gestori dello stabilimento ligure dove ha perso la vita in piscina una undicenne. Al New York Times parla il sindaco Mamdani, pronto a chiedere l'arresto di Netanyahu se verrà all'assemblea ONU. Deve essere processato all'Aia, ha detto. È un criminale di guerra, riferendosi al mandato d'arresto spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier di Israele. Il caldo estremo genera in Italia 12 miliardi di costi in più all'anno. Confesercenti denuncia, è una tassa climatica di fatto. Le alte temperature incidono su costi per le imprese, produttività dei lavoratori e consumi. Oggi bollino rosso in 16 città. Dopo 25 anni Genova ricorda il G8 del 2001, la guerriglia, la morte di Carlo Giuliani, il sanguinoso blitz alla scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto. A Palazzo Ducale assemblea del movimento di protesta, domani un corteo, fino al 21 luglio dibattiti e manifestazioni di piazza. Calcio a Miami, finale mondiale per il terzo posto, dalle 23 Francia e Inghilterra. Formula 1 in Belgio, Antonelli super in qualifica, sesta pole in carriera, davanti a Verstappen e Norris penalizzato, Leclerc quinto ma partirà in seconda fila, Hamilton sesto. Queste le breaking news di TGcom24.
1: R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
3: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Visita di Salvini a Rogero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio, sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto. Soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Morto. Soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestato.

0: A Milano tempesta sul concerto di Bad Bunny, show interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile e area evacuata. Prima dal cantante portoricano un omaggio all'Italia con l'esecuzione di Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. L'Inghilterra è terza, Francia battuta a Miami con un incredibile 6-4. Mbappé fa doppietta ed è il marcatore record, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli alla sesta pole in carriera, il via alle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: no me muero.
1: La banda di R101. Ah!
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
3: e Wiwa.
2: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Kashm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato, assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima dal cantante portoricano un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza a Miami, 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshem vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali. Un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate. Il vice premier vuol candidare il gioiello che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto io a Nordio di procedere per la grazia. Pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio ha tentato di salvarlo. Morto anche lui. Indiane le vittime. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo canterà anche la Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 Spa, Antonelli super alla sesta pole in carriera, via alle 15. L'italiano della Mercedes davanti a Verstappen e Russell, terzo grazie alla penalizzazione di Norris. I ferraristi in griglia, Leclerc quarto, Hamilton quinto. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, un'immagine del genere, oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale. Certo.
0: Invece no, era reale.
1: Vinse un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La mia mamma, esatto.
2: Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È
2: accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Poi volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo
0: portiere
1: calcio.
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio.
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì. Cioè,
2: ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me, proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri, il piccolo
3: immagini
0: genio.
3: Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
0: No, ma c'era la pubblicità.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Niente. Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh,
3: c'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono all'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Questa è la cosa peggiore.
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: La cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle
0: ridere. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era al mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi no, adesso fra le telecronache con Leila Dani.
0: Leila Dani e Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla.
2: Ah,
10: e questa
2: lei.
10: È la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna.

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì,
0: con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, stessa radio sul canale.
2: Bravo,
0: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa.
0: Arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
0: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
0: Che fa?
5: Non cambiare.
1: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bar.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel crodino. Bagnino.
2: Che bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Leo Fiaschi e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
5: Vedremo quel budello di tu.
2: Ma come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
7: Con la banda.
0: Sì.
7: Procediamo.
0: Sì.
7: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
3: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Ma che bravi!
8: E quest'anno ai mondiali. Non ci siamo andati, no.
2: Siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi. Allora devo dire che le ragazze e le donne hanno sempre una marcia in più, però
2: sì. Tranne una,
3: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va, lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il chiaro che sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: Esatto. Allora il chiaro che torna puntuale la prossima settimana.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nel nord Italia. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a il causa ciringhito, della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano
1: idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno
1: la Spagna lo fa lì all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre Cucurella, mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece
2: mitico,
0: che
1: mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dov'è che si tatua?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: No, perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Non si fanno queste promesse, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione. Sì. Del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: adesso
1: ora
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3:31:80:90:101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi. Certo.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, eh. Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Maturiana, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione della sua terra. E te gliele fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però.
3: Ma lei mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta e in qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane, lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile, arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì, io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali, impazzisco. I calcoli matematici, impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata
0: a te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, segui la parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni, lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza,
2: oggi
0: perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente.
3: Okay.
0: Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: La data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto qua.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome dopo averti conosciuto,
3: vero.
2: Glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come
3: hai spiegare. Ragione Giovanni.
2: Tu sei
1: bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu, mi
0: esatto,
1: dicendo.
0: Anticipato, secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge.
1: Sai,
0: domani
1: mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza.
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
5: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì.
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: Ma è arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto. Tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda. Adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Esatto. Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
6: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
6: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Di dieta. zona. E ha appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona, è arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli col cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No, povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist di Leo Messi, Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
2: ecco.
0: in Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
4: No, questo sapete chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
4: È vero, lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo Fiaschi e non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
4: È Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso, ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare al 331 80 90 101.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101. Lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
4: Daniele, c'è, tu ridi, è il programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta, e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie.
4: Ah,
0: andiamo in Ecuador dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì dove da qualche tempo per legge gli animali domestici possono essere legalmente testimoni
0: e
2: di
0: testimoni
2: nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Eh?
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
2: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Ha il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo fatto?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.

0: Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
1: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Beh. Come dargli torto.
1: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
3: Sì. Allora, no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al fatto che...
4: Mi scusi Luna.
3: Beh, come devo dire?
1: Scusa, come detto?
3: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
1: Bene.
5: Chiediamolo a uno di loro, sentiamo come risponde.
1: Il gatto, sentite?
3: Ah.
1: Sentite il gatto?
3: Sì.
1: Fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
5: C'è il gatto, è preparato il gibbone.
3: È intonato anche.
1: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
3: Sì.
1: Vi leggo chi c'è qui. Che è.
2: Altri invitati. Allora,
1: ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
2: Sì.
1: Un orangotango.
2: Sì.
1: Due piccoli serpenti.
5: Sappiamo già chi manca.
2: Solo.
1: Chi manca?
2: I due leocorni, credo.
1: No, i due testimoni, vedi?
2: No.
5: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
0: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
1: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
2: Prego.
1: Quando trovi il tasto.
2: Ha detto figli maschi.
3: Che bello.
2: Auguri e figli maschi.
3: I bambini all'ascolto di questo intervento. Beh,
5: questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
3: Sì, di corsa anche dire.
1: Il problema è che il prete è il koala.
2: La miseria.
3: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
2: Luna.
3: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
5: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
2: Copyright, adesso si paga però, Bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
5: Dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
1: Vabbè, faremo sapere
5: di prosciutto e Tortorella Challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta del

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora, almeno un morto e 5 feriti. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Keshm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa. Arrestati Andrew e Tristan Tate, influencer misogini della manosfera vicini al movimento MAGA, accusati di stupro e tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Visita di Salvini a Roggero nel carcere di Bollate. Gli abbracci e l'annuncio: sarei orgoglioso di candidarlo. L'avvocato difensore si muove per puntare alla grazia, ma prevede tempi lunghi e riconosce che il gioielliere si sia rivolto a Mattarella impropriamente. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato, assente il bagnino, ma l'impianto non era funzionante, anche se il cancello risultava aperto. Disposta l'autopsia, struttura sequestrata. A Milano tempesta sul live di Bad Bunny, concerto interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo una prima interruzione per l'inizio della pioggia, situazione meteo ingestibile ed area evacuata. Prima dal cantante portoricano un omaggio all'Italia, eseguita Bella Ciao. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo.

0: canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, Miami 6-4 sulla Francia. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Formula 1 a Spa, Antonelli ancora in pole, via alle 15. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: Gli Abba su R101 a Trovea.
1: Anche a Battantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Battantuono.
2: Battantuono. Mamma mia, e anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì, vero.
4: E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era però anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè,
4: Perché con Bobo c'è un po' di così, eh?
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Oh, perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu?
1: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai. Che tu.
3: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Ti voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa Bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: che Bastoni, cosa c'è?
4: Il nome mio l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Ti sei Fant'Antonio poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, rinaranciato.
0: Chiara.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non.
3: No.
0: Mai.
4: Sì.
0: No.
4: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si.
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sembri sfasato.
2: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà al Madrid.
1: Ma che mare a Madrid?
0: Sono già fuori.
3: Manco le basi.
2: Però visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che fa.
3: È uscita
0: anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
0: Anzi, c'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
1: C'era già
0: che avrebbe fatto.
1: La Spider Cam c'era già quando giocavi tu.
2: Addio.
3: Antonio.
1: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
1: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
1: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
5: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Regionali.
0: Quindi
1: Monja.
0: Monja.
1: Spagnolo Monca.
2: Il monge.
0: Monia con la J.
2: Monia con la J.
0: Baby K.
2: Con la J anche, no, con la I greca.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho offerto un militello. Venerdì sera eravamo 150 persone. Sì. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: Due. Due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io. Io pensavo.
1: Ho presentato con due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
4: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare
3: tra l'altro
1: mezza Castelleone.
3: Sono avanzate anche un po' di.
2: Sì,
4: poi salutiamo.
2: C'era da mangiare prima.
1: È vero, è
4: poi
1: vero.
4: Salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po'. Per
1: esatto.
4: Quello che,
1: ecco. Perché non è bastato quello che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
4: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
4: Il peso lord.
2: Voi capite lo simoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
4: Sì.
2: E poi fare questo. Questo
4: sì.
2: Angoletto.
4: Sì, sì, sì. Si va per
5: lord
4: contrasto.
5: Lord sud-ovest est. No.
4: Sì, bravo. Bello.
1: Con
4: è
1: Max
4: in forma,
1: Pezzali,
4: eh?
1: Anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
5: Sì, sono io.
1: No, quindi
5: vabbè. Noi viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
6: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso netto.
1: Certo.
6: Ciao, Francesco da Milano per il Tortorella.
4: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti!
7: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
7: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
4: Tarato! Detto Tara Lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
4: Purtroppo sì. Andiamo!
5: È la dura legge del Lord.
3: La ricordate?
1: Del Lord!
8: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
9: Ciao.
1: Ciao.
8: Il nostro economiere ogni volta che fette il salone a Milano fa Dac.
1: Dac.
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga come farà?
4: Appunto, è quello ungherese.
10: Avanti. Ciao, sono Giorgio da Palazzolo.
1: Questa
10: è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
10: Cosa fanno?
1: Cosa fanno?
10: Una banana paia. Ciao.
2: Va bene. Ora
4: una
2: ci sono bambini
4: paia.
2: Io
1: George
2: avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da Lord inglese, George, e quindi George. Anche l'umorismo inglese.
4: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana. Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo
1: banana.
2: Rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
4: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
4: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora avanti.
11: Buongiorno, banda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
11: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla Tara.
1: Cioè, invece che al Tar.
4: Sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Bello.
4: Aiuto
3: di cottura.
2: No, volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
5: dov'è
1: belle,
5: mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai.
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
12: Il Super Bowl.
4: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
4: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max Anziano, Max Pezzali.
5: Sì, guarda, abbiamo pensato bene, io e Max Pezzali giovane, vero?
3: Sì. No, sì.
5: Cosa facciamo?
3: The winner is.
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
4: Tipo,
2: mi piace pensare a questa cosa.
4: Serissimo, cattivo con i dipendenti, i subordinati e poi viene in onda con noi.
2: Sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
4: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Eppure può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
4: Sì!

0: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica, dice innanzitutto, sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
1: Quella.
0: Sapete che Svetlana è l'analogo di Chiara.
1: Stefania.
0: Siete, siete, vuol dire
2: pensavo
0: chiaro, luce.
2: Dire sta uscendo, no. sta uscendo Svetlana.
0: Tu in cirillico così. Saresti Svetlana, Chiara, perché
2: bello,
0: la stessa.
2: Mi piace.
1: Svetlana Tortorella.
0: Svetlana Tortorella.
3: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate solo a Ischia, e rinnovo il nome della mia nonna. Buongiorno a tutti.
0: Ciao tesoro. Cos'è?
2: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Ischituta, come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
4: Restituta, non Ischituta.
1: Restituta.
0: No. Cioè, quando è nata la volevano restituire.
1: A proposito, scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
0: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
1: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
5: Alessandro.
1: Uno si chiama Alessandro.
5: Per Alessandro Magno, qua cultura in casa.
0: Alessandro per
1: non ci crede nessuno.
0: Del Piero, ok.
5: Ah, già è vero.
2: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
5: È mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
1: Poi, ok.
0: Poi l'altro?
5: Federico.
1: No, poi Federico? Federico
5: per Chiesa?
1: Chiesa,
5: sì. Beh, certo, perché senti, andava forte, mi piaceva.
0: Ti manca un Pierluigi Collina.
5: Papà!
1: La papoglia di Pierluigi.
5: Allora. E io che ti porto a casa sano e salvo.
2: Manca un Luciano Paolo.
1: Rimani qua, rimani. Non te ne andare.
0: Peppino l'ha detta bella, però.
1: Cosa ha detto Peppino?
0: Ha detto gli manca un Luciano. Moggi.
5: Lo so.
1: Luciano. C'è Spalletti che insomma.
5: No, ma è vero.
1: Almeno
5: è
1: un tatuaggio su Spalletti e i tuoi figli pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
0: Diego.
1: Va da sé.
0: Armando.
1: Ecco, beh, certo.
2: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Alan, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi le storie dei vostri nomi sentiamo.
6: Ciao Marco da Parma.
2: Ciao
6: mia
2: Marco.
6: Madre mi ha raccontato che quando dovevo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975. Wow. Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mia nonna, storia buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
0: Scusami, no, lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo nome, mi dai 1 milione e basta.
1: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni delle
0: Alfredo.
2: Apriamo le
1: trattative.
2: Esatto.
1: Sì, sì. Dove
7: buongiorno.
1: Si
7: io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. E gli dissi: mamma mia, tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
5: Omar. Ma quindi Omar.
0: Omar. Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
1: A voglia.
0: Ecco.
1: Oh, vabbè, potremmo fare 20 puntate.
0: Oh,
1: sui
0: ci
1: nomi.
0: Sono dei Nathan Falco all'anagrafe.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così? Ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo.
4: Esatto.
1: Sì, molto il fascino, sì, dei miti
3: vari.
0: E poi, allora.
3: Livorno dai nomi a Temptation Island.
0: Davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no? Dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
4: Sì, sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come.
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: Cioè l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno proprio
0: Maria
2: tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: spiegare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, dai?
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia, però, ragazzi. Questa è
4: abbastanza. Se ci separava Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo: Erling Braut Haaland. Come
2: sì,
4: nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori? Cioè, dai, parliamo.
4: Ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era.
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé no. Mbappé è un
4: difficile.
0: Po'.
4: Alan è anche un bel nome, dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è? Un Lewandowski. Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Maruska e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta. Però,
1: quindi, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che, se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Oh. Isenda,
4: il derby.
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda.
2: Melisenda.
4: Più votato
0: una roba del
4: mio papà. Mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì?
4: Charlie.
2: Ciao, e non è passato nessuno.
6: Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria Assunta in cielo a spese del comune. Ciao, banda.

0: Drake come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche capita. Meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Tra potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselle in festa. E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione. Il mio avversario che fa il tennista anche lui è stato un osso duro. Vediamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali,
0: Tipo?
1: Perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa vuoi che siano?
3: Vabbè,
1: che cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche aneddoto?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Ok,
0: la prossima sarà la 101?

0: immagine ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
1: Due semifinali e poi domenica
2: finale.

0: Eccoli qua, i figli degli anni 60 alle prese con i loro ricordi e anche quelli della cinematografia che da adolescenti si sono goduti. Si parla di calcio, quello che vi è stato chiesto facendovi ascoltare due audio, prima un dialogo e poi una scena finale, il coro di una scena finale di una partita di calcio emblematica che ebbe luogo davvero perché il film pare si fosse ispirato ad un reale fatto, poi romanzato ai fini della sceneggiatura, e si chiudeva con il coro che cantava questo: Victoire, Victoire, Victoire. E allora sentiamo, vi è stato chiesto il titolo di questo film e il nome del calciatore, perché tanti ve ne hanno partecipato, il più famoso tra quelli che partecipavano a quella pellicola. Sentiamo cosa avete detto.
1: Voi avete partecipato in
0: tantissimi, tanti.
2: Momenti di gloria e Pelé, Nadia da Torino.
1: No, ciao Nadia.
0: No, momenti di gloria non era, momenti di gloria, avanti.
3: Attori: Michael Caine, Max von Sydow, Pelé, Co-Prince e altri giocatori importanti dell'epoca.
0: Certo che sì.
4: Ragazzi, buongiorno, è facilissimo. Fuga per la vittoria. C'era anche Pelé, il grandissimo Urrei. Poi Sylvester Stallone e tanti altri.
0: Poi?
4: Ciao, grazie Massimo. Ciao.
5: Allora, il film era Fuga per la vittoria e il grande campione era il grande Pelé. Gianluca da Roma.
0: Vai avanti.
6: Fuga per la vittoria, Pelé.
7: Fuga per la vittoria è il mitico Pelé. Ciao Francesco.
8: Fuga per la vittoria ed era Pelé.
9: Ciao, fuga per la vittoria.
0: Ma siete bravissimi,
10: tutti, oh.
0: Ma siete bravissimi, bravissimi.
1: Credevi bene.
0: Il film era proprio Fuga per la vittoria, ambientato nell'agosto del 42, questa partita alle porte di Parigi, utilizzata dalla propaganda nazista per far vedere la potenza anche sportiva di quella che era una potenza bellica, e con una compagine di prigionieri di guerra, calciatori ex professionisti ma ai ceppi per via del fatto che erano militari poi catturati, i nazisti organizzano questa partita per promuovere anche la Germania grande del calcio che doveva vincere lì, e contro un arbitro che era evidentemente di parte, contro tante condizioni avverse, alla fine si pareggia 4-4 e dopo l'urlo Victoire, Victoire, tutto il pubblico invade il campo e, mischiandosi ai calciatori, riescono a liberarli e quindi a sfuggire. I soldati non riuscivano a contenere questa folla.
1: Su questa scena finale,
0: ecco,
1: mi hai illuminata.
0: Bellissima. Tanti calciatori, ovviamente Pelé il più bravo di tutti, quella splendida rovesciata nelle scene finali, Ardiles che fa la bicicletta e che supera l'avversario, e poi Summerbee e poi Bobby Moore e tantissimi altri campioni.
10: La parata di Stallone.
0: Stallone era l'attore insieme a Max von Sydow che c'entrava poco col mondo del calcio, e un aneddoto particolare è che lui, siccome in mezzo a tutti sti nomi si sentiva un po' in penombra,
10: sì,
0: aveva chiesto e voleva pretendere di segnare il gol finale.
1: Ah,
0: ok. Ma come fai?
1: L'ha ricordato così.
10: Io so io.
0: Fai il portiere che credi di essere Rampulla. E allora no, poi alla fine si è trovato un accordo e diplomaticamente gli hanno detto: vabbè, non segni il gol finale.
1: Parerai il rigore.
0: Che Stallone voleva dire: voglio esserci anch'io, voglio uscirne bene anch'io.
1: Rocky mica può essere l'ultimo giocatore in panchina.
11: Due brevissimi aneddoti. C'era anche John Wall, che era nazionale scozzese, che è stato l'unico attore interamente doppiato perché aveva un accento scozzese talmente marcato che era incomprensibile al grande pubblico. Pensate un po'. Aiuto.
0: Vai tranquillo.
11: E poi, visto che abbiamo parlato di Pelé,
0: sì.
11: E lui di vero nome si chiama Edson
0: Arantes do Nascimento.
11: Edson in onore di Thomas Edison.
0: Certo, per via del fatto che la luce arrivò al suo paese, in questo paesino del Brasile, proprio in quei giorni, in omaggio alla luce elettrica che arrivava finalmente a illuminare.
1: Quando fu dato la luce lui,
0: esatto.
11: Adesso posso morire in pace.
1: Allora, ti diamo il tempo di una canzone.
0: Mentre ci organizziamo per le esequie di Cristiano Militello, noi vi ringraziamo, avete partecipato in tantissimi, non riusciamo a considerarvi tutti, ma un saluto globale vi raggiunga. Se vi è piaciuto il Bim Bum Boomer, torna la prossima settimana, il prossimo lunedì.

0: A proposito di Vespa, c'è chi ha appena concluso un viaggio dal Lago Maggiore, lui si chiama il Lima, ed è arrivato a Capo Nord, ragazzi.
1: Bella
0: 4.600 km, 11 tappe, 14 giorni di viaggio. Ah, ieri è arrivato sul tetto del mondo.
2: Adesso resta, cioè.
3: No, io li ammiro questi.
2: Io, tantissimo.
3: Mamma mia.
0: Voi siete quelli che in vacanza si riconoscono per cosa? Sentiamo le vostre voci.
4: Ah, io in vacanza sono quella che legge i libri camminando. Siccome non riesco a star ferma e faccio sempre 1.000 chilometri camminando per sentieri sentierini o sulla spiaggia, prendo un libro e mentre cammino leggo, così faccio due cose in una.
1: Certo.
4: E ottimizzo i tempi. Ciao, buona giornata.
0: Sempre Lidia. Invidiato.
1: Certo.
0: Io non riuscirei mai. Andrebbero insieme tutte le parole.
3: Anche perché devi stare attento dove metti i piedi.
0: Esatto. Beh, camminando.
2: Complicato, no? Infatti è oggettivamente difficile, insomma. Poi andrai in vacanza in un paese senza lampioni, immagino. Diventa anche pericoloso. Però.
3: Giusto. Ah, ecco, vabbè. Capito, è quella che legge i libri camminando col casco. È lei.
0: Vabbè. Ancora?
5: Allora, io sono quella che quando arrivo in vacanza organizzo le feste, i compleanni, i ritrovi tra gli amici, gli ex compagni di scuola. Io sono Valeria, vivo a Milano, ma sono salentina, quindi quando torno a casa, ecco, mi si riconosce da questo, si festeggia. Baci!
1: Ciao!
3: Quando torni al tuo paese.
6: Lo sapevo. Bravo.
0: Quando arrivano in vacanza da un paese in particolare che si chiama Palo del Colle, in provincia di Bari, li riconoscete, ecco. Perché ogni due parole dicono Wanna.
1: Wanna.
0: Noi ce l'abbiamo nelle orecchie da anni ormai, il nostro Giuseppe Milano in regia è proprio di Palo del Colle, ma la parola Wanna quest'anno è diventata internazionale.
1: Wannacci.
3: No, per un altro
0: non è quello. Be My Lover. No, in realtà è un pezzo dei fratelli Savino.
3: Ah, la macelleria.
0: Ah, un gruppo di Palo del Colle che ha scritto proprio una canzone col titolo Wanna. Scritto proprio una canzone col titolo Wanna. La sentiamo
7: questa?
0: Un pezzettino.
7: Cede, dimma com'ha, ma fa
1: bella.
7: Tranquilla, dretta la macchia. Stu Puglia Slang, su potenes.
0: Puglia Slang.

0: E quindi fratelli bene. Savino,
1: hai capito?
0: Hai capito.
1: Che robetta?
0: Che bravi.
2: Sì, che ritornello. Quindi saprete che quando sentirete la parola wanna potete sarebbe... andare direttamente da qualcuno e dire ma sei di Paolo del Colle.
1: Questo visione palocentrica del
0: ecco
1: mondo,
0: perché
1: diciamo.
0: Sull'album c'è Fratelli Salvino dal 1961 con l'attività.
1: Esatto. bravi fratelli Salvino, mi guarda, la canzone ci fa stare

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem, vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk, almeno un morto e 5 feriti, i soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni: ho detto a Nordio di procedere per la grazia, pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata. Così la moglie del condannato, non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi che non sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
2: Perché crismi e enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo.
0: Facciamo
1: tanto. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè, no? Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, il percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: buongiorno banda, io in vacanza sono quella che va a rompere le scatole al vicino. Bene. Che tiene il cellulare, la radio, quella roba lì col volume troppo alto. Sono la rompipalle della spiaggia, ma va bene così, devo stare tranquilla. Ciao da Sara.
1: Immagina quando arriva da lontano, la vedi sul lungomare.
2: Però ha ragione.
3: Quando arriva Sara sulla spiaggia c'è la musica dello squalo.
4: Un conto è ascoltare musica, un conto è far trasformare il papete la spiaggia.
1: Vero. Quando arriva lui, invece, questa è la musica che si sente. Il nostro Filippo Visciglia alla banda di R101.
5: Benvenuti all'interno di questo viaggio nei sentimenti dei viaggi menti senza denti. Questa è Temptation Island.
1: Vabbè, un po' partiamo cotto, subito. Ieri sera c'è stata la terza puntata.
5: Ieri terza puntata. Che cosa è successo ieri? Pensate, la single Sabrina Bamba sembra essersi stufata di Riccardo Russo.
1: Certo.
5: Lei gli urlava dammi il regalo e lui le ha dato il vinile Bruno Mars. E le ha cantato Come mai degli 883. Ma lei intendeva qualcos'altro.
6: Ah, peccato.
5: Dall'altra parte, coppie ingrifate stanno per accoppiarsi. Quattro ragazze si sono eccitate di fronte a Paolo Dini che preparava gli arrosticini di confronto. Fernanda Moana ama farsi il risvoltino alle borse sotto gli occhi, ama la schiena sudata di Paolo e gli uomini con i tatuaggi con la stampa del bacio sul collo.
1: Ha le idee chiare.
5: Sì, e non esce di casa se il partner non ha le sopracciglia a gabbiano.
6: Oh mamma.
5: Il motto di Fernanda Moana è: se ti va bene, se non ti va bene, quella è la porta.
6: Oh mamma.
1: Fernanda Moana è solo il nome.
6: Ah, ecco.
5: Eh sì. Il fidanzatissimo Cristiano Militello è vittima dell'avanza di Letiziona.
6: Letiziona?
5: Sì, una bionda di 1,94 m con la faccia e i polpacci di Haaland.
1: Wow!
6: Bella tipa sua.
5: Letiziona ama il calcio, lavora come ragazza calendario dentro una carrozzeria di, pensate un po', di Baggio. E ama il rumore Roberto della gomma masticata vicino all'orecchio. La single da poco Chiara ha appena chiesto il falò di confronto con Grosio. Ragazzo di Sondrio. Ragazzo di Sondrio e palestrato. Molto timido, che parla solo muovendo i pettorali al ritmo.
6: Bello.
5: Il controllo muscolare volontario fa impazzire Chiara, che cerca di distrarsi bevendo silos di caffè.
1: Irresistibile.
2: E rovesciandolo anche.
5: E il motto del nostro amico Grosio è: io avevo i biglietti in prima fila per ultimo. Pensate. Questo è Temptation Island.
1: Wow,
5: rimanete
1: grazie
5: con noi. La terza puntata, ma ce ne
6: non
5: saranno
6: vedo l'ora.
5: Altri 100.
6: Non vedo l'ora di sapere Cristiano con quella lì che monta il controsoffitto del 95.
2: Anche le vicende di Fernanda Moana. Grazie Filippo, grazie mille.

0: Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021. Ogni volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Non hai capito, ci hanno ricantato.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto.
0: A proposito, beh, con gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di
0: qua,
1: fettucci.
0: In via Moscova ieri. Davvero? Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no, nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. Mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no, è arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata, sì, poi la fettatrice,
1: e si è messo non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
0: Messo il camon serrano al coltello, ragazzi, esatto, la fettatrice non si può sentire.
1: Si è messo ad affettare il prosciutto,
3: si è fatto un boccadiglio,
1: sì, e stasera farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro.
0: Si è presentato
3: tipica milanese, poi,
0: con la Vespa gialla sul palco. Ha fatto un giretto in Vespa. C'ha questi suoi momenti diciamo relax,
1: diestro,
0: in cui chiacchiera. Esatto.
1: Sì, quelle cose che ti fanno dire: ma guarda quello.
0: Dici, ma ce la fai?
1: Ma cosa sta facendo
0: il prosciutto sul palco prima del concerto?
1: Stasera si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, gesto probabilmente costruito. Però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi. Perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
3: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera. Ma è quello che era sempre...
2: Un inciso.
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Clerici, ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: Bigazzi?
3: Ecco. No. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano...
2: Bigazzi?
3: Sì. Sparito.
2: Sì. Io credo sia anche
3: dopo quella cosa lì,
1: credo che sia defunto.
2: Credo anch'io. Bravo Cristiano, ci hai portato. Ma vedi che la gente non sta bene.
3: Non sta bene.
2: E Cristiano è tranquillo.
4: Morto nell'ottobre del 2019.
1: Lascialo finire.
3: Ah sì?
2: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto.
0: Pensa,
3: come
0: stasera
3: mai
0: qualcuno andrà a casa a dire: oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva:
2: the winner is
3: 7 anni fa.
0: Sette anni fa.
3: Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo da settembre.
3: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri, cioè, diciamo, non per quell'aneddoto.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
5: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E
0: è il caldo a questo periodo. Cioè,
1: chiamano la concessionaria non per il tagliando alla macchina, ma per farlo a sentrice cap. Hai capito?
0: Chissà, però magari un'attività laterale. Ancora andiamo.
6: Buongiorno,
0: al supermercato.
6: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua: una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30. No. Ha bloccato completamente tutta la coda.
2: Grande.
6: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
3: mia madre, che ingegno.
1: Mamma mia, che mamma che hai.
3: Molto legata al figlio. Wow.
0: Poi è sparita la signora.
1: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici. Ecco.
2: No,
1: vabbè, sono stupidaggini.
3: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine? Dai.
0: No. La gente non sta bene perché, puntini puntini, finite voi la frase al 331 8090 101, raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: una di quelle che in vacanza di certo non guarda il portafoglio. Quando deve fare un tuffo prende un elicottero.
1: Ma addirittura.
0: Ha fatto
1: e non avete il trampolino? No, e allora prendo l'elicottero. È così che ragiona.
0: Abbiamo poi vista spesso sulle nostre coste, le piace a Katy Perry.
1: A chi non piacciono le nostre coste? Sono bellissime.
2: C'erano delle costine, infatti ieri sera.
1: Ah, le costine, tu parli di carne di grigliato.
2: Anche quelle piacciono.
1: Anche lì andiamo a finire con quello che è il tema, tra virgolette, della giornata. Si parla di differenti abitudini degli italiani che vanno al mare, in montagna. Perché mai vi si dovrebbe riconoscere? Voi siete quelli che in vacanza fanno cosa in particolare? Sono tanti gli italiani che vanno in spiaggia col cooler. Col cooler è la borsa frigo. Ragazzi, non siete
0: una le da principianti,
1: se
0: però
1: non, se non sapete le lingue mi colpa mia.
2: Hai ragione.
1: Allora, cosa accade? Accade che sono tanti e altrettanti gli stabilimenti che ne fanno divieto. Vietato mangiare cibi in spiaggia. Non è assolutamente vero.
0: C'è il divieto del divieto.
1: L'Unione Consumatori dice è assolutamente illegittimo che chi gestisce le spiagge vieti alle persone di portare del cibo in spiaggia.
2: Ecco.
1: Perché loro hanno la gestione di quella che è la spiaggia, degli ombrelloni, delle attrezzature. È evidente che se arrivate con l'ombrellone vostro non potete andare in una spiaggia attrezzata. Ma se vi portate il panino, la bevanda fresca, anche se questi hanno il bar, non possono assolutamente vietarvi. Poi, scusami, per essere precisi, se hanno un'area attrezzata possono chiedervi al massimo di andare a mangiare là. Ma altrimenti nel momento in cui c'è il decoro, il rispetto degli altri, poi se vi portate un barbecue di quelli prefabbricati fate il buco nell'ombrellone per la canna fumaria, allora è diverso.
0: Massimo, vai ad apparecchiare nella zona di vita.
1: Però è assolutamente legittimo che voi possiate consumare cibi in spiaggia.
2: Quindi mi vuoi dire che la teglia di melanzane alla parmigiana un po' d'annoia, diciamo.
1: Dipende dal rispetto di chi ti sta vicino. Se siete in 60 in un metro quadro e
0: quelli che in vacanza si portano almeno due borse frigo a testa possono farlo. Questa è la novità.
1: Nessuno me lo può vietare.
3: Se io mi voglio mangiare la sabbia.
1: Allora, ma nel momento in cui nel momento in cui il gestore della struttura dovesse imporsi, qui consigliano di chiamare la guardia costiera. Cioè, tu chiami la guardia costiera perché non ti fanno mangiare il panino, hai capito?
4: Buongiorno banda, da Max.
0: Buongiorno, Max.
4: Allora, quando arrivo io in spiaggia arrivano le uova sode. Tradizione che portava mia madre a mare e io la seguo a dovere. Però... e mi aspettano tutti a braccia aperte. E
1: wiwa, vedi, lui porta le uova sode, è giusto, non
0: e
1: se le
0: condivide
1: quasi.
0: Anche mi
1: certo,
0: sembra
1: per forza.
5: Ciao banda, io in vacanza mi libero di tutto.
0: È la naturista
3: tutto. In che senso?
2: Cinta, garzoni, camicia, tutto sotto al mare è buttato.
0: Quella che in vacanza si libera di tutto è un po'. Beh, anche il topless, anche il topless è una regola che c'è nelle spiagge italiane. È possibile mettersi in topless.
1: Sdoganato.
0: Tutto.
1: Ok, allora va bene.
0: Fatelo.
1: Va bene.
6: Ciao a tutti, sono Leonora. Io sono quella che arriva in spiaggia con un Yorkshire e un mare in mano e quindi si fa riconoscere subito. Il mare in mano abbaia anche alle formiche, mentre Yorkshire lo guarda disperato. Quindi noi ci riconoscete subito. Ciao a tutti.
0: Ciao, due cagnoloni.
2: Loro rappresentano l'animazione della
3: mia zia invece gli Yorkshire escono quando va in topless, quando si mette in topless ha Yorkshire
0: sa che la baia.

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: a Monserrano.
0: A Monserrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua manetta. Lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno, gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere, no, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso, forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, no. Dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio,
1: però almeno si fermano. Pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento, quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo, poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano, c'era cioè quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa,
1: certo.
2: Quindi stava
1: certo.
2: Trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente
2: è rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora,
2: sì,
1: che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste, quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati.
0: Sì.
1: Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no?
1: Questa macchina
0: c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, sì. Ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo. Però,
0: allora
2: abbiamo ragione.
0: La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Ma, e tutte e 3 le volte ha cantato Salda Vinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta
0: c'ha
1: bene.
0: Salda Vinci pronto lì. Avanti con
6: ciao,
0: le vostre
6: ragazzi,
0: voci.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico. Buona giornata, Michele da Bologna.
2: Sì.
1: E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no.
1: Il rasoio elettrico.
2: Ha voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Hai fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole si è pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa dentro l'abitacolo.
5: Non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello
1: di
2: con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì, sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia, voglia.
1: Poi.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: divertente, ma... non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi. E visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
2: Sì, sì, potrebbe.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
2: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
3: Anche noi qua abbiamo gelato più, il gusto più schifoso.
2: Ovvero?
3: Voi avete la battuta più brutta, non è gelato.
2: La battuta
3: a me
2: più
3: fa schifo, per esempio, l'albicocca.
2: Sì.
3: E la fragola. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
2: Al tombino d'estate no, non ce l'hai.
3: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao.
4: Allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, mm-hmm, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
2: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore.
5: Salutiamo
1: grande
5: anche noi.
1: Bene, ora... sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
2: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora?
5: Non potete entrare al turno precedente
2: il
5: e saltare
2: T-Rex.
5: Questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No, magari.
2: Avanti.
7: Il Valka ad Alkermasco per il Tortorella Challenge. Ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
3: Che bella risata.
2: Sì, sembra Woody Woodpecker. Esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
3: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno schifo.
1: Ottimo.
3: Le cose iniziano a vincere.
2: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
3: Ma ci possiamo lavorare.
2: Dai, pensa.
3: Quando si spaventa, dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
2: Avanti.
7: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
2: Oh mamma mia.
1: Ci sta.
2: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
2: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima!
9: Ciao banda!
1: Ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
9: Provate a indovinare. Mi sono no, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Armatico.
5: E vince il premio zero termico la nostra amica.
2: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova?
9: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai.
8: Sono neanche più il nome. Neanche più il nome.
5: Ecco, abbiamo un altro messaggio che è solo ciao banda.
2: Sì, che poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
2: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
9: Bacami.
2: Tre messaggi per sta schifezza.
3: Devi baccare.
1: È stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac. La nostra amica. Con la trilogia, eh?
1: Ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
3: Ehi, che buona!
1: Cosa?
3: Sì. La trilogia.
2: La trilogia.
3: Scusate.
2: Dai.
1: Cosa?
3: La trilogia.
2: La trilogia.
3: Scusate.
2: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato.

0: Bacami.
1: Ragazzi, no.
2: Bacami meglio della trilogia ancora di Stieg Larsson questa qui. Veramente. E che poi c'è, cioè, il finale è giallo, e poi dopo due messaggi ti chiedi cosa cacchio dice esatto a me l'ha innamorata.
3: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E quindi torna domani il Tortorella Challenge.
4: Calma, questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
5: Ma stimola troppo, lasci stare.
4: Pips Larsson.
5: Lasci stare.
3: Sta pestando qualcosa, secondo
2: sì
3: me.
2: Sì, sì, prossimo gusto.
5: Bene.
3: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì Challenge intorno alle 8 e poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no, c'è una sorpresa per voi tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Qasem, vicino a Hormuz. Washington dirama per i connazionali un'allerta globale sui viaggi. Teheran sospende l'accordo di tregua e annuncia: abbiamo attaccato su larga scala con droni kamikaze due basi statunitensi in Kuwait. Massiccio bombardamento russo nella notte contro Kiev. 50 missili e 120 droni in meno di un'ora partiti da Bryansk, almeno un morto e 5 feriti, i soccorsi tra le macerie di due edifici residenziali. Zelensky, leader ucraino, denuncia uno degli attacchi più violenti. Salvini visita Roggero in carcere a Bollate, il vice premier vuol candidare il gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga. Parla Meloni, ho detto a Nordio di procedere per la grazia, pena di 14 anni e 9 mesi sproporzionata, così la moglie del condannato non è un giustiziere. Bimba austriaca di 4 anni annega nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si era allontanato. Bagnino assente, ma l'impianto era chiuso, non il cancello. Bambino di 4 anni perde la vita per un bagno nell'Adda. Lo zio tenta di salvarlo, morto anche lui. Indiane le vittime. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto. Molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo, canterà anche Laura Pausini. Inghilterra terza, a Miami incredibile 6-4 sulla Francia, dopo il 4-0 del primo tempo. Doppietta di Mbappé, marcatore top nella storia, 22 gol. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: R101 dammi il regalo.
1: Buongiorno.
2: R101
0: dammi il regalo.
3: R101
4: dammi il regalo.
3: Tantissimi, troppi. Ora vi mettiamo in ordine, si parte.
5: R101, dammi il regalo.
3: Scopriamo subito chi si porta a casa The Romantic, il disco in vinile di Bruno Mars e la maglietta del tour.
6: Ancora più prezioso perché il vinile è in edizione limitata.
7: Sì, sì, sì, anche la maglietta è intarsiata, diciamo.
3: Questa è la mia maglietta.
7: Questa versione speciale.
3: Questa è la mia personale, ha una piccola macchia di caffè. Sarà questa che riceverete a casa.
7: C'è una piccola porzione di maglietta in mezzo a un lago di caffè, ma questo non è importante.
3: No.
7: Importante,
3: esatto,
7: la vostra risposta, perché noi siamo sommersi, insomma.
3: Scopriamo il trittico.
7: Scopriamo il trittico.
3: Al terzo
7: podio.
3: Posto è arrivato lui.
8: R101, dammi regalo.
6: No.
3: Quasi quasi.
6: Dai, c'eri.
9: R101, dammi regalo.
6: Ma mordi
3: sul
6: questa mela.
3: Sul primo gradino del podio c'è Alice da Torino.
10: R101, dammi il regalo.
3: In onda con noi, buongiorno Alice.
6: Ciao.
10: Ciao Chiara, sono Silvia.
6: Sì, Silvia.
3: Silvia.
6: Allora, no, era il nome. Era la mail, allora abbiamo chiamato.
3: Da Torino, giusto?
7: Da Torino?
10: Sono da Torino, sì, sono io.
3: Allora, scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
6: Esatto.
10: Grazie,
6: perché
10: Chiara.
6: Silvia, hai tre possibilità per tre numeri da poter scegliere in questa pulsantiera che ha la nostra brava Chiara. È sotto uno solo di questi numeri, tastiera numerata dall'1 al 16, si cela questo effetto. E in quel caso, solo in quel caso, ti aggiudichi il malloppone con i nostri gadget, quelli di R101, nei quali spiccano la cassa Bluetooth. Stamattina mi vanno insieme le parole.
3: Ti arriva il pacco da Est,
6: esatto,
3: insomma,
6: ti il
3: da
6: pacco
3: Milano
6: d'est.
3: Te lo spediamo a Torino.
6: E il telomare di R101, ok. Vai col numero.
10: Numero 3.
3: Numero 3, eccolo qua, lo schiaccio in diretta.
11: Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo.
12: Ma il primo gol l'avete fatto voi.
4: E freddi,
11: appunto,
4: perché eravamo freddi.
11: Perché noi eravamo freddi, questi erano caldi ai gazzetti della Roma, e giustamente si sono sfoghetti.
4: Oronzo Canai.
7: Mettiamo
4: trovato
7: direttamente Riccardo Russo, sì, su un pizzante.
4: Mi dispiace, ma parto subito.
3: Tutte le sa. Ma solo tu sai qual è il prossimo numero.
10: Il numero 9.
3: Numero 9, eccolo qua. Oh,

0: Si parla di calcio.
1: Calcio, beh, sì. Fermento, coro storico.
2: È il momento,
1: storico.
2: Siamo alla settimana delle semifinali. Mm-hmm.
3: Allora Silvia, un ultimo
1: sei
3: tentativo.
1: Sei sempre Silvia o sei tornata Alice?
3: No, sono sempre Silvia.
4: Sono sempre Silvia.
1: Bene, bene, bene. Silvia, lo sai che Luca si buca
0: in quello?
1: Dai, lo sapevo. Un po' uno, mamma mia, come
0: vai,
1: sei.
0: Vai, ultimo numero.
2: Vai.
4: L'ultimo numero è il numero 13.
0: 13.
2: Eccolo.
0: Oh! Eila!
5: Hai vinto Fernando Proce.
0: Come va a Torino?
2: Chiudo, se no qua c'è gente che esce di casa e pensa di essere in ritardissimo.
0: È vero.
2: Allora, oh, Silvia,
3: non la diamo un'altra possibilità, una sola, dai Silvia. No, dai.
2: Che volete per forza?
1: Per basi
2: tutto.
1: Dallo spirito natalizio, sì. Anche se è luglio, okay, ti diamo un'altra possibilità, un altro dai. Pippolo da scegliere.
3: Giocatela dai. Bene, però, Silvia, dai.
4: Allora, il numero 5.
2: Voi lo fate perché volete sentire dai, i suoni, dai, sì, io lo sì, so. Numero 5.
6: Se te ne vai, che sarà di me? Che farò?
7: Francamente me ne infischio.
0: Se ne infischia.
3: Vabbè, niente.
2: Hai trovato comunque niente. Una perla perché, cinematografica.
3: Perché non diamo altre 11 possibilità?
0: No, ma non si
1: sì. Domani è un altro giorno, no? Lo dicono esatto. Anche lì nel film. Domani magari ci proveremo.
2: Silvia, che fai di bello in quei di Torino?
4: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
2: Ecco. Ah, quindi sei in vacanza?
4: Adesso sì, un po' di riposo, dai.
3: Brava, brava, brava.
4: Al momento, sì.
2: E tu in vacanza?
4: E ci sei qua sempre.
2: Grande, quindi sei in vacanza, sei quella che comunque si sveglia presto la mattina e ascolta R101.
4: Certo, sempre, la banda è sempre con me.
2: Ma che bello, che bella emozione sentirtelo dire. Sapere che sei lì.
1: Grande.
4: Siete simpaticissimi.
3: Grazie Silvia.
1: Grazie, no, ma diceva a me, diceva. Ah, grazie no. Silvia. Silvia, salutaci Alice.
0: Ciao. Buona giornata.
1: Buona matanza. Grazie cara, ciao.
2: Allora ciao, se ci grazie. Urli l'ultima volta in diretta R101 dammi il regalo, ti mandiamo il disco di Bruno Mars e la bellissima maglietta senza la macchia di caffè.
0: Vai.
4: R101 dammi il regalo.
0: Ecco.
2: Grande

0: Prince. 2011 era al Madison Square Garden di New York, vede Kim Kardashian nel pubblico, la fa salire perché le chiede di ballare. Lei rimane immobile per i primi 10 secondi della canzone, lui la caccia giù. Va bene?
1: Bravo, bravo.
0: Prego, scenda.
2: Calci nel sedere, che tanto.
3: Dopo quell'episodio è un po' sparito Prince, tra l'altro.
1: Dai,
2: purtroppo
1: allora,
2: invece non Kim Kardashian.
3: Ecco.
0: Bruno Mars invece a Madrid ha affettato un prosciutto sul palco ieri sera allo stadio di San Siro, data che si replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini Vespa gialla. Ma
3: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farci dire la gente non sta bene, non esatto. Solo gli artisti sul palcoscenici, ma anche voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
4: Ciao, buongiorno banda, siete partati. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
4: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva appena perso.
2: Ma che retromarcia? Ma non faccio, cioè fai prima a fare il giro. Ma non ci credo.
1: Questa è The Winner Is. The Winner Is.
2: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
1: Ma poi è difficile fare la retro in curva.
3: No,
1: in una rotonda.
3: No, difficile, no. Pericoloso, no. È difficile.
0: È il caldo, ragazzi. È il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
1: oggi
0: dite?
1: Oggi ci provo io.
0: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
2: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
0: Sì.
2: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio. E se volete, c'è anche al burro salato.
0: Burro salato è buonissimo.
2: C'è al colluttorio, al dado per brodo. Vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire, al sapore di cane.
1: Ma non è vero.
2: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato.
0: Questo succede a Londra.
2: Del gelato con dei gusti originali. È una stilista che si è messa a fare il gelato.
0: Ci colleghiamo subito.
2: E gli influencer sono tutti lì.
5: Ciao ragazzi,
0: buongiorno.
5: Sono il gelataio, come state?
1: Ma la voce, ma
0: sembra
1: io la riconosco.
5: Mi dicono tutti che somiglio, ma io sono di Londra,
2: sì.
5: Non sono.
2: Ho paura per
0: Gianni.
2: I gusti. Ciao,
0: sei allora, Ghidoro.
3: Sei di Monghi Londra, sei.
5: Yes, I'm me. Il gelato al dentifricio vi piace?
2: Sì, dicono sia buono. È
5: allora
2: originale.
5: Dovete tenerlo in bocca per un minuto, poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
3: No, grazie. Grazie. Forse Paolo.
2: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, Bimbe.
3: È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
5: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gerard Depardieu.
1: Dai, schifo.
3: Beh, però.
0: Dopo Obelix.
5: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
2: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
5: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano. Il gelato alla Trump.
0: Questo come è fatto? Che ingredienti ha?
1: Arancione sarà.
5: Arancia e impeachment.
3: Gelato.
5: Make ice cream, make again.
2: Scusa, ha detto
5: make ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
0: Okay. Scream great again.
5: Meloni l'abbiamo finito.
2: Meloni non c'è.
1: Già.
5: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
0: Come
3: sarebbe?
5: È in formato famiglia, prendete.
0: Sì.
5: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
1: Dice.
3: Sì.
5: Allora. Scusate, che cos'è sta puzza di gelato?
1: È il cioccolato, lo metto di nuovo in frigo.
5: Sì. Questo è il mio preferito.
3: Andrei direttamente alla battuta seguente.
5: Questo Sebac.
0: Ecco. Perché tra poco di battute qua si sprecheranno con il Tortorella Challenge. Quindi Gianni o Jane, come ti chiami?
5: Sì.
0: Jane Morant.
5: Yes. Posso rimanere con voi al Tortorella che c'ha dei gusti.
2: Ma non è la coprocultura della nonna che era in frigorifero. L'ha scambiata per il
3: passata
2: gelato.
3: Sotto silenzio.
2: Sì.
3: James Morant. Dichiara la traduzione invece di Gianni Morant.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Da DR101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine, questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final. In finale del mondiale, sì. La Spagna, Spagna mi gusta questa roba.
0: Spagna 2-0 contro
4: che buono,
0: la Francia.
4: Che buono, sì. Paris a casa. Adie mon amour. I cugini a casa.
1: Allora, per i più
0: anche lei toscana mi sa,
1: sì,
0: eh.
1: Per i più distratti, ieri la Spagna ha eliminato, ha mandato a casa i transalpini.
5: Egalité, fraternité, sì. Eliminé.
0: Calcistico è la cosa che ci piace più del mondo del calcio. Ne parliamo spesso anche con Riccardo Russo.
5: Ne ho appena parlato. Noi abbiamo eletto anche l'Argentina come altra finalista. Vedremo stasera come andranno le cose sul campo. Però per gli amici a casa tante motivazioni portavano a votare loro.
1: Adesso fingi di parlare del lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire
5: basta
1: della fidanzata di Bellingham.
5: Basta, ci sono mogli all'ascolto,
0: ecco. Serie
5: che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato e sono rimasto un attimo fisso
0: e
5: lì.
0: Hai perso
5: poi
0: due ore stamattina.
2: Non bisogna mai googolare in Germania
5: di mattina presto.
0: L'altro tecnico della banda di R101 abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Poi oggi è il giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa, il mercoledì con il giro di boa.
0: Terz'ultimo giro di boa del mese di luglio.
2: Mamma mia, come
0: carichi
2: come i militari ormai.
1: Sì.
2: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
0: È vero.
2: E quindi ci siamo quasi.
0: E avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro, era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco, partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
2: Come state? Come state?
0: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
1: La gente non sta bene.
0: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
1: Certo, della serie. Ma quello cosa sta facendo?
5: Quando dita nel naso?
1: Tipo? No, roba anche più. Ecco.
0: Non so, qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato.
2: Ma
0: l'avete visto?
2: Non mi sembra una cattiva idea, però. Onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
0: Esatto. Una cosa folle vista al supermercato: una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta e verdura.
1: Ma perché?
0: Quella casa era rotta. Cioè, tenere monitorato il peso del cane, no?
5: Gli ha messo anche il prezzo sopra.
2: Meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
1: Povero,
0: scherzi, non lo sappiamo.
1: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
0: Poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio, da dire, vabbè ma ce la fai.
2: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
0: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspettiamo.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: Ok. E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: proprio un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la min Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la min Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero,
2: è accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore.
0: Quindi è tutto
2: spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Oh, poi volevo, come dire, spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato, che è un po' inquietante, sondaggio a noi italiani spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. È proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag e contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, il piccolo genio. Di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio. Ciao.
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Ehi.
0: Dai.
7: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
7: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle rite.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
7: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
7: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101, e a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione,
2: dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
2: Bravo
0: Militello, ha pagato la colazione a tutti quanti.
1: Non
0: noi
1: non sta dicendo questo,
0: sì?
1: Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino,
0: brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini,
0: che fa?
5: Non cambiare,
1: no,
5: stessa spiaggia, stesso bar.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
2: No, bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Le fiasche e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Questa voce non mi
0: credo.
5: Vedremo quel budello di tu, ma tu, no,
2: ma come tu, si permette?
5: Quest'anno non cambiare, stessa radio, stesso mare.
0: Sì.
5: Con la banda.
2: Sì.
5: Procediamo.
2: Sì.
5: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Ma che bravi!
7: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi. Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
2: sì. tranne una. Che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, ma rimango lì.
2: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il chiaro che sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il chiaro che torna puntuale la prossima settimana.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Mattarella. Borsellino e Falcone, simboli della riscossa civile del paese. Sconfitto il disegno eversivo di Via D'Amelio. Così il capo dello Stato nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui morirono il procuratore aggiunto di Palermo e 5 agenti della scorta. Attacco russo senza precedenti nella notte contro Kiev. 50 missili in meno di un'ora. I soccorsi tra le macerie di 2 edifici residenziali. Nuovi raid USA in Iran. Bersagliata l'isola di Kashm, vicino a Hormuz. Teheran abbandona il memorandum d'intesa.

0: E tratta di esseri umani. I due fratelli di 38 e 39 anni sono finiti in manette a Miami. Il Regno Unito, dove devono rispondere dei reati, ne ha chiesto l'estradizione. Instagram, WhatsApp e Facebook fuori uso, account non disponibili e malfunzionamenti in tutta Italia, Europa e Stati Uniti. Le prime segnalazioni dei disservizi arrivate verso le 9:20 italiane. La messaggistica di WhatsApp è tra i problemi meno segnalati. Bollino rosso per 16 città dopo un venerdì di temporali sul nord. A Milano concerto di Bad Bunny interrotto, molti fans feriti dalla grandine. Dopo lo stop per l'inizio della pioggia, il peggioramento meteo e gli 80.000 evacuati. L'evento non sarà recuperato, i biglietti verranno rimborsati. Calcio, finale mondiale dalle 21 a East Rutherford, Spagna-Argentina. Show prima del match e nell'intervallo. Inghilterra terza, a Miami 6-4 sulla Francia. Formula 1 a Spa, Antonelli in pole, via alle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

Lord, Just Can't Get Enough, alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora.

0: 331 80 90 101. Lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: c'è
2: un programma
4: misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immaginati quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che
3: io,
2: prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
4: sì.
2: E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
4: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento. Capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna.
2: Eh?
5: Ah, Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
4: Sì.
5: Sono Luna, ciao.
0: Ah, il cane,
4: ecco,
0: testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Ah, mamma, lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo fatto?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. E io
0: sono di Peppa Pig.
5: C'è un problema, c'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
2: Ah.
3: Beh. Come dargli torto.
5: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì.
5: Allora,
4: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che
5: scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Scusa, come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah,
5: sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera, scusate. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No.
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Erano auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento. Bene, cara.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche dire.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: La miseria.
4: Allora, meglio koala che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
3: Luna.
4: Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché.
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi. occuparsi dei suoi animali, sì, i suoi file privati.
3: Adesso si paga però, bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
0: cascate
5: sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più

0: give it to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Flipmod Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti, perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi, vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di
2: esame
1: puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico,
2: non
1: poi
2: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Vediamo al nostro Peppino, esperto di malavita. A quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 5
1: anche la
2: ci mette anche la B, esatta, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare, non dovete chiedere di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, si rompe qualcosa in casa, per fortuna c'è mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
2: Lampadine compie.
1: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
1: Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più, cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè, parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che mi scriveva.
1: Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
1: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban, se volete un dono lo si può fare.
2: Sì.
1: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
2: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
1: Qui da noi mille menate, deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
2: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama,
3: che ha qualcosa da dire. Abbai adesso o taccia per sempre.
1: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone Bracobaldo.
1: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
2: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
1: Ma io sentiremo... conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ieri
1: sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Perché sei
2: poi...
1: così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
5: Fabio Verona.
1: Ciao, il Thor. Fabio,
2: ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: Affiora, riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua.
1: Allora,
4: lo deve fare, vero Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire la mia.
4: Grazie.
2: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori.
1: Vai.
6: Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma...
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto? Non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che...
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina dopo un gol dell'Argentina che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti. È tutto nelle mani di Lele Adani.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché, perché? Questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo pagavinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro. La gara ciarrua.
8: Basta.
1: The winner is Rimedio. Almeno uno.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia,
2: però...
1: molti non la chiameranno neanche capita. È perfetta,
3: non sa di nulla.
2: No. E poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, sì, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
1: Beh, io attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capiscono? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
8: lo sfuma.
1: Bravo.

0: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica, dice innanzitutto, sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
1: Quella.
0: Sapete che Svetlana è l'analogo di Chiara.
1: Stefania.
0: Siete, vuol dire
2: pensavo
0: chiaro, luce.
2: Dire sta uscendo. No. Sta uscendo Svetlana.
0: Tu in cirillico così. Saresti Svetlana, Chiara. Perché
2: bello,
0: la stessa...
2: mi piace.
1: Svetlana Tortorella.
0: Svetlana Tortorella.
3: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate sulla disca. Rinnovo il nome della mia nonna. Buongiorno a tutti.
0: Ciao tesoro. Cos'è?
2: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Ischituta. Come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
4: Restituta, non Ischituta.
1: Restituta.
0: No. Cioè, quando è nata la volevano restituire.
1: A proposito, scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
0: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
1: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
5: Alessandro.
1: Uno si chiama Alessandro.
5: Era Alessandro Magno, qua cultura in casa.
0: Alessandro per
1: non ci crede nessuno.
0: Del Piero, ok.
5: Ah, già è vero.
2: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
5: È mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
1: Ok.
0: Poi l'altro?
5: Federico.
1: Federico Chiesa?
5: Sì. Beh, certo, perché senti, andava forte, mi piaceva.
0: Ti manca un Pierluigi Collina.
1: A proposito di Pierluigi,
5: allora, e io che ti porto a casa sano e salvo,
2: manco Luciano Paolo.
1: Rimani qua, rimani, non te ne andare.
0: Peppino l'ha detta bella, però.
1: Cosa ha detto Peppino?
0: Ha detto gli manca un Luciano, Moggi.
5: Lo so.
1: Lucianino. C'è Spalletti che insomma andrebbe almeno un tatuaggio su Spalletti ai tuoi figli, pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
0: Diego.
1: Va da sé.
0: Armando.
2: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Alan, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi le storie dei vostri nomi, sentiamo.
6: Ciao Marco da Parma.
2: Ciao
6: mia
2: Marco.
6: Madre mi ha raccontato che quando dovevo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975. Wow. Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mia nonna sta da buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
0: Scusami, no, lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo nome, mi dai 1 milione e basta.
1: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni delle
2: Alfredo. Apriamo le
1: trattative.
2: Esatto.
1: Sì, sì. Dove
7: buongiorno,
1: si firma?
7: Io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. Gli dissi: mamma mia, il tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
5: Omar. Ma quindi Omar.
2: Omar.
0: Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
1: A voglia.
0: Ecco.
1: Oh, vabbè, potremmo fare 20 puntate.
0: Oh, ci sono dei Nathan Falco all'anagrafe.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
4: E a Livorno sono specializzati, molto il fascino, sì, dei miti vari.
0: E poi allora
1: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
1: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al Museo Diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
5: Sì, in inglese.
0: Esatto.
5: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come.
5: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
5: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno
0: proprio
2: tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: spiegare.
5: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
5: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, ah, dai?
5: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
4: Mamma mia.
1: Qual è il cognome?
4: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
4: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
4: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
4: Si chiama Maicon per quello.
5: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa
5: abbastanza. Se gli separava Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
5: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
5: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland, così, quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti?
4: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé, no. Mbappé è un po'.
5: Alan è anche un bel nome,
1: chiamato
5: dai, carino.
1: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
4: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
4: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
5: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
6: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
6: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
6: ragazzi.
0: Odetta.
4: Però, quindi, insomma, si tiene stretta Odetta alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era
0: persa. Sì. Il
5: derby
0: Rapisarda,
5: Melisenda,
2: Rapisarda.
5: Il più votato
0: una roba del
5: mio papà, mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì.
5: Charlie.
2: E non è passato nessuno.
7: Mezzo. Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria assunta in cielo a spese del comune. Ciao, banda.

0: Classic come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
0: Radio di Wimbledon.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche
0: capita,
2: meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. No. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero che... titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che. Cioè? Se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali, le strade sarebbero state invase da caroselli in festa.
3: Ecco.
2: E questo eroe vince per la seconda volta consecutiva e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo!
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo!
1: Vai, risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì,
0: dai!
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto?
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa signora. Vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo...
1: E cosa ci fai con 100 milioni?
3: Appunto, al giorno d'oggi.
0: Siamo... È per quello che hai detto, tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Attenzione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche aneddoto?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100esima vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Okay.
0: Quindi la prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101esima vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale. E finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: non sei per niente piccola.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato in cui morirono a Palermo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta, la premier Meloni indicata la strada in difesa della legalità. Per il secondo giorno consecutivo il vice premier leghista Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori a colpi di pistola. La moglie del 72enne a Mattarella: chiedo un atto di clemenza e umanità, mio marito non è un giustiziere. Attacco devastante in Giordania. Gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani. L'ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al-Salti ha fatto due morti, un disperso e tre feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. Una bimba austriaca di 4 anni annegata in piscina a Milano Marittima. La tragedia ripresa in parte dalle telecamere dell'hotel. Stando ai primi accertamenti, il padre si era allontanato, forse per salire in camera. Negli spezzoni si vedrebbe la piccola andare da sola verso la vasca. Caldo da bollino rosso in 14 città, allerta gialla per temporali su Lombardia e Veneto. E ha colpito anche il concerto del musicista portoricano Bad Bunny, la violenta grandinata che ieri sera si è abbattuta su Milano. Diversi spettatori sono rimasti feriti. Calcio, dopo 103 partite, il mondiale giunge alla sua chiusura con la finale. A partire dalle 21 ora italiana, Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo. Si gioca al New York Stadium. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: R101, R101.

0: Buongiorno banda, io in vacanza sono quella che va a rompere le scatole al vicino. Bene. Che tiene il cellulare, la radio, quella roba lì col volume troppo alto. Sono la rompipalle della spiaggia, ma va bene così, devo stare tranquilla. Ciao da Sara.
1: Immagina quando arriva da lontano, la vedi sul lungomare.
2: Però ha ragione.
3: Quando arriva Sara sulla spiaggia c'è la musica dello squalo.
4: Un conto è ascoltare musica, un conto è far trasformare il papete, la spiaggia.
1: Vero. Quando arriva lui, invece, questa è la musica che si sente. Il nostro Filippo Pisciglia alla banda di R101.
5: Benvenuti all'interno di questo viaggio nei sentimenti dei viaggi menti senza denti. Questa è Temptation Island.
1: Vabbè, un po' cotto, ieri sera c'è stata la terza puntata.
5: Ieri terza puntata già. Che cosa è successo ieri? Pensate, la single Sabrina Bamba sembra essersi stufata di Riccardo Russo.
1: Certo.
5: Lei gli urlava dammi il regalo e lui le ha dato il vinile di Bruno Mars. E le ha cantato Come mai degli 883. Ma lei intendeva qualcos'altro.
6: Ah, peccato.
1: Sveglia,
5: dall'altra parte coppie ingrifate stanno per accoppiarsi. Quattro ragazze si sono eccitate di fronte a Paolo Dini che preparava gli arrosticini di confronto.
1: Arrosticini di confronto.
5: Fernanda Moana ama farsi il risvolto alle borse sotto gli occhi, ama la schiena sudata di Paolo e gli uomini con i tatuaggi con la stampa del bacio sul collo.
1: Ha le idee chiare.
5: Sì, e non esce di casa se il partner non ha le sopracciglia a gabbiano.
6: Oh, mamma.
5: Il motto di Fernanda Moana è: se ti va bene, se non ti va bene, quella è la porta.
6: Oh mamma.
1: Fernanda Moana è solo il nome.
6: Ah, ecco.
5: Eh sì. Il fidanzatissimo Cristiano Militello è vittima dell'avanzo di Letiziona.
6: Oh, no. Letiziona?
5: Sì, una bionda di 1,94 m con la faccia e i polpacci di Haaland.
1: Wow!
6: Bella, bella tipa sua.
5: Letiziona ama il calcio, lavora come ragazza calendario dentro una carrozzeria di... pensate un po', di Baggio. E ama il rumore della gomma masticata vicino all'orecchio. La single da poco Chiara ha appena chiesto il falò di confronto con Grosio. Ragazzo di Sondrio. Ragazzo di Sondrio e palestrato. Molto timido, che parla solo muovendo i pettorali al ritmo.
6: Ah, bello.
5: Controllo muscolare volontario fa impazzire Chiara, che cerca di distrarsi bevendo silos di caffè.
1: Irresistibile.
3: E rovesciandolo anche.
5: E il motto del nostro amico Grosio è: io avevo i biglietti in prima fila per ultimo. Pensate. Questo è Temptation Island.
1: Wow,
5: rimanete con noi. La terza puntata, ma ce ne
6: saranno
5: altri 100.
6: Non vedo l'ora di sapere Cristiano con quella lì che monta incontro Sofì.

0: Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021.
1: Ogni
0: volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Hai capito? C'hanno i cantanti.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto. Un aneddoto.
0: A proposito, beh, con gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: Che sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di
0: qua, andiamo a Scova ieri.
1: Davvero?
0: Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no, nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. Mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no, è arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata, sì, poi la fettatrice,
1: e si è messo, non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
0: Si
1: è messo
0: il camon serrano al coltello, ragazzi, esatto, la fettatrice non si può sentire.
1: Si è messo ad affettare il prosciutto
3: e si è fatto un boccadiglio.
1: E stasera, farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro
0: si è presentato,
3: tipica milanese, poi,
0: con l'altro, la Vespa gialla sul palco. Ha fatto giretto in Vespa, c'ha questi suoi momenti diciamo relax,
1: diestro,
0: in cui,
1: sì,
0: chiacchiera, esatto,
1: sì, quelle cose che ti fanno dire ma guarda quello,
0: dici ma ce la fai,
1: ma cosa stai facendo
0: il prosciutto sul palco, esatto, prima del concerto.
1: Stasera, sì, si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, adesso probabilmente è costruito, però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi, perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
1: No.
3: A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu l'hai spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre...
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Clerici, ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: I Gazzi?
3: Ecco, no. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano...
1: Sparito.
2: Io credo sia anche andato...
3: Dopo quella cosa lì è sparito.
1: Credo che sia defunto.
2: Credo anch'io. Bravo Cristiano, ci hai portato... Ma vedi che la gente non sta bene.
3: Non sta bene, no.
2: E Cristiano è tranquillo.
4: È morto nell'ottobre del 2019.
1: Lascialo finire.
3: Ah, sì?
1: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto,
0: pensa,
3: come
0: stasera
3: mai
0: qualcuno andrà a casa a dire la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva
2: The winner is
3: 7 anni fa. Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo da settembre.
3: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri,
1: cioè,
3: diciamo,
1: non per
3: quell'aneddoto,
1: esatto,
3: lì.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
5: Benissimo. La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E wiwa.
0: Caldo a questo periodo. Cioè,
1: chiamano la concessionaria non per il tagliando alla macchina, ma per farlo a sempre in check-up. Hai capito?
0: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo al
6: Buongiorno
0: supermercato.
6: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua, una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30, ha bloccato completamente tutta la coda.
2: Grande.
6: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
3: mia madre, che ingegno.
1: Mamma mia, che mamma che hai.
3: È molto legata al figlio. Wow.
0: Poi è sparita la signora. Ovviamente.
1: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici. Ecco.
2: No,
1: vabbè, sono stupidaggini.
3: Perché, parlare della povera Nico tutte le mattine?
0: La gente non sta bene perché puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101, raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: una di quelle che in vacanza di certo non guarda il portafoglio. Quando deve fare un tuffo prende un elicottero.
1: Ma addirittura. Non avete il trampolino? No, e allora prendo l'elicottero. È così che ragiona.
0: Abbiamo poi vista spesso sulle nostre coste, le piace a Katy Perry.
1: A chi non piacciono le nostre coste? Sono bellissime.
2: C'erano delle costine, infatti ieri sera.
1: Ah, le costine, tu parli di carne di grigliato.
2: Anche quelle piacciono.
1: Anche lì andiamo a finire con quello che è il tema, tra virgolette, della giornata. Si parla di differenti abitudini degli italiani che vanno al mare, in montagna. Perché mai vi si dovrebbe riconoscere? Voi siete quelli che in vacanza fanno cosa in particolare? Sono tanti gli italiani che vanno in spiaggia col cooler.
0: Cos'è?
1: Il cooler. Il cooler è la borsa frigo. Ragazzi, non siete
0: sapete le lingue. Una è da principianti,
1: se
0: però.
1: Se non sapete le lingue, mi colpa mia.
2: Hai ragione.
1: Allora, cosa accade? Accade che sono tanti e altrettanti gli stabilimenti che ne fanno divieto. Vietato mangiare cibi in spiaggia. Non è assolutamente vero.
0: C'è il divieto del divieto.
1: No, l'Unione Consumatori dice è assolutamente illegittimo che chi gestisce le spiagge vieti alle persone di portare del cibo in spiaggia.
2: Ecco.
1: Perché loro hanno la gestione di quella che è la spiaggia, degli ombrelloni, delle attrezzature. È evidente che se arrivate con l'ombrellone vostro non potete andare in una spiaggia attrezzata. Ma se vi portate il panino, la bevanda fresca, anche se questi hanno il bar, non possono assolutamente vietarvi. Ecco. Poi, scusami, per essere precisi, se hanno un'area attrezzata possono chiedervi al massimo di andare a mangiare là. Ma altrimenti nel momento in cui c'è il decoro, il rispetto degli altri, poi se vi portate un barbecue di quelli prefabbricati buco nell'ombrellone per la canna fumaria, allora è diverso.
0: Massimo vai ad apparecchiare nella zona di vita.
1: Però è assolutamente legittimo che voi possiate consumare cibi in spiaggia.
2: Quindi mi vuoi dire che la teglia di melanzane alla parmigiana un po' d'annoia, diciamo.
1: Dipende dal rispetto di chi ti sta vicino, se siete in 60 in un metro quadro. E
0: quelli che in vacanza si portano almeno due borse frigo a testa. Possono farlo, questa è la novità.
1: Nessuno me lo può vietare.
3: Se io mi voglio mangiare la sabbia.
1: Allora, ma nel momento in cui nel momento in cui il gestore della struttura dovesse imporsi, qui consigliano di chiamare la guardia costiera. Cioè, tu chiami la guardia costiera perché non ti fanno mangiare il panino, hai capito?
4: Buongiorno, banda. Da Max. Buongiorno, Max. Allora, quando arrivo io in spiaggia, arrivano le uova sode. Oh. Tradizione che portava mia madre a mare e io la seguo a dovere. Però, e mi aspettano tutti a braccia aperte. E wiwa!
1: E wiwa, vedi, lui porta le uova sode, è giusto. Non
0: e
1: se le
0: condivide quali. Anche, mi sembra.
1: Per forza.
5: Ciao, banda. Io in vacanza mi libero di tutto.
0: È la naturista.
3: Tutto. In che senso?
2: Cinta, garzoni, capincia, tutto sotto al mare buttato.
0: Quella che in vacanza si libera di tutto è un po'. Poi anche il topless, Anche il topless è una regola che c'è nelle spiagge italiane. È possibile mettersi in topless.
1: Sdoganato
0: sdoganato.
1: Tutto. Ok, va bene.
0: Fatelo.
1: Va bene.
6: Ciao a tutti, sono Eleonora. Io sono quella che arriva in spiaggia con un Yorkshire e un maremmano e quindi si fa riconoscere subito. Il maremmano abbaia anche alle formiche, mentre Yorkshire lo guarda disperato. Quindi noi ci riconoscete subito. Ciao a tutti.
0: Ciao, due cagnoloni.
2: Ecco, loro rappresentano l'animazione della
3: mia zia. Invece gli Yorkshire escono quando va in topless. Quando si mette in topless, ha gli Yorkshire.
0: Sa che la baia

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè, guarda, avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma un bel

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno affetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il pata negra
1: in Camon Serrano.
0: Ah, in Camon Serrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: sì, beh, allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Che non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandi nei tuoni, fulmini, acqua manetta. E niente, lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno, gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere, no, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ha appena smesso, forse
0: due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio, e uiva.
1: Beh, però almeno si fermano. Pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo. Poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano. C'era quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero. Era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa,
1: certo.
2: Quindi stava
1: certo.
2: Trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: era rimasta incastrata la monetina, probabilmente.
2: È rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora,
2: sì,
1: che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste, quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati,
0: sì.
1: Lei e il passeggero stavano dormendo,
0: e i figli, no,
1: e questa
0: in realtà c'erano dei bambini in quella macchina,
2: sì, se vogliamo dirla tutta. Anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, sì. Ecco, secondo me da codice alla mano non ha fatto proprio il suo. Però,
0: allora
2: abbiamo ragione.
0: La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Ma, e tutte e 3 le volte ha cantato Saldavinci?
5: Sempre sì.
6: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di Sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: Saldavinci pronto lì. Avanti con le vostre voci.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
2: Sì.
1: E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
6: no.
1: Il rasoio elettrico.
2: Sì, ha voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
6: Ha fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole,
2: dietro le orecchie. Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Oh, quelle cose capello. Ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa dentro l'abitacolo.
6: Non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello
1: di
2: con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì, sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, sì, può succedere.
2: Via, voglia, voglia.
1: Poi.
0: Poi arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, eccetera.
2: Perché crismi e enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Brava. Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Ah, mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Sei ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Oh, nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Oh signori, un aneddoto bello questo. Ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, certo. Eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Sì, c'è stata la sposa.

0: giochino divertente, dai, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi. E visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
2: Sì, sì, potrebbe.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
2: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
3: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
2: Ovvero?
3: Voi avete la battuta più brutta, non è gelato.
2: Ok, la battuta
3: a me
2: più
3: fa schifo, per esempio l'albicocca.
2: Sì.
3: E la fragola, sì. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
2: Al tombino d'estate no, non ce l'hai.
3: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao,
4: allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, ho due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
2: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore.
5: Salutiamo
1: grande.
5: Anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Qual ovviamente è? Il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
2: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora? Ma
5: potete
2: no.
5: entrare al turno precedente
2: il
5: e saltare questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No,
2: magari, no? Avanti.
7: Il Valka ad Alkermasco per il Tortorella Challenge. Ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
3: Bella risata.
2: Sì, sembra come Woody Woodpecker. Esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
3: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno
1: sì.
3: schifo.
1: Ottimo.
3: Le cose iniziano a vincere.
2: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
3: Ma ci possiamo lavorare.
2: Dai, pensaci.
3: Quando si spaventa, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
2: Avanti.
9: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
2: Oh mamma mia,
1: ci sta.
2: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
2: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
10: Provate a indovinare. Mi sono in... No, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Fermati.
5: E vince il premio zero termico la nostra amica.
2: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova.
10: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai.
10: Sono...
1: No,
8: sono neanche più il nome.
2: Vabbè, allora.
8: Neanche più il nome.
5: Ecco, abbiamo un altro messaggio che è solo ciao banda.
2: Sì, che poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
2: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
10: Ciao banda,
1: ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
10: Bacami.
2: Tre messaggi in questa schifezza.
1: Devi baccare. Stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac. La nostra amica. Con la trilogia,
1: ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
3: Ehi, che buono.
1: Cosa?
3: Sì. La trilogia.
2: La trilogia.
3: Scusate.
2: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato alle unghie?
8: No.
2: Grazie.
3: Devo dirlo.
1: Vada.
8: Sì.
1: Prego.
3: The winner is.
1: The winner ice cream.
10: Ciao banda. Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
1: Cosa dice?
10: Mi sono in... No, ho sbagliato.
1: Effettivamente questa era la più bella di tutti.
2: Ah, ok, no, pensavo...
10: Ciao banda, sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Vabbè, ragazzi, meglio della trilogia di Stieg Larsson questa qui. Veramente. E che poi c'è, cioè, il finale giallo, e poi dopo due messaggi ti chiedi cosa cacchio dice esatto. A me l'ha innamorata.
1: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E però quindi lui torna domani il Tortorella Challenge.
3: Ma questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
3: Ips Larson.
8: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo
5: sì,
1: me.
5: Sì, prossimo gusto.
8: Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì. Challenge intorno alle 8 e poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti, state lì, non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochissimo. Here we go.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme l'uomo trovato carbonizzato in condizioni non identificabili in un terreno agricolo a Eboli. Luigi Esposito, 53 anni. Questo è il nome diffuso dalla procura di Salerno. La sua auto, trovata a poca distanza dal cadavere, era un dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato in cui morirono il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta a Palermo. La premier Meloni dice: indicata la strada in difesa della legalità. Per il secondo giorno consecutivo il vice premier leghista Salvini è andato al carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori a colpi di pistola. La moglie del 72enne a Mattarella chiede un atto di clemenza e umanità. Mio marito non è un giustiziere. Attacco devastante in Giordania. Gli Stati Uniti non hanno difese contro i nuovi missili iraniani. L'ultimo raid di Teheran su Muwaffaq al-Salti ha fatto 2 morti, 1 disperso e 3 feriti, ma ha anche distrutto caccia ed elicotteri.

0: Prince. 2011 era al Madison Square Garden di New York, vede Kim Kardashian nel pubblico, la fa salire perché le chiede di ballare. Lei rimane immobile per i primi 10 secondi della canzone, lui la caccia giù. Va bene?
1: Bravo.
0: Prego, scenda.
2: Calci nel sedere, che tanto.
3: Dopo quell'episodio è un po' sparito Prince, tra l'altro.
1: Dai.
2: Purtroppo
1: allora,
2: invece non Kim Kardashian.
3: Ecco.
0: Bruno Mars invece a Madrid ha affettato un prosciutto sul palco ieri sera allo stadio di San Siro, data che si replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini Vespa gialla. Ma
3: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farci dire la gente non sta bene. Non esatto. Solo gli artisti sul palcoscenici, no, ma anche no. Voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
4: Ciao, buongiorno banda, siete partate. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
4: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva appena perso.
2: Ma che retromarcia? Ma non faccio, cioè fai prima a fare il giro. Ma non ci credo.

0: Credo. Questa The Winner Is. The Winner Is.
1: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
0: Ma poi è difficile fare la retro in curva. No, cioè, no, in una rotonda.
2: No, difficile, no. Pericoloso, no. È no, difficile.
3: Sì, sì. È il caldo, ragazzi. È il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
0: oggi
3: dite?
0: Ci provo. Oggi ci provo io.
3: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
1: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
3: Sì.
1: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio. E se volete, c'è anche al burro salato,
3: ah,
1: c'è
3: il burro salato, buonissimo.
1: C'è al colluttorio, al dado, al dado per brodo, vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire, al sapore di cane,
0: ma non è vero.
1: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato. Fanno
3: Succede a Londra.
1: Del gelato con dei gusti originali. È una stilista che si è messa a fare il gelato e
3: ci colleghiamo subito.
1: E gli influencer sono tutti lì.
4: Ciao ragazzi,
3: buongiorno.
4: Sono il gelataio, come state?
0: Ma la voce, ma io la riconosco.
4: Mi dicono tutti che somiglio, ma io sono di Londra, sì. Non sono.
1: Ho paura per
3: Gianni.
1: I gusti. Ciao,
3: sei allora, Ghidoro.
2: Sei di Monghi Londra, sei.
4: Yes, I am. Il gelato al dentifricio vi piace?
1: Sì, dicono sia buono. È
4: allora
1: originale.
4: Dovete tenerlo in bocca per un minuto, poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
2: No, grazie, grazie. Forse Paolo.
1: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, Bibi.
2: È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
4: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gerard Depardieu.
0: Dai, schifo.
2: Beh, però.
3: Dopo Obelix.
4: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
1: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
4: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano. Il gelato alla Trump.
3: Questo come è fatto? Che ingredienti ha?
0: Arancione sarà.
4: Arancia e impeachment.
2: Gelato.
4: Make ice cream, make again.
1: Scusa, ha detto
4: make ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
3: Okay. Great again.
4: Meloni l'abbiamo finito, ragazzi.
1: Meloni non c'è.
0: Già.
4: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
3: Come
2: sarebbe?
4: In formato famiglia, prendete.
3: Sì.
4: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
0: Dice.
2: Sì.
4: Allora. Sì. Scusate, cos'è sta puzza di gelato?
0: È il cioccolato, mi sa che lo metto di nuovo in frigo.
4: Sì. Questo è il mio preferito.
2: Andrei direttamente alla battuta seguente.
4: Questo Sebac.
3: Ecco. Perché tra poco di battute qua si sprecheranno con il Tortorella Challenge. Quindi Gianni, Jane, come ti chiami?
4: Jane
3: Morant.
4: Yes. Posso rimanere con voi per la Tortorella che c'ha dei gusti.
1: Ma non è la coprocultura della nonna che era in frigorifero. Date, scambiata per il
2: passata
1: gelato.
2: Sotto silenzio,
1: sì.
2: James Morand dichiara la traduzione invece di Gianni Morand.

0: su R101 a Tropea.
1: Anche a Abbatantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Abbatantuono.
2: Abbatantuono. Mamma mia, sei anche fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì, vero.
4: E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè, oh.
4: Perché con Bobo c'è un po' di così, eh?
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu.
1: Non l'ho fatta la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai. Che tu.
3: Aia. Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Ti voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io. A casa contavo come il 2 di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: che bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, ma per papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Tu sei Fant'Antonio poi in realtà, il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, rinaranciato.
0: Chiara,
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere
4: in
3: sintassi. Non
4: tipo capisco. Antonio Banderas.
0: No, non.
3: No.
0: Mai.
4: Sì,
0: no.
4: Siamo, se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si.
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sembri sfasato.
2: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà a Madrid.
1: Ma che mare a Madrid?
2: Però visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai.
3: Ecco.
2: Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello
3: è
4: che
3: uscita,
4: fa.
3: È uscita.
0: Anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
1: C'era già
2: la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
1: Addio.
3: Antonio?
2: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
2: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
2: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
5: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Legionari.
0: Quindi
1: Monja.
0: Monja.
1: Spagnolo Monca.
2: Il monge.
0: Monia con la J.
2: Monia con la J.
0: Baby K.
2: Con la J anche, no, con la Y greca.

0: mattina la banda di R101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine, questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici e buon mercoledì.
0: Buongiorno Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final. Es en final del mundial. Sì. La España, España me gusta esta roba.
0: España 2-0 contro
4: bueno,
0: la Francia.
4: Che lindo, sì. Paris a casa. Adiemo un amore. I cugini a casa.
1: Allora, per i più
0: anche lei toscana mi sa,
1: sì,
0: eh.
1: Per i più distratti, ieri la Spagna ha eliminato, ha mandato a casa i transalpini.
5: Egalité, fraternité, eliminé.
0: Che dispiacere. È la cosa che ci piace più del mondo del calcio. Ne parliamo spesso anche con Riccardo Russo.
5: Ne ho appena parlato. Noi abbiamo eletto anche l'Argentina come altra finalista. Vedremo stasera come andranno le cose sul campo. Però per gli amici a casa tante motivazioni portavano a votare loro.
1: Adesso fingi di parlare del lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire
5: basta
1: della fidanzata di Bellingham.
5: Basta, ci sono mogli all'ascolto.
0: Robe ecco. Serie
5: che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato. E sono rimasto un attimo fisso lì.
0: Hai perso
5: poi
0: due ore stamattina.
2: Non bisogna mai googolare in Germania.
5: Di mattina presto.
0: Lato tecnico della banda di R101 abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Poi oggi è il giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa, il mercoledì col nel giro di boa.
0: Terzultimo giro di boa del mese di luglio.
2: Mamma mia, come
0: carichi
2: come i militari ormai.
1: Sì.
2: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
0: È vero.
2: E quindi ci siamo quasi.
0: E dai, avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro,
5: sì,
0: era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco. Partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
2: Come state? Come state?
0: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
1: La gente non sta bene.
0: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
1: Certo, della serie, ma quello cosa sta facendo?
5: Dita nel naso?
1: Tipo? No, roba anche più, ecco.
0: Non so, qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato. L'avete visto?
2: Non mi sembra una cattiva idea, però. Onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
0: Esatto. Una cosa folle vista al supermercato: una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta e verdura.
1: Perché
0: quella casa era rotta. Cioè, dati a tenere, monitorato il peso del cane, no?
5: Gli ha messo anche il prezzo sopra.
2: Meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
1: Povero,
0: non lo sappiamo.
1: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
0: E poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio, da dire, vabbè, ma ce la fai.
2: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
0: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene, perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspettiamo.

0: 150 persone, sì, ha abbordato una crostatina.
1: No, due.
2: Due. Due.
0: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
1: Due torte.
0: Pensavo fossimo in 20.
1: Sì, anch'io, io. Pensavo di cavarmela.
0: Due tortine per 200
1: ma
0: persone.
1: Ma voi con cosa vi siete presentati?
2: Nulla.
1: Con le vostre gole implacabili.
3: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
0: Devi portare
2: tra l'altro
0: mezza Castelleone.
2: Sono sì, avanzate anche un po' di.
1: Sì,
3: poi salutiamo.
1: C'era da mangiare prima.
0: È vero, è
3: poi
0: vero.
3: Salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge, che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po'. Per
0: esatto.
3: Quello che,
0: ecco. Perché non è bastato quello no, che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
3: Sì.
0: È lì che cerca sempre il peso lord.
3: Il peso lord.
1: Voi capite lo simoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
3: Sì.
1: E poi fare questo. Questo
3: sì,
1: angoletto.
3: Sì, sì, sì. Si va per
4: lord
3: contrasto.
4: Lord sud-ovest est. No.
3: Sì, bravo. Bello.
0: Con
3: è
0: Max
3: in forma,
0: Spezzali,
3: eh?
0: Anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
2: Bravo Leo.
4: Sì, sono io.
0: No, quindi
4: vabbè, il noi viaggiamo proposto di pari passo.
0: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
2: Va bene.
0: Adesso dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
5: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
0: Dai.
5: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso net.
0: Certo.
5: Ciao, Francesco da Milano per il tuo fratello.
3: Francesco da Milano, mamma mia.
0: Avanti!
6: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
0: Ale.
6: Chiara, beatate, il mio è proprio tarato.
3: Tarato! Netto Tara Lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
1: Sì, purtroppo.
3: Purtroppo sì. Andiamo!
4: È la dura legge del Lord.
2: La ricordate?
0: Del Lord!
7: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
8: Ciao!
0: Ciao!
7: Il nostro economiere ogni volta che affetta il salone a Milano fa. Dac!
0: Dac!
2: Ah, vabbè.
0: Salame Milano.
1: Sì, prosciutto di Praga come farà?
3: Appunto, è quello ungherese.
9: Avanti. Ciao, sono Giorgio da Palazzolo.
0: Questa
9: è la mia battuta. Una banana e una papaya si baciano.
0: Mm.
9: Cosa fanno?
0: Cosa fanno?
9: Una banana paia. Ciao.
1: Va bene. Ora una ci sono i bambini io.
0: George.
1: Avrei un altro incrocio così.
0: Ha un nome da Lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
3: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana.
1: Ecco.
3: Una banapa.
1: Non me la tirate, cambiamo rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
3: Va bene, niente.
1: Un incrocio di repertorio.
3: No, grazie.
1: Ok.
0: Allora, avanti.
10: Buongiorno, Manda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
0: Dai.
10: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla Tara.
0: Certo. Invece che al Tar.
3: Sì, sì, per forza.
1: Sì.
0: Ma questa era troppo bella.
1: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
2: Bello.
3: Aiuto.
2: Di cottura.
1: No, volevo sapere.
0: Max, visto che alcune erano troppo
2: dov'è
0: belle,
2: mio fratello?
0: Ce ne sta un'ultimissima, vai!
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
0: Qual è?
11: Il Super Bowl.
3: Questa fa ridere, però.
0: Sì, in ultimo arriva lui e cosa vuoi fare?
1: Con la verb di un ferroviere.
3: Il Super Bowl mi fa ridere.
0: Max Anziano, Max Bezzali.
4: Sì, guarda, abbiamo pensato bene bene, io e Max Bezzali giovane, vero?
2: Sì, dov'è? Sì, sì, no, sì, sì.
4: Cosa facciamo?
2: The winner is!
4: Incredibile!
11: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
0: Super Bowl ci piace molto.
1: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
3: Sì,
1: mi
3: sì,
1: piace pensare
3: così. Tanto serissimo, cattivo con i dipendenti e i subordinati. E
0: prima
3: poi viene
0: di entrare
3: con noi.
1: Sì, sì, sì.
0: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
1: La sua quota di trasgressione.
3: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
0: Eppure può farlo volendo tutti i giorni, perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
3: Sì!

0: Ululala.
1: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
2: È una rima un po' forzata, la trovo.
1: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
0: allo stadio,
1: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
0: Dai, forza, i primi,
1: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale.
0: Bravo,
1: Militello ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
2: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
1: arriva.
4: E come l'anno scorso,
1: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino.
1: Brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
2: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini.
1: Che fa?
5: Non cambiare.
2: No.
5: Stessa spiaggia, stesso bare.
0: Pare.
2: L'anno scorso col patino e mi fece un bel rodino.
0: No, bella storia.
1: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
1: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: E come Ricky Russo.
0: Eccolo.
5: Le fiasche Militello.
0: Ma questa è chiara.
2: Questa voce non mi ci credo.
5: Vedremo quel budello de tu, ma tu, no.
0: Ma come
5: tu,
0: si permette?
5: Ma quest'anno non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
1: Sì.
5: Con la banda.
0: Sì.
5: Procediamo.
0: Sì.
5: E andiamo tutti al mare, tutti al mare. Ciao dell'aria, buon estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
1: Perché sul divano?
0: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
1: Bravo. Ma che bravi!
7: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
0: Siamo accorti.

0: per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora, devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però,
3: Sì.
2: Tranne una.
1: Tranne una.
2: Che hanno buttato lì nel mezzo.
1: Sì, che dice io vado, ma poi torna, vado, ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il Chiaroche, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora, il Chiaroche torna puntuale la prossima settimana.

0: 101. Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua.
0: Grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì.
0: Sotto all'ombra di Cucurella.
1: Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
2: Mitico.
0: Che
1: mitico Cucureddu. Esatto.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, aia, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fonte.
0: Sul corpo, dov'è che si
2: tatua? In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro. Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fonte.
2: Queste promesse non si fanno, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale. C'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: ora dovranno.
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 331 80 90 101, sentiamo uno tra
1: vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico quando c'era Mourinho che allenava l'Inter. Ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.
0: Certo.

0: 101, Only Girl in the World. E mi sa che è l'unica donna al mondo che più volte ha ammesso di non saper cucinare, che in cucina lei è veramente un disastro, per quello che chiama spesso ecco, chef capito, privati.
1: Ecco, e infatti è la cantante preferita di mia moglie.
0: Sì, Però lei ha pubblicato un libro di ricette.
2: Ma non ci credo.
0: Rihanna, tutte le ricette delle Barbados, la tradizione ma che coerenza della sua c'è? Terra. E te le fai tu. Tu ti dai il libro di ricette, tu gliele cucini. Lei però
3: le mette l'idea.
0: Fa caldo ai fornelli poi, ragazzi, in sto periodo.
2: Mamma mia,
0: io quando mi fanno cucinare senza la macchinetta e il robottino brucio tutto. Cioè io i tempi delle padelle.
2: Ok, però ti ci metti,
0: mi deconcentro.
2: Ti ci applichi, la macchinetta ti risolve il problema. È evidente che il giorno che si ferma non sapresti accendere un fornello probabilmente.
3: Ma fino a 5-6 anni fa come mangiavi, scusa? Come ti nutrivi?
1: Non hai visto che
0: ricucinavo, pulivo, ricucinavo, lì stavo attenta. In qualche modo sono riuscita a nutrirmi comunque.
3: Vedo.
2: Aveva la dispensa piena di cracker, un po' come Fantozzi il pane. Lei era messa così. Quella cosa che non devono farvi fare perché è assolutamente inutile. Arrivano in tanti, sentiamo qualcuno.
4: Buongiorno, buon giovedì. Io sono Brunella da Roma. Quello che non devono assolutamente farmi fare sono i calcoli. Sono, credo, di scalculia, soffro di le percentuali impazzisco, i calcoli matematici impazzisco. Adoro l'astrofisica, ma non capisco niente di calcoli. Di calcoli, buona giornata.
0: A te.
2: L'astrofisica è fatta di calcoli, infatti, quelli che mandano in onda i satelliti.
3: E a lei glielo chiedono ogni 3x2.
1: Però
0: tu percentuali, dici, quella parte filosofica forse.
1: Percentuale impazzisce, quella che ha i sondaggi e non risponde.
2: È possibile, è possibile.
0: E lei ce l'ha con i calcoli, c'è chi ce l'ha con le date, ragazzi, con le prenotazioni. Lo devo ammettere, lo devo anche un po' infamare così, a livello nazionale.
2: Diciamo da dove ha origine sta cosa, mostra il trolley che hai appoggiato per terra.
0: Ho un trolley perché oggi sono in partenza, oggi perché ho fatto l'errore per la prima e unica volta nella nostra storia decennale
3: di
0: far prenotare un weekend al mio compagno Edoardo.
3: Sì. E qual è il problema? Fa tutto lui, fa tutto lui in quella casa. Facessi una cosa tu.
0: Ma appunto, lui è bravissimo in tutto, su questo non gli si può dire niente. Okay. Una cosa però doveva fare col computer.
2: Niente, ha sbagliato la data.
0: Ha sbagliato la data. E quindi se non partiamo oggi perdiamo praticamente
2: la caparra e tutto qua.
1: Ma un giorno prima, un giorno dopo, se vuoi che sia, Edoardo, uomo di sostanza, di altri tempi, di valori.
2: No, però c'è quello che sa partecipare, ma guai a farlo organizzare. Combina casini.
0: Però magari gli scappa e ti trovi a Timbuktu quando in realtà volevi andare da Cracco in centro a Milano.
5: Tu non c'è il team tu e l'occhio che c'è più.
2: Ci sono persone alle quali non puoi chiedere di ricordare un nome. Dopo averti conosciuto, glielo ripeti 6 volte e la volta dopo non si ricorda come si chiama.
3: Hai ragione, Giovanni.
2: Tu sei.
1: Bene, quindi vi fate questo weekendino a Timbuktu.
0: Esatto, è anticipato. Secondo me è stato pagato da chi preferirebbe non sentire il Tortorella Challenge domani.
1: Mi vuoi dire che stai infamando il tuo fidanzato
2: perché
1: dopo
2: ti porta in vacanza?
1: C'ha una maglietta che deve dare in premio, macchiata di caffè, intarsiata di caffè, e ha il coraggio di parlare, quel povero uomo che ha sbagliato di un giorno.
0: Però ci ha dato anche il gancio per un argomento che sicuramente prende, perché ognuno ce l'ha quella cosa lì. Non fatemelo fare perché so già che farò un danno. Che cosa?
6: Qual è il mio talento? Il mio talento è il bricolage. Non è che non sono capace, è che mi fa proprio schifo. Fammi mettere dei chiodi, va bene, li metto quasi diritti, ma il bricolage no. Ciao ragazzi, Alessandro da Monza.
0: Ale,
2: li metti diritti nel tubo dell'acqua che passa dietro la parete.
0: Ho un trick per i chiodi.
2: Sì?
0: Chiudeteli in una pinzetta, quelle per stendere.
2: È arrivata lei.
1: Sentiamo.
2: Per non pestarti le dita.
0: Esatto, tenete con la mollettina e poi via col martello. La mollettina la fa andare dritta.
2: Brava, guarda che adesso vendono anche delle piccole.
1: Famoso chiodo steso. Era anche sul libro di ricette di Beyoncé.
2: Stiamo parlando di una donna che ha acquistato una betoniera l'anno scorso,
3: Esatto. Sì.
2: Qual è l'altra cosa che non vi riesce? Guai a farvi fare.
7: Ciao R101, Elena da Varese.
2: Ciao.
7: Non fatemi assolutamente fare la dieta. È una vita che ci provo ed è una vita che sono grassa.
0: Le amiche che ti stendono anche tutta la le ricette nutrizionali e tu non ce la fai.
2: Guarda, te ne scrivo una io che ho fatto di recente ed è stata un successone.
1: Di cosa? Di chiodo?
2: Di dieta.
1: Ah, di dieta. E appeso la dieta al chiodo.
0: Qual è quella cosa che proprio non devono farvi fare perché siete negati? 331 80 90 101, aspettiamo le vostre

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran dopo i raid di Teheran in Giordania su una base americana, facendo 2 morti e diversi feriti. Distrutti caccia ed elicotteri. Washington sospetta un coinvolgimento russo e cinese. La strage di Via D'Amelio rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Così il presidente Mattarella, in occasione dell'anniversario dell'attentato, in cui morirono a Palermo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Il vice premier Salvini, di nuovo nel carcere di Bollate per far visita al gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori a colpi di pistola. Il leader della Lega ha rinnovato a Roggero il proprio sostegno e gli ha suggerito di scrivere un libro per raccontare la propria esperienza. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme il giornalista Luigi Esposito, 53 anni, il cui corpo è stato trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, questa mattina. Era un dipendente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino, ma era soprattutto noto come giornalista pubblicista in ambito sportivo, con il nome di Luca. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 città da bollino rosso, domani saranno 17, oggi rischio temporali nel Triveneto e su parte della Lombardia. In arrivo dalla Scandinavia un fronte di aria fresca in grado di spezzare la cappa che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Calcio alle 21 ore italiana, fischio d'inizio per la finale dei mondiali tra Spagna e Argentina. Prima la cerimonia di chiusura del torneo, sul palco del New York New Jersey Stadium ci sarà anche Laura Pausini. Musica e calcio parlano un linguaggio universale, ha detto. Questa è la Breaking News di TGCOM24.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo. Questo incrocio.

0: che ci fu incredibile nel 2007 quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
1: Pensate.
0: Kevin il rapper, no?
1: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
2: No, invece è reale.
1: Certo. Invece no, era reale. Era
2: proprio... un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
0: Esatto, la mia mamma.
2: La mia mamma.
0: Come la mia mamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera. Così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
1: Okay.
0: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
2: Questo è vero.
0: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
1: Un incrocio di
2: pazzesco.
0: È pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
1: di tango.
0: Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
1: sì,
0: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
1: sì,
0: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
1: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
0: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante: sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
1: Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
0: No.
1: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
2: Ma che bello
1: il
2: questo
1: portiere
2: calcio.
1: Del Capoverde,
2: che bello
1: sono
2: questo
1: $100,
2: calcio.
1: Quell'altro sono 150.
2: Sì.
0: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
1: Sì, sì.
0: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me, proprio da studiare.

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 3-3-1? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri, il piccolo genio. Immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti grazie. Il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane in grass. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì. Sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Perché Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio! Ciao!
3: Cosa è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse, no? No!
2: No.
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Sì.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era il mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, eh? Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina. Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Leila Dani.
0: Leila Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend, torna

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello il comune di Militello.
2: Ah, sì,
1: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Che ma, salutiamo, ma non ci urliamo nel manico.
2: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
1: Che sei così bello ci urlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
1: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Zorro, vengo anch'io. No, tu no.
1: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
1: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
1: Eh certo,
5: Fabio Verona.
1: Ciao, Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
1: Torna,
3: sì, riaffiora, riaffiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero
1: va?
4: Rimedio?
1: No, ma io vorrei dire al
4: microfono. Grazie.
2: Grazie.
1: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda.
1: Ciao.
6: Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Qua si entra un po' nell'ambito
2: dei boomer.
1: Boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco,
2: orzo
3: è
2: way.
3: Un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
3: sì, esatto,
2: il più possibile da
3: e
2: noi.
3: E non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
1: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi.
1: Ai.
7: E per il Tortorella Challenge.
1: No,
2: mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
1: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
1: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
1: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
1: Dai.
9: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
1: Roberto,
2: quante cose vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
2: Sì,
4: non siamo qua per fare i compitini.
2: Sì.
4: Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che...
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
1: sì,
3: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
1: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
4: Ma perché questo? Perché questo Chiara? Perché, perché questo?
1: Perché sei tu, Chiara, giudice di gara.
4: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
1: Bravo, vero? Dillo
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo, vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara
8: ciarrua. Basta,
1: the winner is. Possiamo cogliere il medio, almeno uno.
4: La gara ciarrua.
6: Buongiorno, basta, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge, solo per veri intenditori, eh. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
1: Ce la canta, è vecchia,
2: però
1: molti non la creeranno neanche subito, è perfetta.
3: Non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
1: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
1: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il passo.
1: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute, le regole.
2: Ma no,
10: lo sfuma.
1: Bravo.

0: Ma sentite questa, il mio nome l'ha scelto l'ostetrica, dice innanzitutto, sono nata in Bulgaria e mi chiamo Svetlana.
1: Quella.
0: Sapete che Svetlana è l'analogo di Chiara.
1: Stefania.
0: Ah. Siete, siete, ah, sì. Vuol dire chiaro, luce.
2: Dire sta uscendo. No. Sta uscendo Svetlana.
0: Tu in cirillico così saresti Svetlana, Chiara, perché
2: bello,
0: la stessa.
2: Mi piace.
1: Svetlana Tortorella.
0: Svetlana Tortorella.
3: Io mi chiamo Restituta, nome tipico ischitano, perché lo trovate solo ad Ischia, e rinnovo il nome della mia nonna. Buongiorno a tutti.
0: Ciao tesoro. Cos'è?
2: Nessuno l'ha capito, ragazzi, non è Ischituta, come abbiamo detto tutto, ma ci corregge l'amica.
4: Restituta, non Ischituta.
1: Ah, restituta.
0: No. Cioè, quando è nata la volevano restitare.
1: Infatti, a proposito, no, scusa, il libro su Totò quando me lo restituti?
0: No, io non ce l'ho il libro su Totò. Cioè, no, ne ho tre di libri tuoi, ma neanche uno su Totò.
1: Vabbè, cominciamo con uno almeno, va bene. Allora, no, detto che Riccardo Russo ha un figlio che si chiama, ne ha due.
5: Alessandro.
1: Uno si chiama Alessandro.
5: Per Alessandro Magno, qua, cultura in casa.
0: Alessandro per
1: non ci crede
0: per
1: nessuno.
0: Del Piero, ok.
5: Ah, già, è vero.
2: Che l'aveva venduta sua moglie, però.
5: È mia moglie che ha voluto a tutti i costi.
1: Ok.
0: Poi l'altro?
5: Poi Federico.
1: Federico
5: per Chiesa?
1: Sì.
5: Beh, certo, perché all'epoca andava forte.
0: Ti manca,
5: mi manca
0: un Pierluigi Collina.
5: Papà.
1: A proposito di Pierluigi,
5: allora, e io che ti porto a casa sano e salvo, no,
2: ma con Luciano Paolo.
1: Rimani qua, rimani, non te ne andare.
0: Peppino l'ha detta bella, però.
1: Cosa ha detto Peppino?
0: Ha detto gli manca un Luciano, Moggi.
5: Lo so.
1: Luciano, c'è Spalletti che insomma andrebbe,
5: no, ma vero,
1: almeno un
5: vero
1: tatuaggio su Spalletti e i tuoi figli, pian piano potresti prevederlo. No, sì. Gli amici Caressa e Pardo hanno entrambi un figlio che si chiama Diego.
0: Diego.
1: Va da sé.
0: Armando.
1: Ecco, beh, certo.
2: Un sacco di peruviani invece avranno un figlio che si chiama Alan, perché più di 500 persone hanno chiamato il loro figlio così negli ultimi mesi, proprio per i mondiali e per il campione norvegese. Voi, le storie dei vostri nomi, sentiamo.
6: Ciao Marco da Parma.
2: Ciao
6: mia
2: Marco.
6: Madre mi ha raccontato che quando devo nascere mio nonno si è presentato da lei e gli ha detto: io voglio che mio nipote si chiama come me, Alfredo, ti do 2 milioni delle vecchie lire. Stiamo parlando del 1975.
0: Wow.
6: Allora mia madre, quando ha sentito questa offerta qua, ma non tanto per i soldi ma il nome che non gli piaceva, lei fa: guarda, per rispetto a te, al massimo lo metto come secondo nome. Allora mio nonno è stato a buon meridionale, dice: no, o primo o niente, e neanche soldi. E lei fa: allora niente, quindi mi chiamo Marco, basta.
0: Scusami,
2: no,
0: lì avete sbagliato, potevate trattare. Allora te lo metto come secondo volume, mi dai 1 milione e basta.
1: No, volevo dire che se il suo nonno è sempre della stessa opinione, io sono disposto anche a fammele chiamarmi Alfredo Militello per sempre. Se mi dà 2 milioni delle
0: Alfredo.
2: Apriamo le
1: trattative.
2: Esatto.
1: Sì. Dove
7: buongiorno.
1: Si firma?
7: Io una volta ho conosciuto un ragazzo che si chiamava Omar. Gli dissi: mamma mia, il tuo papà era tifoso di calcio, Omar Sivori. E lui mi ha risposto: no, no, guardava i Simpson.
5: Omar. Ma quindi Omar.
0: Omar.
2: Sì.
0: Oh, ci sono dei Sandokan all'anagrafe, non dimenticatelo.
1: A voglia.
0: Ecco.
1: Oh, vabbè, potremmo fare 20 puntate.
0: Oh,
1: sui
0: ci
1: nomi.
0: Sono dei Nathan Falco all'anagrafe.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene, anche a te Chiara ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
4: No, no, no.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, e questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
5: L'assist signori, di Leo Messi, Leo. Da Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
6: Una cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: Non è vero, non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: In Ecuador.
7: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
8: No, questo sapete chi è? Sì. Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era
3: cosa c'è?
8: Ma è vero lui, no?
7: Ciao, sono Leonardo, certo. Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie tutte, alle
8: è Manfredi quando parlava come Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 101.

0: Music come Yannick Sinner ieri su.
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche
0: capita.
2: Meno.
0: È successo credo ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. No. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che. Cioè? Se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali, le strade sarebbero state invase da caroselli in festa.
3: Ecco.
2: E questo eroe vince per la seconda volta e neanche una pernacchietta. Insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa.
2: Sì.
1: Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Cosa
2: sinora.
4: Vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo.
1: Che cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche aneddoto?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100esima vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grand Slam.
2: Ok,
0: che sono quindi 4. La prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101esima vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica 19.
2: Domenica finale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo stamane nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Ruggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La Lega intanto deposita un progetto di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, dopo che era scattato l'allarme per un incendio. La bambina di 4 anni annegata nella piscina dell'Hotel Continental di Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato. Medio Oriente sempre più in fiamme, le sirene d'allarme sono risuonate in diverse città della Giordania. Secondo l'ambasciata americana sono stati evacuati l'aeroporto e il porto di Aqaba nel sud del paese, notizia tuttavia smentita dalle autorità giordane. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città oggi da bollino rosso, domani saranno 17. Rischio temporale in queste ore nel Triveneto e su parte della Lombardia. In arrivo dalla Scandinavia un fronte di aria fresca in grado di spezzare la cappa che imperversa sull'Europa, ma non prima di martedì. Formula 1, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Quarta la rossa di Hamilton davanti alla McLaren di Piastri. Subito fuori la Mercedes di Russell dopo un contatto con la Ferrari di Hamilton. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: Buongiorno banda, io in vacanza sono quella che va a rompere le scatole al vicino. Bene. Che tiene il cellulare, la radio, quella roba lì col volume troppo alto. Sono la rompipalle della spiaggia, ma va bene così, devo stare tranquilla. Ciao da Sara.
1: Immagina quando arriva da lontano, la vedi sul lungomare.
2: Però ha ragione.
3: Quando arriva Sara sulla spiaggia c'è la musica dello squalo.
4: Un conto è ascoltare musica, un conto è far trasformare il papete, la spiaggia.
1: Vero. Quando arriva lui, invece, questa è la musica che si sente. Il nostro Filippo Pisciglia alla banda di R101.
5: Benvenuti all'interno di questo viaggio nei sentimenti dei viaggi menti senza denti. Questa è Temptation Island.
1: Vabbè, un po' cotto subito. Ieri sera c'è stata la terza puntata.
5: Ieri terza puntata già. Che cosa è successo ieri? Pensate, la single Sabrina Bamba sembra essersi stufata di Riccardo Russo.
1: Certo.
5: Lei gli urlava dammi il regalo e lui le ha dato il vinile di Bruno Mars. E le ha cantato Come mai degli 883. Ma lei intendeva qualcos'altro.
6: Ah, peccato.
5: Dall'altra parte coppie ingrifate stanno per accoppiarsi. Quattro ragazze si sono eccitate di fronte a Paolo Dini che preparava gli arrosticini di confronto.
1: Arrosticini di confronto.
5: Fernanda Moana ama farsi il risvolto alle borse sotto gli occhi, ama la schiena sudata di Paolo e gli uomini con i tatuaggi con la stampa del bacio sul collo.
1: Ha le idee chiare.
5: Sì, e non esce di casa se il partner non ha le sopracciglia a gabbiano.
4: Oh, mamma.
5: Il motto di Fernanda Moana è: se ti va bene, se non ti va bene, quella è la porta.
4: Oh, mamma.
1: Fernanda Moana è solo il nome.
4: Ah, ecco.
5: Eh sì. Il fidanzatissimo Cristiano Militello è vittima dell'avanzo di Letiziona.
6: Oh, no. Letiziona?
5: Sì, una bionda di 1,94 m con la faccia e i polpacci di Alan.
6: Wow, bella, bella tipa sua.
5: Letiziona ama il calcio, lavora come ragazza calendario dentro una carrozzeria di, pensate un po', di Baggio. E ama il rumore della gomma masticata vicino all'orecchio. La single da poco Chiara ha appena chiesto il falò di confronto con Grosio. Ragazzo di Sondrio. Ragazzo di Sondrio e palestrato. Molto timido, che parla solo muovendo i pettorali al ritmo.

0: Bello. Controllo muscolare volontario fa impazzire Chiara, che cerca di distrarsi bevendo silos di caffè.
1: Irresistibile.
2: E rovesciandolo anche.
0: E il motto del nostro amico Grosio è: io avevo i biglietti in prima fila per ultimo. Pensate. Questo è Temptation Island.
1: Wow,
0: rimanete
1: grazie.
0: Con noi. La terza puntata, ma ce ne saranno
3: vedo l'ora.
0: 300.
3: Non vedo l'ora di sapere Cristiano con quella lì che monta i controsoffitti nel 95.
2: Sì. Anche le vicende di Fernanda Moana. Grazie Filippo, grazie mille.

0: Sheeran su R101. E recentemente, come da tradizione, si è esibito per un concerto privato per Kane e compagni, sì, per l'Inghilterra, quando si stavano preparando per la sfida dei mondiali contro la Norvegia. Tradizione che va avanti dal 2021.
1: Addirittura.
0: Ogni volta Ed Sheeran canta per la squadra privatamente.
1: Non hai capito, ci hanno cantato.
2: È un filo, però. Vabbè, un aneddoto.
0: A proposito, gli europei non era andata benissimo, però va bene.
1: Allora, non privatamente, perché erano mila ieri a San Siro. Stasera si replica per Bruno Mars.
3: Oh, quante ne fa?
1: E sembra essere anche un buon gustaio, perché ho visto delle immagini girare della sua presenza italiana davanti a piatti di carbonara.
0: Era
1: di
0: qua,
1: fettucci.
0: In via Moscova ieri. Davvero? Con la carbonara, esatto, saperlo.
1: Esatto, sì. E cosa succede? Succede che è il paese che vai, lui... in qualche maniera l'effetto simpatia, no, nei confronti del pubblico, era in Spagna, a Madrid, e sul palco a un certo punto ha interrotto tutto quanto il concerto. Mm-hmm. È arrivata una fettatrice, no, è arrivata un camon serrano, il famoso prosciutto, il camon serrano.
0: È arrivata poi la fettatrice,
1: e si è messo non ho capito bene se l'ha fatto al coltello o con la fettatrice.
0: Il camon serrano al coltello, ragazzi,
1: esatto,
0: la fettatrice. Quindi, non si può sentire,
1: si è messo ad affettare il prosciutto,
3: si è fatto un boccadiglio.
1: E stasera farà la caponata a tutti.
0: Beh, no,
1: a San Siro.
0: Si è presentato
3: tipica milanese, poi,
0: con la Vespa gialla sul palco. Ha fatto un giretto in Vespa. C'ha questi suoi momenti diciamo relax,
1: estro,
0: in cui
1: sì,
0: chiacchiera. Esatto.
1: Sì, quelle cose che ti fanno dire: ma guarda quello.
0: Dici, ma ce la fai?
1: Ma cosa stai facendo?
0: Il prosciutto sul palco, esatto, prima del concerto.
1: Stasera si presenta direttamente con Antonella Clerici, presumo.
0: Vabbè, gesto probabilmente costruito. Però capita tutti i giorni di vedere una roba folle che qualcuno con gran naturalezza fa davanti a noi. Perché oggi lo diciamo, la gente non sta benissimo.
3: No. A proposito di Antonella Clerici, no? Io sono maestro nelle cose che non c'entrano nulla.
1: Tu
3: però
1: spesso imitata, Striscia la Notizia.
3: A parte quello, la pagina che vorrei dimenticare della mia carriera, ma è quello che era sempre.
2: Abbassa.
0: A questo punto l'aspettativa si è alzata tantissimo. Antonella Clerici.
3: Clerici, ok. Quello che era sempre anzianotto con Antonella Clerici.
1: I Gazzi?
3: Ecco, no. Che parlò una volta, che disse che durante la guerra in certe zone d'Italia mangiavano...
2: I Gazzi. Sparito.
4: Sì. Dopo quella cosa lì
3: è sparito.
1: Credo che sia defunto.
2: Credo anch'io. Bravo Cristiano, ci hai portato. Ma vedi che la gente non sta bene.
3: Non sta bene.
2: Cristiano è
5: tranquillo. Morto nell'ottobre del 2019.
1: Lascialo finire.
3: Ah sì?
2: Sì.
3: Ah, vedi che infatti ho detto.
0: Pensa,
3: come
0: stasera qualcuno andrà a casa a dire: oh, la gente non sta bene. Stamattina in radio ho sentito
3: un aneddoto di uno che
0: diceva:
2: the winner is
3: 7 anni fa.
0: Sette anni fa.
3: Abbiamo notizie certe?
0: Ok, possiamo chiudere questa parentesi graffa.
2: Possiamo chiudere il programma. Ci risentiamo da settembre.
3: Mi fa piacere che sia sparito per motivi seri, cioè, diciamo, non per quell'aneddoto.
0: Invece si fanno avanti i nostri amici raccontandoci quella cosa folle vista vicino a loro, fatta con naturalezza. Sentiamo.
6: La gente non sta bene perché io lavoro in una concessionaria, devo fissare gli appuntamenti. Questa settimana è la seconda volta che chiamano per prenotare radiografie o visite dal medico. Ma è il caldo. E
0: caldo a questo periodo. Cioè,
1: chiamano la concessionaria non per il tagliando la macchina, ma per farlo a sentrice cap. Hai capito?
0: Chissà, proprio magari un'attività laterale. Ancora andiamo.
7: Buongiorno,
0: al supermercato.
7: Banda, la cosa più strana che ho visto in un supermercato sotto le feste di Pasqua: una signora che ha praticamente bloccato la coda dalla bilancia della frutta perché doveva pesare tutte le uova di una nota marca per vedere quali pesassero di più, perché c'era sicuramente la sorpresa, ne avrà pesate 30.
1: No.
7: Ha bloccato completamente tutta la coda.
1: Grande.
7: Perché quando abbiamo protestato ha detto che suo figlio pretendeva l'uovo con quella sorpresa dentro.
1: Ah, quindi lei, in virtù del presunto peso della sorpresa pesava tutte le uova in maniera tale da poter identificare certamente
3: mia madre, che ingegno.
1: Mamma mia, che mamma che hai.
3: È molto legata al figlio.
0: Poi è sparita la signora.
1: Ma no, io le cose strane che ho visto fare sono state mettere le catene al massimo sulle ruote che non erano quelle motrici.
2: No,
1: vabbè, sono stupidaggini.
3: Perché parlare della povera Nico tutte le mattine?
0: La gente non sta bene perché puntini puntini, finite voi la frase al 331 80 90 101, raccontateci una cosa folle che avete visto.

0: una di quelle che in vacanza di certo non guarda il portafoglio. Quando deve fare un tuffo prende un elicottero.
1: Ma addirittura.
0: Ti ha fatto
1: e lancia, non avete il trampolino? No, e allora prendo l'elicottero. È così che ragiona.
0: Abbiamo poi vista spesso sulle nostre coste, le piace a Katy Perry.
1: A chi non piacciono le nostre coste, sono bellissime.
2: C'erano delle costine, infatti ieri sera.
1: Le costine, tu parli di carne, di grigliato.
2: Anche quelle piacciono.
1: Anche lì andiamo a finire con quello che è il tema, tra virgolette, della giornata. Si parla di differenti abitudini degli italiani che vanno al mare, in montagna, perché mai vi si dovrebbe riconoscere, voi siete quelli che in vacanza fanno cosa in particolare? Sono tanti gli italiani che vanno in spiaggia col cooler.
0: Cos'è?
1: Col cooler è la borsa frigo. Ragazzi, non siete. Sapete le lingue, mia colpa mia.
2: Hai ragione.
1: Allora, cosa accade? Accade che sono tanti e altrettanti gli stabilimenti che ne fanno divieto. Vietato mangiare cibi in spiaggia. Non è assolutamente vero.
0: C'è il divieto del divieto.
1: L'Unione Consumatori dice è assolutamente illegittimo che chi gestisce le spiagge vieti alle persone di portare del cibo in spiaggia.
2: Ecco.
1: Perché loro hanno la gestione di quella che è la spiaggia, degli ombrelloni, delle attrezzature. È evidente che se arrivate con l'ombrellone vostro non potete andare in una spiaggia attrezzata, ma se vi portate il panino, la bevanda fresca, anche se questi hanno il bar, non possono assolutamente vietarvi. Poi, scusami, per essere precisi, se hanno un'area attrezzata possono chiedervi al massimo
0: di andare
1: a mangiare là, ma altrimenti nel momento in cui c'è il decoro, il rispetto degli altri, poi se vi portate un barbecue di quelli prefabbricati fate il buco nell'ombrellone per la canna fumaria, allora è diverso.
0: Massimo, vai ad apparecchiare nella zona di vita.
1: Però è assolutamente illegittimo che voi possiate consumare cibi in spiaggia.
2: Quindi mi vuoi dire che la teglia di melanzane alla parmigiana un po' d'annoia, diciamo.
1: Dipende dal rispetto di chi ti sta vicino. Se siete in 60 in un metro quadro e
0: quelli che in vacanza si portano almeno due borse frigo a testa possono farlo. Questa è la novità.
1: Nessuno me lo può vietare.
3: Se io mi voglio mangiare la sabbia.
1: Allora, ma nel momento in cui il gestore della struttura dovesse imporsi, qui consigliano di chiamare la guardia costiera. Cioè, tu chiami la guardia costiera perché non ti fanno mangiare il panino, hai capito?
4: Buongiorno banda, da Max. Buongiorno, allora, Max. Quando arrivo io in spiaggia arrivano le uova sode. Tradizione che portava mia madre a mare e io la seguo a dovere. E mi aspettano tutti a braccia aperte. E
1: wiwa, vedi, lui porta le uova sode, è giusto, non
0: e
1: se le
0: condivide
1: cuoce.
0: Anche mi
1: certo,
0: sembra.
1: Per forza.
5: Ciao banda, io in vacanza mi libero di tutto.
0: È la naturista
1: tutto.
3: In che senso?
2: Cinta, garzoni, camicia, tutto sotto
3: il mare
2: buttato.
0: Quella che in vacanza si libera di tutto è un po'. Poi anche il topless, anche il topless è una regola che c'è nelle spiagge italiane. È possibile mettersi in topless.
1: Sdoganato. Ok, allora va bene.
0: Fatelo.
1: Va bene.
6: Ciao a tutti, sono Eleonora. Io sono quella che arriva in spiaggia con un Yorkshire e un maremmano e quindi si fa riconoscere subito. Il maremmano abbaia anche alle formiche, mentre Yorkshire lo guarda disperato. Quindi noi ci riconoscete subito. Ciao a tutti.
0: Ciao, due cagnoloni.
2: Ecco, loro rappresentano l'animazione della
7: mia zia. Invece gli Yorkshire escono quando va in topless, quando si mette in topless a Yorkshire
0: sa che la baia.

0: è che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Eh beh, dai, qualcuno, cioè, noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67, però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito Puto. Alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
3: Insomma.
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2-3 gradi in più?
1: 2-3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo due ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, i più svegli d'Italia molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2-2.
0: Cioè, Mamma mia.
3: Abbiamo azzeccato la
0: finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Ci stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste due ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime due ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli,
3: sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lele Adani.
0: Wow, non vediamo l'ora. Però Chiara, quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato, esatto.
3: La telecronaca di Lele Adani.
1: Ecco, perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, ma io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo olimpiccato.
1: Ma sì,
0: con le lettere.
2: Non avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
3: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: E allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 100.

0: Miss You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il patanegra
1: in Camonserrano.
0: Ah, in Camonserrano,
2: scusate. Salutiamo anche Ozzy Osbourne, allora.
1: Sì, sì, beh, allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi magari vicino a te con qualcuno che le fa con nonchalance: la gente non sta bene. E anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Che non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua manetta. E niente, lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno. Gli ho chiesto, ho detto, ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare. No?
1: Anche quando ha appena smesso, forse
0: due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete che dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio.
1: Beh, però almeno si fermano. Pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono: fermatevi se dovete farlo. Poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano, c'era quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa.
1: Certo,
2: quindi stava trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente.
2: È rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste, quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E questa macchina c'erano, stava dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me da codice alla mano non ha fatto proprio il suo. Però,
0: allora abbiamo ragione. La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Va bene Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Ma, e tutte e 3 le volte ha cantato Salda Vinci?
5: Sempre sì.
6: Eccolo, l'hai detto. Maria.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: C'ha Salda Vinci pronto lì. Avanti con
7: le
0: vostre voci.
7: Buongiorno.
0: Ciao.
7: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
1: Sì. E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
6: no,
1: il rasoio elettrico.
2: Sì, ha voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
6: Hai fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
8: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole,
2: no, le orecchie. Ti prude un orecchio, dai, su.
0: E quelle cose capello. Ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa dentro l'abitacolo.
6: Non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello
1: di
2: con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì, sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, sì, può succedere.
2: Via, voglia.
1: Poi.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così? Ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, su Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era queste.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo.
4: Esatto. Sì, non
1: molto il fascino, sì, dei miti vari.
0: E poi, allora.
3: Livorno dai nomi a Temptation Island.
0: Davvero? Ah, è così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no? Dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
4: Sì, sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come.
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro.
2: L'hanno
0: proprio
2: tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è qua mentre firma il contratto con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
4: sbagliate. Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Dai?
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
3: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia, però, ragazzi. Questa è
4: stata Maicon.
1: Douglas.
4: Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo: Erling Braut Haaland. Come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori? Cioè, dai, parliamo.
4: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era?
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé? No. Mbappé è un po'.
4: Alan è anche un bel nome, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è? Un Lewandowski. Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Marusca e anche no. Ok, ciao, buona giornata.
0: Ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Elisenda, Rapisarda, com'è?
4: Melisenda,
2: Rapisarda,
4: votato
0: una roba del
4: genere. Mio papà, mio fratello Carlotta c'era, Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria Assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.

0: Dog, In Your Eyes, nei tuoi occhi ma anche nelle vostre orecchie c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se becchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, dai, non si vince proprio niente ma fa tanto ridere la gente.
0: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi.
2: Mario,
0: e visto che ha dei gusti strani potrebbe amare il Tortorella Challenge.
3: Sì, potrebbe.
0: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, non mi dia del play.
3: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
2: Anche noi qua abbiamo gelato il gusto più schifoso.
3: Ovvero?
2: Voi avete la battuta più brutta, non è gelato.
3: Ok, la battuta
2: a me
3: più
2: fa
3: brutta.
2: Schifo, per esempio, l'albicocca.
3: Sì.
2: La fragola, ci sono altri gusti che mi piacciono.
3: Al tombino d'estate no, non ce l'hai.
2: Buono, ce l'abbiamo quello.
0: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
0: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
0: Ciao,
4: allora,
0: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow,
0: sì.
4: sono diventato nonno, ho due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
3: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
0: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
0: Amore.
5: Salutiamo
0: grande.
5: Anche noi.
0: Bene, forse ora... quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
0: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara, invece
0: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
0: Buongiorno.
3: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora? Non
5: potete entrare al turno precedente
3: il
5: e saltare
3: T-Rex.
5: Questo. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No,
3: magari, no? Avanti!
7: Il Valka dal Cremasco per il Tortorella Challenge, ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
2: Bella risata.
3: Sì, sembra come Woody Woodpecker, esatto.
8: È vero.
0: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
2: Sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno
0: sì.
2: schifo.
0: Ottimo,
2: le cose iniziano a vincere.
3: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
2: Ma ci possiamo lavorare.
3: Dai, pensa.
2: Quando si spaventa, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
0: Avanti!
9: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
3: Oh mamma mia,
0: ci sta, ci
3: dammi
0: sta.
3: Del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
3: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
0: Vai, l'ultima!
10: Ciao banda!
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
0: Cosa dice?
10: Provate a indovinare. Mi sono in. No, ho sbagliato.
0: No!
5: Va bene.
0: Informativo.
5: E vince il premio zero termico, la nostra amica.
3: Adesso mi ha incuriosito.
0: Dai, che ci riprova?
10: Ciao banda, ci riprovo.
0: Vai!
10: Sono.
0: No,
8: sono neanche più il nome. Neanche più il nome.
5: Ecco, ma abbiamo un altro messaggio con che è solo ciao banda.
3: Sì, che è, poi riappende.
0: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
3: Dai che forse ce l'abbiamo.
0: Dai.
10: Ciao banda,
0: ciao.
10: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
10: Bacami.
3: Tre messaggi per sta schifezza.
0: Devi baccare. Stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac. La nostra amica. Con la trilogia, eh?
0: Ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
2: Ehi, che buona!
0: Cosa?
2: Sì. La trilogia.
3: La trilogia.
2: Scusate.
3: Dai. Intanto mi metti due palline di gelato alle unghie?
8: No.
3: Grazie.
2: Devo dirlo.
0: Vada.
8: Sì.
2: The winner is.
0: The winner ice cream.
10: Ciao banda, sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
0: Cosa dice?
10: Mi sono in... no, ho sbagliato.
0: Effettivamente questa era la più bella di tutti.
3: Ah, ok, no, pensavo...
10: Ciao banda, no, sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Ragazzi, ma... meglio della trilogia di Stieg Larsson questa qui. Veramente. Anche che poi c'è, cioè, il finale è giallo, e poi dopo due messaggi ti chiede cosa cacchio dice a me l'ha innamorata.
0: Vabbè. Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E quindi torna domani il Tortorella Challenge.
2: Ma questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Si piace. Stimola troppo, lasci stare.
2: Ips Larsson.
8: Lasci stare.
0: Sta pestando qualcosa, secondo
5: sì,
0: me.
5: Sì, sì, prossimo gusto.
8: Bene.
0: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì. Challenge intorno alle 8. E poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochissimo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. È quello che voleva fare Lindsey, il senatore scomparso di recente. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Il vice premier Salvini si è recato di nuovo questa mattina nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. La bambina di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre della piccola risulta indagato dalla procura di Ravenna per abbandono di minore. Secondo gli accertamenti, l'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Caldo afoso verso il picco più estremo, 14 le città da bollino rosso oggi, domani saranno 17. Rischio temporali su Triveneto e parte della Lombardia. Aria fresca in arrivo dalla Scandinavia non prima di martedì. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Leclerc, seconda, e la Red Bull di Verstappen. Colpo di scena al Tour de France, Vingegaard si ritira. Il corridore danese, secondo in classifica, è caduto su una curva in discesa a 19 km dall'arrivo. Sospetta frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evenepoel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24. Frattura della clavicola destra. Al traguardo arriva primo Evenepoel, Pogacar secondo, Del Toro terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie qua, se mi dà 70 euro allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi che non

0: sono autorizzati da niente, nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui, ma quelli poco frequentati beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera, vabbè, eccetera.
1: Più però... che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
2: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. Quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
1: Grande Barbana.
0: Grande, conosci?
1: Come no?
0: Certo. Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
3: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
4: Si è ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
1: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
5: in mondiale? Signori, un aneddoto bello.
4: Un aneddoto bello questo.
5: E quando ci va la sigla.
0: Nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
1: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
1: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo mille visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo. Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
1: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
4: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
1: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
4: Si sarà sposata.

0: Prince. 2011 era al Madison Square Garden di New York, vede Kim Kardashian nel pubblico, la fa salire perché le chiede di ballare. Lei rimane immobile per i primi 10 secondi della canzone, lui la caccia giù. Va bene?
1: Bravo, bravo.
0: Prego, scenda.
2: Calci nel sedere, che tanto.
3: Dopo quell'episodio è un po' sparito Prince, tra l'altro.
1: Dai.
2: Purtroppo
1: allora,
2: invece non Kim Kardashian.
3: Ecco.
0: Bruno Mars invece a Madrid ha affettato un prosciutto sul palco ieri sera allo stadio di San Siro, data che si replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini Vespa gialla. Ma
3: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farci dire la gente non sta bene. Non esatto. Solo gli artisti sul palcoscenici, ma no, anche no. Voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
4: Ciao, buongiorno banda, siete partati. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
4: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva appena perso.
2: Ma che retromarcia? Ma non faccio, cioè fai come a fare il giro. Ma non ci credo.
1: Questa è The Winner Is. The Winner Is.
2: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
1: Ma poi è difficile fare la retro in curva. In una rotonda.
3: No, difficile, no. Pericoloso, no. È no, difficile.
0: È il caldo, ragazzi. È il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
1: oggi
0: dite?
1: Oggi ci provo io.
0: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
2: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
0: Sì.
2: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio. E se volete, c'è anche al burro salato,
0: cioè sì, buonissimo.
2: C'è al collutorio, al dado per brodo, vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire al sapore di cane.
1: Ma non è vero.
2: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato, fanno.
0: Questo succede a Londra,
2: giusto? Del gelato con dei gusti originali. È una stilista che si è messa a fare il gelato
0: ci colleghiamo subito.
2: E gli influencer sono tutti lì.
5: Ciao ragazzi,
0: buongiorno.
5: Sono il gelataio, come state?
1: Ma la voce, ma se io la riconosco.
5: Mi dicono tutti che somigliano, ma io sono di Londra, sì. Non sono.
2: Ho paura per
0: Gianni.
2: I gusti. Ciao,
0: sei allora, di Monghidoro.
3: Sei di Monghi Londra, sei.
5: Yes, I'm me. Il gelato al dentifricio vi piace?
2: Sì, dicono sia buono. È
5: allora
2: originale.
5: Dovete tenerlo in bocca per un minuto, poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
3: No, grazie, grazie. Forse Paolo.
2: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, mi
5: sì.
3: È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
5: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gerard Depardieu.
1: Dai, schifo.
3: Beh, però.
0: Dopo Obelix.
5: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
2: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
5: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano. Il gelato alla Trump.
0: Questo come è fatto? Che ingredienti ha?
1: Arancione sarà.
5: Arancia e impeachment.
3: Gelato.
5: Make ice cream, make again.
3: Giorno.
5: Sì.
2: Scusa, ha detto make
5: ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
0: Okay. Scream great again.
5: Meloni l'abbiamo finito.
2: Meloni non c'è.
1: Già.
5: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
3: Come sarebbe?
5: È in formato famiglia, prendete.
0: Sì.
5: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
1: Dice.
3: Sì.
5: Allora.
1: Sì.
5: Scusate, cos'è sta puzza di gelato?
1: È il cioccolato, lo metto di nuovo in frigo.
5: Sì. Questo è il mio preferito.
3: Andrei direttamente alla battuta seguente.
5: Questo Sebac.
3: Ecco.
0: Perché tra poco di battute qua si sprecheranno con il Tortorella Challenge. Quindi Gianni o Jane, come ti chiami?
5: Jane
0: Morant.
5: Yes. Posso rimanere con voi per il Tortorella che ha dei gusti.
2: Ma non è, è la coprocultura della nonna che era in frigorifero. L'ha scambiata per il
3: passata
2: gelato.
3: Sotto silenzio.
2: Sì.
3: James Morant dichiara la traduzione inglese di Gianni Morant.

0: R101, dammi il regalo!
1: Buongiorno.
2: R101,
0: dammi il regalo!
3: R101,
4: quanti sono?
3: Tantissimi, troppi! Ora vi mettiamo in ordine, si parte!
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo!
3: Scopriamo subito chi si porta a casa The Romantic, il disco in vinile di Bruno Mars e la maglietta del tour.
7: Ancora più prezioso perché il vinile è in edizione limitata.
8: Sì, sì, sì, anche la maglietta è intarsiata, diciamo.
3: Questa la mia versione, maglietta.
8: Questa versione speciale.
3: Questa è la mia personale, ha una piccola macchia di caffè. Sarà questa che riceverete a casa.
8: C'è una piccola porzione di maglietta in mezzo a un lago di caffè, ma questo non è importante.
3: No.
8: Importante,
3: esatto,
8: la vostra risposta, perché noi siamo sommersi, insomma.
3: Scopriamo il trittico.
8: Scopriamo il trittico.
3: Al terzo
8: podio.
3: Posto è arrivato lui.
0: R101, dammi regalo.
7: No.
3: Quasi quasi.
7: Dai, c'eri.
2: R101, dammi regalo.
7: Ma mordi
3: sul
7: questa mela.
3: Sul primo gradino del podio c'è Alice da Torino.
9: R101, dammi il regalo.
3: In onda con noi, buongiorno Alice.
7: Ciao.
9: Ciao, ciao Chiara, sono Silvia.
7: Sì, Silvia.
3: Ah, Silvia.
7: Allora, no, era la mail, allora abbiamo chiamato.
3: Da Torino, giusto?
7: Da Torino?
9: Sono da Torino, sì, sono io.
3: Allora, scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
7: Esatto.
9: Grazie,
7: perché
9: Chiara.
7: Silvia, hai tre possibilità, per tre numeri da poter scegliere in questa pulsantiera che ha la nostra brava Chiara, è sotto uno solo di questi numeri, tastiera numerata dall'1 al 16, si cela questo effetto. E in quel caso, solo in quel caso, t'aggiudichi il malloppone con i nostri gadget, quelli di R101, su nei quali spiccano la cassa Bluetooth. Stamattina mi vanno insieme le parole.
3: Ti arriva il pacco da Est,
7: esatto,
3: insomma, da Milano
7: d'Est.
3: Te lo spediamo a Torino.
7: E il telomare di R101, ok. Vai col numero.
9: Numero 3.
3: Numero 3, eccolo qua, lo schiaccio in diretta.
0: Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo.
10: Ma il primo gol l'avete fatto voi.
4: E freddi,
0: appunto,
4: perché eravamo freddi.
0: Perché noi eravamo freddi, questi erano caldi e ingazzetti della Roma, giustamente si sono sfoghetti.
4: Oronzo Canai.
8: Mettiamo
4: trovato
8: direttamente Riccardo Russo, sì, su un pizzante così.
4: Mi dispiace, ma parto subito.
3: Tutte le sa. Ma solo tu sai qual è il prossimo numero.
9: Il numero 9.
3: Numero 9, eccolo qua.

0: Si parla di calcio.
1: Calcio, sì. Fermento, coro storico.
2: È il momento,
1: storico.
2: Siamo alla settimana delle semifinali. Mm-hmm.
3: Allora Silvia, un ultimo
0: sei
3: tentativo.
0: Sei sempre Silvia o sei tornata Alice?
3: No, sono sempre Silvia.
4: Sono sempre Silvia.
0: Bene, bene, bene. Silvia, lo sai che Luca si buca
5: in quel
0: per fare amicizia un po'. Uno, mamma mia, come
5: vai,
0: sei.
5: Vai, ultimo numero.
2: Vai.
4: L'ultimo numero è il numero 13.
5: 13.
2: Eccolo.
6: Oh, Eila,
7: hai vinto Fernando Proce.
6: Come va a Torino?
2: Chiudo, se no qua c'è gente che esce di casa e pensa di essere in ritardissimo.
5: È vero.
2: Allora, Silvia,
3: non la diamo un'altra possibilità, una sola, dai Silvia. No, dai.
2: Che volete per forza?
0: Per
2: dare
0: basi
2: tutto.
0: Dallo spirito natalizio, sì. Anche se è luglio, okay, ti diamo un'altra possibilità, un altro dai. Pippolo da scegliere.
3: Giocatela dai. Bene, però, Silvia, dai.
4: Allora, il numero 5.
2: Voi lo fate perché volete sentire dai, i suoni, dai, sì, io lo sì, so. No, numero 5.
8: Se te ne vai, che sarà di me? Che farò?
9: Francamente me ne infischio.
5: Se ne infischia.
3: Vabbè, niente.
2: Hai trovato comunque niente. Una perla perché, cinematografica.
3: Perché non diamo altre 11 possibilità?
0: Domani è un altro giorno, no? Lo dicono esatto. Anche lì nel film. Domani magari ci proveremo.
2: Silvia, che fai di bello in quei di Torino?
4: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
2: Ecco. Ah, quindi sei in vacanza?
4: Adesso sì, un po' di riposo. Dai.
3: Brava, brava, brava.
4: Al momento, sì.
2: E tu in vacanza?
4: Qua sempre.
2: Grande, quindi sei in vacanza, sei quella che comunque si sveglia presto la mattina e ascolta R101.
4: Certo, sempre. La banda è sempre con me.
2: Ma che bello, che bella emozione sentirtelo dire. Sapere che sei lì.
0: Grande.
4: Siete simpaticissimi.
3: Grazie Silvia.
0: Grazie, no, ma diceva a me, diceva grazie Silvia. Silvia, salutaci Alice.
3: Ciao. Buona giornata.
0: Buona matanza. Ciao. Grazie cara, ciao.
4: Ciao
2: allora,
4: ciao,
2: se ci
4: grazie.
2: Urli l'ultima volta in diretta R101, dammi il regalo, ti mandiamo il disco di Bruno Mars e la bellissima maglietta senza la macchia di caffè.
5: Vai.
4: R101, dammi il regalo.
3: Ecco.
2: Grande

0: a proposito di Vespa, c'è chi ha appena concluso un viaggio dal Lago Maggiore, lui si chiama il Lima, ed è arrivato a Capo Nord, ragazzi.
1: Bella
0: 4.600 chilometri, 11 tappe e 14 giorni di viaggio. Ah, ieri è arrivato sul tetto del mondo.
2: Adesso restaci.
3: No, io li ammiro questi.
2: Io,
3: mamma mia.
0: Voi siete quelli che in vacanza si riconoscono per cosa? Sentiamo le vostre voci.
4: Ah, io in vacanza sono quella che legge i libri camminando, siccome non riesco a star ferma e faccio sempre 1000 chilometri camminando per sentieri, sentierini o sulla spiaggia, prendo un libro e mentre cammino leggo, così faccio due cose in una.
1: Certo.
4: E ottimizzo i tempi. Ciao, buona giornata.
0: Sempre Lidia. Invidiato.
1: Certo.
0: Io non riuscirei mai. Andrebbero insieme tutte le parole.
3: Anche perché devi stare attento dove metti i piedi?
0: Esatto. Beh, camminando.
2: Complicato, no? Infatti è oggettivamente difficile, insomma. Poi andrà in vacanza in un paese senza lampioni, immagino. Diventa anche pericoloso, però.
3: Ah, ecco, vabbè. Capito, è quella che legge i libri camminando col casco. È lei.
0: Vabbè. Ancora?
5: Allora, io sono quella che quando arrivo in vacanza organizza le feste, i compleanni, i ritrovi tra gli amici, gli ex compagni di scuola. Io sono Valeria, vivo a Milano, ma sono salentina, quindi quando torno a casa, ecco, mi si riconosce da questo, si festeggia. Baci!
1: Ciao!
3: Quando torni al tuo paese!
6: Lo sapevo, bravo!
0: Quando arrivano in vacanza da un paese in particolare che si chiama Palo del Colle in provincia di Bari, li riconoscete, ecco. Perché ogni due parole dicono Wanna. Noi ce l'abbiamo nelle orecchie da anni ormai, il nostro Giuseppe Milano in regia è proprio di Palo del Colle, ma la parola Wanna quest'anno è diventata internazionale.
2: Wannacci.
1: No, per un altro
0: Wanna quello. Be My Lover. No, in realtà è un pezzo dei fratelli Savino.
1: Ah, la macelleria.
0: Ah, un gruppo di Palo del Colle che ha scritto proprio una canzone col titolo Wanna.

0: Wannacce, Wannacce.
1: Comunque dice Wannacce.
2: Tranquilla, detto la macchia. Stupu, gli aflank, supo tenes, na. Come mine, ma la tua vita.
3: Oh, spacca, ragazzi.
1: Voglia.
3: Vabbè, abbiamo il regista di Paolo Scusa. Del Colle.
4: Non è Wanna Marchi?
0: No. E quindi, fratelli, beh, Savino,
4: wanna. Hai capito?
0: Hai capito.
4: Che robetta?
0: Che bravi. Bravi.
3: Siete che ritornello. Quindi saprete che quando sentirete la parola wanna potete sarebbe... andare direttamente da qualcuno e dire ma sei di Paolo Del Colle.
4: Beh, questo visione palocentrica del
0: ecco
4: mondo,
0: perché
4: diciamo.
0: Sull'album c'è Fratelli Salvino dal 1961, no, con la
4: attività.
0: Esatto.
4: Bravi, bravi Fratelli Salvino, mi guarda, la canzone ci fa stare.

0: 101 è qui per tenervi compagnia fino alle 9. Vi accompagniamo ovunque stiate andando con un po' di chiacchiere e tante bella musica. In questo rovente mercoledì ci siamo noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Chiara Tortorella fa le chiacchiere e noi siamo il distintivo. Buongiorno amici, buon mercoledì.
0: Buongiorno a Cristiano Militello.
2: Il nostro tratto distintivo che è la bischeraggine, questo sì, questo va
0: bella
2: detto.
0: La bischeraggine.
2: La santa bischeraggine, come la chiama Peraccioni. Buongiorno amici e buon mercoledì.
0: Buongiorno Cristiano, rimaniamo in Toscana e in toscano con Leonardo Fiaschi che però ha tutti gli ospiti del nostro programma.
3: Hola amigo, ¿cómo estás? La España es en final. Es en final del mundial. La España, España me gusta esta roba.
0: España 2-0 contra la Francia.
4: Che buono, che lindo, cariño.
0: Sí.
4: París a casa. Adie, mon amour, adie, mon amour. I cugini a casa.
1: Allora, per i più...
0: Anche lei toscana, mi sa,
1: sì,
0: eh?
1: Per i più distratti, ieri la Spagna ha eliminato, ha mandato a casa i transalpini.
5: Egalité, fraternité, sì. Elimine.
0: Che calcistico è la cosa che ci piace più del mondo del calcio. Ne parliamo spesso anche con Riccardo Russo.
5: Ne ho appena parlato. Noi abbiamo eletto anche l'Argentina come altra finalista. Vedremo stasera come andranno le cose sul campo. Però per gli amici a casa tante motivazioni portavano a votare loro.
1: Adesso fingi di parlare del lato sportivo tecnico, ma io ti ho sentito disquisire della fidanzata di Bellingham.
5: Basta, ci sono mogli all'ascolto.
0: Ecco. Serie.
5: Che io non conoscevo, qualcuno me l'ha suggerita, me l'hanno segnalata e ho googolato. E sono rimasto un attimo fisso lì.
0: Hai perso
5: poi...
0: due ore stamattina.
2: Non bisogna mai googolare in Germania.
5: Di mattina presto.
0: Lato tecnico della banda di R101 abbiamo Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. E poi oggi è il giro di boa della settimana.
6: Tutto intorno alla boa, il mercoledì, con il giro di boa.
0: Terzultimo giro di boa del mese di luglio.
2: Mamma mia, come
0: carichi
2: come i militari ormai.
1: Sì.
2: Siamo lì con le tacche. Le tacche non inquadrate, noi abbiamo qui un cornicione che ogni tanto, ogni settimana scalfiamo.
0: È vero.
2: E quindi ci siamo quasi.
0: E avanti c'è posto al 331 80 90 101. Anche se ieri il tempio della musica, quello che è diventato il tempio della musica, lo stadio di San Siro, era completamente sold out per il concerto di Bruno Mars. Ne parleremo tra poco, partendo con una domanda che volevamo girare a voi.
2: Come state? Come state?
0: Lo sappiamo come stanno. La gente non sta bene.
1: La gente non sta bene.
0: Per il caldo, perché insomma ognuno vive un po' chiuso nel suo piccolo mondo. Spesso vediamo dei gesti completamente folli che però la gente con naturalezza fa davanti a noi.
1: Certo, della serie, ma quello cosa sta facendo?
5: Dita nel naso?
1: Tipo? No, roba anche più, ecco.
0: Non so, qualcuno che si è riempito un canotto con il ghiaccio e poi ci si è sbracato dentro e ci si è addormentato,
2: non
0: l'avete visto?
2: Non mi sembra una cattiva idea però, onestamente, anzi, oggi pomeriggio ho da fare.
0: Esatto, una cosa folle vista al supermercato, una signora che pesava il suo chihuahua sulla bilancia della frutta
1: ma
0: e verdura.
1: Ma perché?
0: Quella casa era rotta. E cioè, dati a tenere monitorato il peso del cane, no?
5: Gli ha messo anche il prezzo sopra.
2: Meno male, l'ha imbustato e l'ha passata alla cassa.
1: Povero,
0: scherzi, non lo sappiamo.
1: Quanto fanno i chihuahua al chilo questa settimana?
0: E poi anche Bruno Mars ne ha combinate un paio, da dire, vabbè, ma ce la fai.
2: Bruno Mars gliel'ha comprato il chihuahua.
0: E quindi raccontateci la vostra al 331 80 90 101. La gente non sta bene, perché raccontateci quel fatto visto da voi. Vi aspettiamo.

0: su R101 a Trobea.
1: Anche a Battantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Battantuono.
2: Battantuono. Mamma mia, sei anche fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì,
4: vero. E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era però anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè,
4: Perché con Bobo c'è un po' di così,
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Oh, perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu.
1: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai. Che tu.
3: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Ti voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: come, che bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio sì. L'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Ti sei Fanta Antonio, poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, rinaranciato.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi.
4: Tanti,
3: non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non. No. Mai.
4: Sì,
0: no.
4: Siamo, se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si.
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere. Sfasato.
2: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà a Madrid.
1: Ma che andare a Madrid?
0: Sono già fuori.
1: Però visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che
3: fa. È uscita.
0: Anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
1: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
2: Addio.
3: Antonio?
1: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
1: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
1: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
5: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Legionari.
0: Quindi Monja.
1: Monja.
0: Il
1: spagnolo Monja.
2: Il monge.
0: Oh, Monia con la J.
2: Monia con la J.
0: Baby K.
2: Con la J anche, no, con la I greca.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto al pilastro a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. In un video si sentono le sue urla: aiuto, basta. Ucciso a colpi di pistola e poi carbonizzato, è morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il corpo irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. L'ordine dei giornalisti della Campania chiede chiarezza. Il vice premier Salvini si è recato anche oggi nel carcere di Bollate, dove da venerdì è recluso Mario Roggero, gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso a colpi di pistola due rapinatori. La premier Meloni ammette: ho detto io al ministro Nordio di procedere per la grazia, la pena è sproporzionata. Gli attacchi russi hanno causato 20 morti e almeno 142 feriti in tutta l'Ucraina nelle ultime 24 ore. Mosca ha lanciato missili contro Kiev, Kharkiv e altre città. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Sanzioni a chi acquista petrolio ed energia da Mosca. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. In una piscina a Mentana, invece, alle porte di Roma, 8 intossicati da cloro. Grave una bimba di 5 anni, 50 persone evacuate. Lo sport: la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo: Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta in discesa 19 km dall'arrivo. Al traguardo primo Evenepoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 101. Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, e alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-mm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Idratation.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. Vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico.
0: Che ha fatto? Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corpo, dove che si
2: tatua? No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si fanno, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo.
0: No.
1: Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che ci avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: dovranno,
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome so che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3318090101, sentiamo uno tra voi.
1: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi,
0: sì,
1: dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi,

0: deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite
2: a
0: da
2: voi,
0: bambini,
2: sì.
0: Con i genitori,
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola, allo stadio anche, ma storpiata sì. Bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione.
2: Dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì.

0: noi.
1: Non sta dicendo questo. Sì? Si è fermato. Scusa.
2: Arriva.
3: E come l'anno scorso.
2: Cosa è successo l'anno scorso?
3: Sul mare col pattino.
2: Brava, proprio così.
3: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani. Nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio.
4: Paolo Dini.
2: Che fa?
4: Non cambiare.
1: No.
4: Stessa spiaggia, stesso bar.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel rodino.
5: No, che bella storia.
2: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
2: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
4: E come Ricky Russo.
5: Eccolo.
4: Leo Fiaschi e Militello.
5: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
4: Vedremo quel budello di tu.
5: Ma come si permette?
7: Non cambiare. Stessa radio, stesso mare.
2: Sì.
7: Con la banda.
2: Sì.
7: Procediamo.
2: Sì.
7: E andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon estate.
8: E come l'anno scorso. Con Dini sul divano.
2: Perché sul divano?
5: Sempre sul divano.
8: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
2: Bravo.
1: Bravi.
9: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
5: Ci siamo accorti.

0: sentire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi.
2: Allora, devo dire che le ragazze e le donne hanno sempre una marcia in più, però,
3: Sì.
1: Tranne una.
3: Tranne una.
1: Che hanno buttato lì nel mezzo.
2: Che dice io vado, ma poi torna, ma rimango lì.
1: E Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
2: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico. Quella usanza cinese di suicidarsi con la katana. Giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
1: Te fai l'all you can drink.
2: Esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la mia mamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal. La squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona.
0: Okay.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: È vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
1: pazzesco.
2: È pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: No, di tango. Poi volevo come dire spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante è il sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente. Il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma dai, non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì. Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 70 dollari, scusate, gli adulti, sì, 30 dollari i più piccoli. Poi se vuoi fare il selfie con i calciatori variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio
0: del Capoverde,
1: che
0: sono
1: bello
0: 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio,
0: quell'altro sono 150,
1: sì,
2: ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora,
0: sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì. Facciamo la svelta e arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 331? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Chi è che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
0: Ieri, il piccolo genio.
3: Immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: No, ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché sennò cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh,
3: c'è dall'arredo urbano.
0: Sì, no, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
5: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
5: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono in ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
6: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, anche. No? Sotto il ponte.
2: Altre perché due. Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
7: Buongiorno ragazzi, sono Francesca D'Alecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tassomiglio! Ciao!
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ha detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: No. Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
6: Sì.
0: Dai.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
8: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoga.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era il mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso fra le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
8: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio, in questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend, torna

0: rimasti prima sulla canzone Wanna dei fratelli Savino, dalla Puglia, da Palo del Colle, perché è una parola di Palo del Colle.
1: Sì.
0: Ma c'è un amico pugliese che ci vuole spiegare esattamente la, la genesi della parola Wanna.
1: L'esegeta. Ok.
0: Sentiamo.
2: 101, allora facciamo un po' un coso accelerato. Wanna è, diciamo, una parola pugliese in generale. Io sono di Foggia, cambio un po' l'accento. Wanna, wagna, cosa significa wagna? Giovane, che vetruan, wagna, che vetruan. Oppure a una persona, oh wagna, se te ne vai, per dire giovane, uomo, oh, vatti in transallotti, wagna.
3: È tutto
2: via.
3: Chiarissimo adesso.
2: Alberto da Cerignola.
3: Grazie.
0: Oh, ragazzi, grazie. Ma era di Foggia, ma è di Cerignola.
1: Va bene,
0: si sposta guardare, veloce.
1: Però la provincia di Foggia,
3: fattine tranza agli occhi, l'ho capito anch'io.
1: Ok, va bene. Ma questa visione del mondo palocentrica mi piace, perché anche Cristoforo Colombo,
3: sì, c'era l'eliocentrica e la palocentrica.
1: La palocentrica partì da Colombo, da Palos del Colle,
3: nel
1: 492,
3: pensando di aver scoperto le Indie, era arrivato invece a Monopoli,
1: alle Tremiti.
0: Ve l'avevamo promesso, vi avremmo portato a ballare sul palo. Facciamo la pole dance con una signora.
3: Una signora che ad oggi è la ballerina di pole dance più anziana al mondo. È un'italiana, abita in Piemonte, ha 82 anni. E si chiama Idanna. Ce l'abbiamo al
0: pensavo
3: telefono.
0: Alle tre.
4: Buongiorno, come state?
0: Buongiorno, Idanna.
1: Oh,
4: belle, che siete? Io sono una campionessa di Paul del Colle.
3: Il Paul del Colle.
0: Complimenti.
4: E caduto un orecchino.
5: Sono caduti i denti, secondo me.
4: Cosa pensate voi della vita?
3: No, signora, che il palo magari serve più per sostenerla che per ballarci intorno. Però
4: io ho una situationship con uno del liceo, sa.
3: Con?
1: C'ha il toy boy?
4: Lo chiamate così. Io faccio il Rizzo TikTok, Facebook da vecchi. Andate a seguire il mio TikTok, Idanna Pole Dance.
1: Ma scusi, come Facebook da vecchi?
3: È da vecchi, lei già
5: ha ragione.
1: 82 anni, però.
5: Dagli, è stata in tia. Metta la colla.
4: Allora, io vi ho visti in palestra,
3: Sì.
4: Potrei essere vostra figlia.
0: Addirittura.
1: Quello è vero.
4: Sapete cosa succede? Che per me la creatina è tutto.
5: Come? Non va bene.
3: Senta,
4: la palestra è tutto.
3: Un ascoltatore ci segnala che lei più che su TikTok fa tic-tac nel senso di tomografia.
1: Vabbè.
4: Invece di fare la spiritoso, sul palo io faccio 400 movimenti diversi.
3: Wow.
4: Io pensi che schivavo le bombe nella seconda guerra mondiale.
5: Cioè, quello ci credo.
4: Un attimo che recupero la rotola.
5: Dai.
0: Perdo i pezzi, signora, però.
5: Sì.
4: 6-7, raga.
5: 6-7, ma smetti.
3: Sì, però ogni tanto lancia i componenti, mi pare di capire. Ancora.
4: Il problema è che quando vado giusto in giù mi cadono.
5: Ma che brutta immagine, anche radiofonicamente.
0: No, davvero. Noi ci mettiamo la firma, arrivano alla sua età così.
4: Io vado a pogare al concerto di Bruno Mars in questi giorni.
5: Ah, sì, sì.
4: Sono io quella che faceva partire i cori e suonava il tamburo in curva con i norvegesi allo stadio.
0: Ma che grande, che energia.
3: I maligni dicono che nel palo c'è una calamita che la tiene attaccata per la.
1: Con la protesi.
4: Io non dico pla, dico wanna.
6: Pronto?
0: Era la suoneria.
6: Signora, sono dell'Ips, salve. La pratica per la sua pensione? Annullata, salve, arrivederci.
0: Annullata?
4: Annullata il video.
3: Diciamo, perché lei ha dichiarato di essere invalida al 100%. Poi mi va a ballare la polvere.

0: buongiorno banda, io in vacanza sono quella che va a rompere le scatole al vicino.
1: Bene.
0: Che tiene il cellulare, la radio, quella roba lì col volume troppo alto, sono la rompipalle della spiaggia, ma va bene così, devo stare tranquilla. Ciao da Sara.
1: Immagina, quando arriva da lontano la vedi sul lungomare.
2: Però ha ragione.
3: Quando arriva Sara sulla spiaggia c'è la musica dello squalo.
4: Un conto è ascoltare musica, un conto è far trasformare il papete la spiaggia.
1: Vero. Quando arriva lui, invece, questa è la musica che si sente. Il nostro Filippo Visciglia alla banda di R101.
5: Benvenuti all'interno di questo viaggio nei sentimenti dei viaggi menti senza denti. Questa è Temptation Island.
1: Vabbè, un po'
5: partiamo
1: cotto,
5: subito.
1: Ieri sera c'è stata la terza puntata.
5: Ieri terza puntata. Che cosa è successo ieri? Pensate, la single Sabrina Bamba sembra essersi stufata di Riccardo Russo.
1: Certo.
5: Lei gli urlava dammi il regalo e lui le ha dato il vinile Bruno Mars. E le ha cantato Come mai degli 883. Ma lei intendeva qualcos'altro.
6: Ah, peccato.
5: Dall'altra parte, coppie ingrifate stanno per accoppiarsi. Quattro ragazze si sono eccitate di fronte a Paolo Dini che preparava gli arrosticini di confronto.
1: Arrosticini di confronto.
5: Fernanda Moana ama farsi il risvoltino alle borse sotto gli occhi, ama la schiena sudata di Paolo e gli uomini con i tatuaggi con la stampa del bacio sul collo.
1: Ha le idee chiare.
5: Sì, e non esce di casa se il partner non ha le sopracciglia a gabbiano.
6: Oh, mamma.
5: Il motto di Fernanda Moana è: se ti va bene, se non ti va bene, quella è la porta.
6: Oh, mamma.
1: Fernanda Moana è solo il nome.
6: Ah, ecco.
5: Eh sì. Il fidanzatissimo Cristiano Militello è vittima dell'avanzo di Letiziona.
6: Oh, wow. Letiziona?
5: Sì, una bionda di 1,94 m con la faccia e i polpacci di Haaland.
1: Wow.
6: Bella tipa sua.
5: Letiziona ama il calcio, lavora come ragazza calendario dentro una carrozzeria di, pensate un po', di Baggio. E ama il rumore
1: Roberto
5: della gomma
1: Baggio
5: masticata vicino all'orecchio. La single da poco Chiara ha appena chiesto il falò di confronto con Grosio. Ragazzo di Sondrio. Ragazzo di Sondrio e palestrato. Molto timido, che parla solo muovendo i pettorali al ritmo.
6: Bello.
5: Il controllo muscolare volontario fa impazzire Chiara, che cerca di distrarsi bevendo silos di caffè.
1: Irresistibile.
2: E rovesciandolo anche.
5: E il motto del nostro amico Grosio è: io avevo i biglietti in prima fila per ultimo. Pensate. Questo è Temptation Island.
1: Wow,
5: rimanete
1: grazie
5: con noi. La terza puntata, ma ce ne
6: non
5: saranno
6: vedo l'ora.
5: Altri 100.
6: Non vedo l'ora di sapere Cristiano con quella lì che monta il controsoffitto.
2: Sì,
6: del
2: sì,
6: 95.
2: Sì. Anche le vicende di Fernanda Moana. Grazie Filippo, grazie mille.

0: L'importante è che non faccia ridere oggi il nostro giudice di gara, dottor Nusaradan. È stato scelto ufficialmente. Il paziente non sappiamo più dove è finito, in realtà.
1: Beh, era qua un attimo fa e purtroppo ci ha lasciato.
2: Ah, che peccato.
1: Era tanto una brava persona. Sì.
2: Ne secca uno al giorno, mi pare lei.
1: Beh,
2: una facilità imbarazzante.
1: Ma questo è venuto con la febbre a 37.
3: Addirittura.
2: È morto.
3: Mi stava benissimo.
1: Stava così bene quando è venuto, poi dopo.
3: È peggiorato sotto le sue mani.
1: Lo abbiamo confuso con un altro, abbiamo dato altre cose, ma sono cose che capitano.
2: Vabbè. Beh, però gli abbiamo risparmiato 10 minuti terribili.
0: Il lato positivo c'è.
3: Si ricorda quella volta che per salvarlo gli ha amputato la testa?
0: Oh ragazzi, la prossima volta venite con me, quando si esibisce il mio farmacista, è diventato un cantante, ha un sacco di supposters.
3: Oh mamma mia, allora c'è anche chi insiste nei messaggi di testo, quindi consideriamolo in concorso, fuori concorso, dipende da quello che dice il giudice. C'è un amico che dice: Pasca, ma che ci fai con la supposta in goppa alla orecchia? Un maronna matita.
0: Classicone che ci sta sempre.
3: Esatto, poi Nora e Viola dicono: se il ragù non va alla festa, non va nel sugo.
0: Bella! Questi giochi di parole che anche scritti hanno un bel significato.
1: Lo sapete che anch'io ho una sigla?
3: Dai?
1: Sì.
3: Come fa?
1: Eccola. Perché quella non balla nessuno in corsia? Vabbè.
0: Sono tutti fermi?
1: Sì, lei con la gamba gessata, per favore.
0: Che sono tutti qua, pronti ad ascoltare gli sfidanti prescelti di oggi. Cominciamo così.
4: Ciao Chiara.
0: Ciao.
4: Ieri sera invece io ho assistito al primo concerto del mio condizionatore.
0: Allora.
4: Cavolo, ha un sacco di fan coil. E wiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
2: Coil. Cominciamo malissimo, sì. Io ve lo dico.
3: Ed è solo in discesa.
0: Andiamo, dove andiamo?
5: Sono due cervi che si incontrano.
0: Mm-hmm.
5: Ciao, come stai? Non mi dire niente, sono a cervicale. Gigi, chiama il mio.
0: Ciao Gigi!
2: Io mi sento su un piano inclinato e insaponato. Non penso di poter tollerare i prossimi due.
3: Dai,
0: siamo
3: dai,
0: passati
3: coraggio.
0: Dalla Liguria, dai, adesso ci siamo un po' rinfrescati e andiamo avanti. Con la terza sfidante dedicata a te, Cristiano.
6: Ah.
0: Che onore!
6: Buongiorno!
0: Ciao.
6: Luciano dalla Francia Corta.
0: Ciao.
6: Mi seguo per il Tortorella Challenge. Ma Militello, quando si toglie i pantaloni, che cosa fa? E poi ho capito, se li devi.
2: Giustamente il marito gli aveva già sguinzagliato i cani,
3: sì,
2: all'inizio,
3: esatto,
2: dei vocali.
3: No, quello era il marito.
0: Vabbè, io... Sara ha qualcosa da dire?
2: Ecco, sì.
1: Volevo dire una cosa.
2: Sì.
1: Puoi mentire a me, puoi mentire a te stesso, ma non puoi mentire alla bilancia, Paolo.
3: Ma che se ne frega? Già l'altra sera quando siamo stati a quella... Cos'è, è morto?
1: No, sì.
3: Quella sera quando abbiamo fatto festa insieme, una mia amica mi si avvicina, conoscendo poi loro, li ha conosciuti quella sera, ma perché il resto della banda sono tutti magri? E guarda me.
1: Scusate, avete sentito questo signore che abbaiava?
3: Sì.
1: Abuso di tachipirina.
3: Certo, ci sta.
0: Abuso di tachipirina. Ultimissima sfidante.
7: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità.
0: È vero?
7: È un po' bugiardino.
0: Giusto.
3: Mi piace, brava.
2: Bene.
0: E allora tutte belle, les jeux sont faits.
1: Ci siamo. Su cosa volete scommettere?
0: Tutto
1: tu ci lascerà tra poco,
3: sì,
1: oppure sul vincitore?
0: Tutte nelle sue abili mani da chirurgo.
1: Vabbè. Lei non sta facendo quello che le ho detto, signorina. Allora, vediamo se avete seguito le mie istruzioni.
3: Vai.
1: Quale sarà la battuta più brutta in corsia? And the winner is...
0: Sentiamo!
7: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità, eh? È un po' bugiardino.
3: Ha vinto lei.
0: Chissà dov'è questa amica che oggi festeggerà tutto il giorno. La sentirete da lontano, probabilmente. E domani, a questo punto, dovrete battere il Tortorella Challenge di oggi, compresa questa amica che dovrà sfidare tutti i suoi parenti e amici.
3: Arriveranno le vacanze, arriveranno, mamma mia, se arriveranno.
0: Intanto torna il Tortorella Challenge domani alle 8 qui su R101. Grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere, irriconoscibile, trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: to you as long as you want.
1: Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.
2: Una nuova versione di I Know What You Want con Busta Rhymes, Fleetwood Squad e Mariah Carey, che ci fa sentire meno sole. La nostra amica prima col pollice nero in buona compagnia. Ha fatto tutta un'intervista su Vogue dicendo: ma io non riesco a fare giardinaggio, anche lei fa morire tutte le piante. E poi ha mostrato il suo outfit mentre sistema, zappa, eccetera. Tacchi alti perché lei non la fate camminare con le scarpe basse, Mariah.
1: Sì, no, però mi sembra tanto come quei politici che in giacca e cravatta hanno una vanga in mano per mettere la piantina del nuovo parco.
2: Solo abiti glamour e anche i guantini sono rigorosamente in stile diva. Quindi vabbè, alla fine le piante si lasciano andare davanti a cotanta bellezza.
3: Soprattutto la foglia di fico, che ben sappiamo.
1: Quella cosa che fatela fare a tutti, ma non a me, perché non sono capace.
2: L'ammette anche Mariah Carey, ammettetelo anche voi.
4: R101, ciao, sono Roberta da Milano.
2: Ciao Roberta.
4: Quello che non devono farmi fare è guidare una macchina con il cambio manuale. Non, proprio il mio cervello non l'accetta, io vado solo di cambio automatico. Ciao, un abbraccio.
2: E la patente,
4: ciao.
2: Come hai fatto?
1: Beh, la patente adesso non ricordo esattamente, sicuramente avremo amici all'ascolto pronti a correggerci.
3: Sì.
1: Credo che in sede di esame puoi conseguire una o l'altra.
2: Ma davvero? Ah, puoi scegliere automatico.
1: Esatto.
2: Però poi non puoi mai guidare una macchina manuale.
1: Credo che quella col manuale ti abiliti automaticamente anche l'automatico, ma quella dedicata all'automatico
2: non
1: poi
2: sapevo.
1: Devi superare un altro esamino per averla manuale.
3: Chiediamo al nostro Peppino, esperto di malavita, a quando stanno le patenti?
1: Peppino, le patenti, quanto l'hai comprato?
3: 1500.
1: Aspetta, ma quale? Quella automatica o quella manuale?
5: 85.
1: Anche
2: ma
1: la
2: ci mette anche la B, esatto, la patente della moto.
1: Ti regala anche quella del pullman. Vabbè, avanti.
4: Buongiorno Radio 101.
2: Buongiorno.
4: Ecco, non chiedetemi di stare zitta. Io non ce la faccio, io devo sempre dire la mia.
1: Dai.
3: Sì, però la domanda è il contrario, cioè in cosa siete un disastro?
1: Esatto.
3: In cosa dovete fare?
1: Non dovete fare. Non dovete chiedere
2: stare
1: di stare zitta.
3: Quindi nella diplomazia, diciamo.
2: Esatto.
3: Bene, bene.
1: Poi?
6: Ciao, io sono negatissima per la parte elettrica, che si rompe qualcosa in casa, per forza.

0: Anzi a mio marito, perché sennò rimarrei anche senza luce, senza gas, senza tutto. Ciao Roberta da Bergamo. PS, buon compleanno mio marito che oggi compie 44 anni.
1: Oh. 44 lampadine compie.
2: Mamma mia, e chi le cambia poi se si bruciano?
3: Ecco chi è che mi chiama tutti i giorni. Il suo marito, buongiorno, vuole un'offerta luce e gas? E lui.
4: Secondo me ci sono dei professionisti chiamati, è per quello che ti fanno chiamare l'uscita, perché a volte arrivano in casa e dicono: ma signora, ecco, basta avvitare un po' di più. Cioè, si è allentata sta lampadina. Vabbè. Parliamo un istante di pet economy, vi va? E tutto quel mondo legato agli animali domestici, sono tante anche le risorse economiche impegnate, si parla di miliardi, e deleghiamo agli animali sempre più ruoli. Mm-hmm. Ieri parlavamo del ragno che per sfuggire ai predatori si camuffa e diventa simile a una cacca di piccione.
3: Ho ricevuto dei messaggi fino a ieri sera di quell'argomento. Gente a caso che scriveva. Sì,
4: sì. Oggi parliamo della coppia Tupiza Kikinga.
3: Chi è?
4: Sono due sposi in Ecuador. Sì. Peccato non vi abbiano invitato. Io comunque ho messo Liban. Se volete un dono, lo si può fare.
5: Sì.
4: Allora, in Ecuador pare sia possibile, lo dicono loro, c'è tanto di certificato, far fare da testimone di nozze a un animale domestico.
1: Dai, pure periodo di matrimonio, allora, sarebbe stupendo.
4: Qui da noi mille menate, o deve essere battezzato, non deve essere divorziato. Là fai fare da testimone al cane. Ok.
1: Al gatto, ma loro sono andati oltre.
4: Sì,
1: no?
4: Sì, addirittura c'è questo certificato con tanto di firme. E siccome il testimone come fa a fare la firma? C'è la zampata intinta, la zampina intinta nell'inchiostro e poi pressata sul certificato di nozze. Testimone il loro cane, che Luna si chiama.
3: Chi ha qualcosa da dire, abbai adesso o taccia per sempre.
4: E senti un abbaio, fa: ma è la suocera? No, è il testimone.
3: Il testimone, Bracobaldo.
4: Vai a capire.
3: Questo in Ecuador.
4: In Ecuador.
1: Tra l'altro, tra poco potremo sentire proprio la coppia che si è sposata con gli animali. Saranno ospiti alla banda di R101. Esatto, fanno la luna di miele con noi.
4: Ma io sentiremo. Non conosco di gente che ha sposato un animale.
3: Che voglia, è pieno. Avremo anche colui che ha ufficiato il matrimonio, Don Pingu.
6: Sono la foto a

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno spetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra in
1: quelli... a Monserrano.
0: Ah, a Monserrano, scusate.
2: Salutiamo anche Ozzy Osbourne, allora.
1: Sì, sì, beh, allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua, manetta. E niente, lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno, gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere, no, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ho appena smesso, forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: Sì, no, voi sapete, no, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio, e uiva.
1: Però almeno si fermano, pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento, quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo, poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano, c'era cioè quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa,
1: certo.
2: Quindi stavano trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente
2: è rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste, quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E in realtà c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo. Però,
0: allora
2: però,
0: ragione, però. La gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Ma, e tutte e tre le volte ha cantato Salda Vinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta
0: c'ha
1: bene.
0: Salda Vinci pronto lì. Avanti con
6: ciao,
0: le vostre voci.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico. Buona giornata, Michele da Bologna.
1: Sì. E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no.
1: Il rasoio elettrico.
2: Sì, voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Hai fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole, pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa dentro l'abitacolo.
5: Non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono. Cioè, quello con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Sì, sì.
2: Se sei accanto, poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Via, voglia, voglia.
1: Poi.
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche meno.
0: È successo, credo, ad altri 3 tennisti nel mondo di vincere 2 volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per 2 volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Meno male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselli in festa, e questo eroe vince per la seconda volta e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare il tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione.
2: Sì.
1: Il mio avversario, che fa il tennista, anche lui è stato un osso duro.
2: Va bene.
1: Andiamo l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, parcheggio in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Ma cosa vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo...
1: Che cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: È per quello che hai detto tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Tensione,
1: ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche anno?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner, perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grand Slam.
2: Okay.
0: Quindi la prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che in America, negli USA Open, ci sia la 101ª vittoria che celebreremo a dovere.
0: Che bello, questo sound, questa base ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già.
3: Due semifinali e poi domenica.
2: Domenica finale.

0: vi abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, Sue Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono speciali. Esatto.
0: Sì, no,
1: molto il fascino, sì, dei miti.
0: E poi allora
4: Livorno dai nomi a Temptation Island,
0: davvero? Hai così?
4: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no, dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta.
5: Sì, in inglese.
0: Esatto.
5: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
5: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
5: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro,
2: l'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno
2: sbagliare.
5: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
5: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Alan.
0: Ah, ah, dai?
5: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Alan.
1: Mamma mia.
4: Poi il cognome.
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella all'anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
5: Maicon.
2: Brutta storia, però, ragazzi. Questa è
5: abbastanza. Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo: Erling Braut Haaland. Come
2: no,
5: nome.
2: Siamo
5: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori? Cioè, dai, parliamo.
5: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Ecco. Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era?
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé? No. Mbappé è un po'.
5: Anche un bel nome,
4: come ho chiamato,
5: dai, carino.
4: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio.
0: Ringhio, vabbè.
5: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
6: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
6: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Maruska e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
6: ragazzi.
0: Odetta. Però,
1: insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine,
0: sì. Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere che se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Sì. Elisenda, Rapisarda, com'è?
5: Melisenda.
0: Rapisarda.
5: Il più votato
0: del
5: mio papà. Mio fratello Carlotta c'era? O sì. Charlie.
2: E non è passato nessuno.
7: Mezzo. Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria Assunta in cielo a spese del comune. Ciao, banda.

0: giochino divertente, dai, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Anche perché abbiamo il gelataio giudice di gara James Marround da Londra con i suoi gusti assurdi.
2: Mario,
1: e visto che ha dei gusti strani, potrebbe amare il Tortorella Challenge.
3: Sì, sì, potrebbe. Sì.
1: Gli ho raccontato che il mio telecomando ieri ha conosciuto una, lei subito, no, mi dia del play.
3: Ecco, non potrebbe a questo punto, non potrebbe già più.
2: Anche noi qua abbiamo gelato più, il gusto più schifoso.
3: Ovvero?
2: Avete la battuta più brutta, non è gelato.
3: La battuta
2: a me
3: più
2: fa schifo, per esempio l'albicocca,
3: sì,
2: la fragola, sì. Ci sono altri gusti che mi piacciono.
3: Al tombino d'estate no, non ce l'hai.
2: Buono, ce l'abbiamo quello.
1: Senti se ti piace questa, la prima sfidante è una piccola amica, torna Giada.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
4: E ti saluto tanto, Chiara.
1: Ciao,
4: allora,
1: a te.
4: C'è un cavallo, ha un maiale. Wow,
1: sì.
4: sono diventato nonno, ho due nipoti, il maiale. Allora sei un equinozio.
3: Equinozio.
4: Ciao, sono Giada.
1: Ciao.
5: E ti saluto tanto.
4: Ciao.
1: Amore.
5: Salutiamo anche noi.
1: Bene, ora sei quasi troppo bella per questo spazio.
5: Sì, direi si può prendere una pausa anche lei, tornare a Natale.
1: Seconda sfidante.
5: Andiamo avanti.
6: Ciao Chiara. Invece
1: ciao.
6: Sai qual è il dinosauro che ama tantissimo la musica e registrarla? Ovviamente il T-Rex. Ciao da Sara da Legnano.
1: Buongiorno.
3: Ma a Legnano ce l'avete un lavoro? Non siete in ufficio a quest'ora?
5: Non potete entrare al turno precedente
3: il
5: e saltare questa. Ah, va bene, ma abbiamo finito? No,
3: magari, avanti!
7: Il Valka dal Kermasco per il Tortorella Challenge, ma quindi il tuo telecomando e la sua lei hanno avuto un contrasto.
2: Bella risata.
3: Sì, sembra Woody Woodpecker, esatto.
8: È vero.
1: Fino ad ora cosa ne pensi, James Marround?
2: Mi sembra che sia tutto perfetto quando le cose fanno
1: sì.
2: schifo.
1: Ottimo,
2: le cose iniziano a vincere.
3: Ce l'hai il gusto cimice sul gelato?
2: Ci possiamo lavorare.
3: Dai, pensa.
2: Quando si spaventa, non dobbiamo far spaventare una cimice e poi.
8: No.
3: Avanti.
7: Ieri ho conosciuto una ballerina balbuzente. Lei mi ha detto: dammi pure del tutù.
3: Oh mamma mia,
1: ci sta.
3: Dammi del tutù.
5: Sono delle vette inarrivabili.
3: Wow. Ce n'è altri?
5: Sì.
1: Vai, l'ultima.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
1: Cosa dice?
9: Provate a indovinare. Mi sono in... no, ho sbagliato.
1: No!
5: Va bene.
1: Informativo.
5: E vince il premio zero termico la nostra amica.
3: Adesso mi ha incuriosito.
1: Dai, che ci riprova?
9: Ciao banda, ci riprovo.
1: Vai.
9: Sono...
1: No,
8: sono neanche più il nome.
3: Vabbè, allora.
8: Neanche più il nome.
5: Ecco, abbiamo un altro messaggio che è solo ciao banda.
3: Sì, che poi riappende.
1: Cosa dice?
8: Però l'ha mandata un'altra radio.
3: Dai che forse ce l'abbiamo.
1: Dai.
9: Ciao banda,
1: ciao.
9: Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco?
8: Dai.
9: Bacami.
3: Tre messaggi in questa schifezza.
2: Devi baccare.
1: È stupendo, ragazzi. Cioè, vette altissime.
5: Vince il premio Sebac, la nostra amica. Con la trilogia,
1: ma è solo il nostro gelataio che oggi potrà stabilire il vincitore.
2: Ehi, che buona!
1: Cosa?
2: Sì. La trilogia.
3: La trilogia.
2: Ah, scusate.
3: Dai. Intanto mi metti due pallini di gelato alle unghie?
8: No.
3: Grazie.
2: Devo dirlo.
1: Vada.
8: Sì.
1: Prego.
2: The winner is.
1: The winner ice cream.
9: Ciao banda. Sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Provate a indovinare.
1: Cosa dice?
9: Mi sono in. No, ho sbagliato.
1: Effettivamente questa era la più bella di tutte.
3: Ah, ok, no, pensavo.
9: Ciao banda.
3: No,
9: sapete cosa dice una mela innamorata di un bruco? Bacami.
5: Ragazzi, meglio della trilogia di Stieg Larsson questa qui. Veramente. Anche che poi c'è il finale giallo, e poi dopo due messaggi ti chiede cosa cacchio dice
1: esatto.
5: A me l'ha innamorata.
1: Non è una trilogia, ormai va avanti da non sappiamo più quanto. E quindi torna domani il Tortorella Challenge.
2: Ma questa trilogia che ha detto Cristiano è meravigliosa.
8: Sì, ma stimola troppo, lasci stare.
2: Ips Larson.
8: Lasci stare.
1: Sta pestando qualcosa, secondo
5: sì,
1: me.
5: Sì, sì, prossimo gusto.
8: Bene.
1: La aspettiamo domani per un altro Tortorella sì. Challenge intorno alle 8 e poi noi ve l'abbiamo detto, mettiamo le mani avanti. State lì. Non andate via, no. C'è una sorpresa per voi tra pochissimo.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando.
1: Cioè, no? Può essere anche una cosa in itinere, eh? Cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè, guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco. Mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, il percorso,
0: e insomma sono 13 km e mezzo,
1: hai capito,
0: c'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri, e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi, e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno, e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera. Vabbè, eccetera.
2: Più però che crismi è enteroclismi.
0: Esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre, e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Conosci?
2: Come no? Certo.
0: Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E wiwa, immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci queste cose.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
1: in mondiale? Signori, è un aneddoto bello questo.
2: Facciamo
1: E quando ci va la sigla.
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si in Germania,
2: ne valse la pena perché vabbè, poi Cannavaro alzò la coppa, eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa
1: Arianna
0: loro.
1: Ci sarà
0: cos'è partito?
2: Arianna Gunn.
0: Ah, no, vabbè.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
2: R101.

0: replicherà questa sera. È entrato sul palco con una mini Vespa gialla, ma
1: oggi fa la scarpetta Bruno Mars.
0: Arrivano a farci dire la gente non sta bene, non esatto. Solo gli artisti sul palcoscenici, no, ma anche no. Voi ne avete viste di robe assurde.
2: Esatto, ad esempio questa.
3: Ciao, buongiorno banda, siete fantastici. Io penso che questa non la batte nessuno.
0: Proviamo.
3: Ad una rotonda un tipo faceva retromarcia per uscire all'uscita che aveva
2: ma
3: appena
2: no.
3: perso.
2: Ma che retromarcia?
1: Ma non faccio. Cioè, fai prima a fare il giro. Ma non ci credo.
4: Questa è The Winner Is. The Winner Is.
2: Ha fatto la retro per tornare all'uscita che doveva prendere.
4: Ma poi è difficile fare la retro in curva.
5: No,
4: in una rotonda.
5: No, difficile, no. Pericoloso, no. È no, difficile.
0: È il caldo, ragazzi. È il caldo che ci sta uccidendo. Che ne
4: oggi
0: dite?
4: Oggi ci provo io.
0: Che ne dite se ci rinfreschiamo con un bel gelato al dentifricio?
2: Sì, vai. Perché esiste, ragazzi.
0: Sì.
2: La gente non sta bene perché va a mangiare il gelato al dentifricio. E se volete, c'è anche. Al burro salato,
0: c'è il burro salato, è buonissimo.
2: C'è al collutorio, al dado per brodo, vi giuro che sì. Allora allo Yorkshire al sapore di cane,
4: ma non è vero.
2: Allora c'è un pop-up store. Avevo appena imparato a dire temporary shop, che già mi inventano il pop-up store. Vabbè, un negozio che dura un mese, un po' come quelli dei cinesi. Cosa accade? Che fanno del gelato. Fanno
0: Questo succede a Londra.
2: A Londra. Del gelato con dei gusti originali. È una stilista che si è messa a fare il gelato
0: ci colleghiamo subito.
2: E gli influencer sono tutti lì.
6: Ciao ragazzi,
0: buongiorno.
6: Sono gelataio, come state?
4: Ma alla voce, ma
0: sembra
4: io la riconosco.
6: Mi dicono tutti lui? Che somigliano, ma io sono di Londra,
2: sì.
6: Non sono.
2: Ho paura per
0: Gianni.
2: I gusti. Ciao,
0: sei allora, Monghidoro.
1: Sei di Monghi Londra, sei.
6: Yes, I am. Il gelato al dentifricio vi piace?
2: Sì, ma, boh, dicono sia buono. È
6: allora
2: originale.
6: Dovete tenerlo in bocca per un minuto, poi sputarlo. Ci volete il cookie dent sopra?
1: No, grazie, grazie. Forse Paolo.
2: Il gelato al sapore di adesivo per dentiere, Bibi.
6: Sì.
1: È il gelato che non si attacca al lavoro del tuo dentista, capito?
6: Bravo, potete scegliere tra cono, coppetto o bite. Allora, vi interessa? Abbiamo il sorbetto alla scella sudata di Gerard Depardieu.
4: Dai, che schifo.
1: Beh, però.
0: Dopo Obelix.
6: Cipolla caramellata, tonno e maionese.
2: Tonno e maionese, il gelato tonno e maionese.
6: Beh. Gelato a lunedì mattina, preso dalla metro di Milano. Il gelato alla Trump.
0: Questo come ha fatto? Che ingredienti ha?
4: Arancione sarà.
6: Arancia e impeachment.
1: Gelato.
6: Make ice cream, make again. Sì.
2: Scusa, ha detto make ice cream.
6: Make ice cream, make again. Lo mangi, se ti fa schifo lo puoi cambiare.
0: Okay. Scream great again.
6: Meloni l'abbiamo finito.
2: Meloni non c'è.
4: Già.
6: Però abbiamo il gusto ad Inolfi.
0: Ah,
1: come sarebbe?
6: È in formato famiglia, prendete.
0: Sì.
6: Questo gelato non cola, suda. È buono fuori, ma dentro è meglio, ragazzi. Allora.
4: Dice.
1: Sì.
6: Allora.
4: Sì.
6: Scusate, che cos'è sta puzza di gelato?
4: È il cioccolato, mi sa che lo metto di nuovo in frigo.
6: Sì. Questo è il mio preferito.
1: Andrei direttamente alla battuta seguente.
6: Questo Sebac.
1: Ecco.
0: Perché tra poco di battute qua si sprecheranno con il Tortorella Challenge. Quindi Gianni o Jane, come ti chiami?
6: Jane
0: Morant.
6: Yes. Posso rimanere con voi al Tortorella che c'ha dei gusti.
2: Ma non è la coprocultura della nonna che era in frigorifero.
1: Date,
2: scambiata per il
1: passata
2: gelato.
1: Sotto silenzio.
2: Sì.
1: James Morant dichiara la traduzione inglese di Gianni Morant.

0: R101, dammi il regalo!
1: Buongiorno.
2: R101,
0: dammi il regalo!
3: R101,
4: dammi il regalo! R101! Quanti sono?
3: Tantissimi, troppi! Ora vi mettiamo in ordine, si parte!
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo!
3: Scopriamo subito chi si porta a casa The Romantic, il disco in vinile di Bruno Mars e la maglietta del tour.
7: Ancora più prezioso perché il vinile è in edizione limitata.
8: Sì, sì, sì, anche la maglietta è intarsiata, diciamo.
3: Questa è la mia maglietta.
8: Questa versione speciale.
3: Questa è la mia personale, ha una piccola macchia di caffè. Non sarà questa, diciamo, che riceverete a
8: casa.
3: C'è
8: una piccola porzione di maglietta in mezzo a un lago di caffè, ma questo non è importante.
3: No.
8: Importante,
3: esatto,
8: la vostra risposta, perché noi siamo sommersi, insomma.
3: Scopriamo il trittico.
8: Scopriamo il trittico.
3: Al terzo posto è arrivato lui.
9: R101, dammi regalo.
7: No.
3: Quasi quasi.
7: Dai, Ceri.
10: R101, dammi regalo.
7: Ma mordi
3: sul
7: questa mela.
3: Sul primo gradino del podio c'è Alice da Torino.
11: R101, dammi il regalo.
3: In onda con noi, buongiorno Alice.
7: Ciao.
12: Ciao, ciao Chiara, sono Silvia.
7: Sì, Silvia.
3: Ah, Silvia.
7: Allora, no, era il nome. Era la mail, allora abbiamo chiamato.
3: Da Torino, giusto?
8: Da Torino?
12: Sono da Torino, sì, sono io.
3: Allora, scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
7: Esatto.
12: Grazie,
7: perché
12: Chiara.
7: Silvia, hai la possibilità, hai tre possibilità per tre numeri da poter scegliere in questa pulsantiera che ha la nostra brava Chiara. È sotto uno solo di questi numeri, tastiera numerata dall'1 al 16, si cela questo effetto. E in quel caso, solo in quel caso, tra giudici il malloppone con i nostri gadget, quelli di R101, su, nei quali spiccano la cassa Bluetooth. Stamattina mi vanno insieme le parole.
3: Ti arriva il pacco d'est,
7: esatto,
3: insomma,
7: ti arriva il
3: da
7: pacco
3: Milano
7: d'est.
3: Te lo spediamo a Torino.
7: E il telomare di R101, ok. Vai col numero.
12: Numero 3.
3: Numero 3, eccolo qua, lo schiaccio in diretta.
13: Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo.
14: Ma il primo gol l'avete fatto voi.
13: Perché noi eravamo freddi. Questi erano caldi ai gazzetti della Roma, e giustamente si sono sfoghetti.
4: Oronzo Canai.
8: Mettiamo
4: trovato
8: direttamente Riccardo Russo, sì, su un
4: pizzante. Mi dispiace, ma parto subito.
3: Tutte le sa. Ma solo tu sai qual è il prossimo numero.
12: Il numero 9.
3: Numero 9, eccolo qua.

0: Si parla di calcio.
1: Bene. Calcio, beh, sì. Fermento, coro storico.
2: È il momento,
1: storico.
2: Siamo alla settimana delle semifinali. Mm-hmm.
3: Allora Silvia,
2: Silvia,
3: un ultimo
1: sei
3: tentativo.
1: Sei sempre Silvia o sei tornata Alice?
3: No, sono sempre Silvia.
4: Sono sempre Silvia.
1: Bene, bene, bene. Silvia, lo sai che Luca si buca
0: dai,
1: in
0: quel... No, no,
2: no, no, no, no,
1: un po', uno, mamma mia, come
0: vai, ultimo numero.
2: Vai.
4: L'ultimo numero è il numero 13.
0: 13.
2: Eccolo.
0: Oh, hai, la,
5: hai vinto Fernando Proce.
0: Come va a Torino?
2: Chiudo, se no qua c'è gente che esce di casa e pensa di essere in ritardissimo.
0: È vero.
2: Allora, oh, Silvia,
3: non la diamo un'altra possibilità, una sola, dai Silvia. No, dai.
2: Che volete per forza?
1: Per basi
2: tutto.
1: Dallo spirito natalizio, sì. Anche se è luglio, okay, ti diamo un'altra possibilità, un altro dai. Pippolo da scegliere.
3: Giocatela dai. Bene, però, Silvia, dai.
4: Allora, il numero 5.
2: Lo fate perché volete sentire dai, i suoni, dai, sì, io lo sì, so.
1: No,
2: numero 5.
6: Se te ne vai, che sarà di me? Che farò?
7: Francamente me ne infischio.
0: Se ne infischia.
3: Vabbè, niente.
2: Ho trovato comunque una perla perché, cinematografica.
3: Perché non diamo altre 11 possibilità?
0: No, ma non so.
1: Sì. Domani è un altro giorno. No, lo dicono esatto. Anche lì nel film. Domani magari ci proveremo.
2: Silvia, che fai di bello in quei di Torino?
4: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
2: Ecco. Ah, quindi sei in vacanza?
4: Adesso sì, un po' di riposo. Dai.
3: Brava, brava, brava.
4: Al momento, sì.
2: E tu in vacanza?
4: E mi seguo sempre.
2: Grande, quindi sei in vacanza, sei quella che comunque si sveglia presto la mattina e ascolta R101.
4: Certo, sempre, la banda è sempre con me.
2: Ma che bello, che bella emozione sentirtelo dire. Sapere che sei lì.
1: Grande.
4: Siete simpaticissimi.
3: Grazie Silvia.
1: Grazie, no, ma diceva a me, diceva. Ah, grazie no. Silvia. Silvia, salutaci Alice.
3: Ciao. Buona giornata.
1: Buona vacanza. Grazie cara. Ciao.
2: Allora ciao, se ci grazie. Urli l'ultima volta in diretta R101, dammi il regalo, ti mandiamo il disco di Bruno Mars e la bellissima maglietta senza la macchia di caffè.
0: Vai.
4: R101, dammi il regalo.
0: Eccolo.
2: Grande

0: a proposito di Vespa, c'è chi ha appena concluso un viaggio dal Lago Maggiore, lui si chiama il Lima, ed è arrivato a Capo Nord, ragazzi.
1: Bella
0: 4.600 km, 11 tappe, 14 giorni di viaggio. Ma, ieri è arrivato sul tetto del mondo.
1: Adesso resta, cioè.
2: No, io li ammiro questi.
1: Io tantissimo.
2: Mamma mia.
0: Voi siete quelli che in vacanza si riconoscono per cosa? Sentiamo le vostre voci.
3: Ah, io in vacanza sono quella che legge i libri camminando. Siccome non riesco a star ferma e faccio sempre 1.000 chilometri camminando per sentierini o sulla spiaggia, prendo un libro e mentre cammino leggo, così faccio due cose in una,
1: certo,
3: e ottimizzo i tempi. Ciao, buona giornata.
0: Sempre invidiato.
1: Certo.
0: Io non riuscirei mai. Andrebbero insieme tutte le parole.
2: Anche perché devi stare attento dove metti i piedi.
0: Esatto. Beh, camminando.
1: Complicato, no? Infatti è oggettivamente difficile, insomma. Poi andare in vacanza in un paese senza lampioni, immagino. Anche pericoloso, però.
2: Ah, ecco, capito, è quella che legge i libri camminando col casco. È lei.
0: Vabbè. Ancora?
4: Allora, io sono quella che quando arrivo in vacanza organizzo le feste, i compleanni, i ritrovi tra gli amici, gli ex compagni di scuola. Io sono Valeria, vivo a Milano, ma sono salentina, quindi quando torno a casa, ecco, mi si riconosce da questo, si festeggia. Baci!
2: Ciao! Quando torni al tuo paese.
5: Lo sapevo. Bravo.
0: Quando arrivano in vacanza da un paese in particolare che si chiama Palo del Colle, in provincia di Bari, li riconoscete, ecco, perché ogni due parole dicono Wanna. Noi ce l'abbiamo nelle orecchie da anni ormai, il nostro Giuseppe Milano in regia è proprio di Palo del Colle, ma la parola Wanna quest'anno è diventata internazionale.
1: Wannacci.
2: No, per un altro
0: Wanna,
2: quel...
0: Be My Lover. No, in realtà è un pezzo dei fratelli Savino.
2: Ah, la macelleria.
0: Ah, un gruppo di Palo del Colle che ha scritto proprio una canzone col titolo Wanna.

0: mannacce,
1: mannacce. Comunque dice mannacce.
0: Tranquilla, detto la macchia. Stupuglia slang, su potenza, na. Come mine, ma la
2: spacca, ragazzi.
1: Voglia.
2: Vabbè, abbiamo il regista di Paolo Scusa, del Colle.
3: Non è Juan Marchi?
0: No. E quindi, fratelli, bello. Savino,
4: Guarda. Hai capito?
0: Hai capito.
4: Che robetta?
0: Che bravi.
2: Si sente il ritornello. Quindi saprete che quando sentirete la parola wanna potete sarebbe... andare direttamente da qualcuno e dire ma sei tu? Di Paolo del Colle.
4: Cioè, beh, questo visione palocentrica del
0: ecco
4: mondo.
0: Perché diciamo. Sull'album c'è Fratelli Salvino dal 1961 con la esatto.
4: Bravi, bravi fratelli Salvino, mi guarda, la canzone ci fa stare

0: dagli ABBA su R101 a Trovea.
1: Anche Abbatantuono si chiama così in onore degli ABBA.
0: Abbatantuono.
2: Abbatantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì, vero.
4: E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
1: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
4: C'era anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
1: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè,
4: perché con Bobo c'è un po' di così, eh?
1: Ah, c'è un po' di così.
0: Un po' di maretta.
4: Oh, perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu?
1: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
4: Paolo.
1: Sì.
4: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai. Che tu.
3: Aia.
4: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
1: chi?
0: In che senso?
1: Che domanda è? Rifacciamo.
4: Vabbè, comunque.
1: Sì.
0: Ricostruisci.
4: Ti voglio dire
0: la
4: che
0: frase.
4: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: Voglio dire una cosa.
3: Sì.
4: A proposito di nomi, no?
1: Sì.
4: Che io. A casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
4: per questo
3: che bastoni, cosa c'entra?
4: Il nome mio l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
1: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
4: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel Bari nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
4: Comunque
3: vabbè,
4: questo
3: grazie.
4: Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
1: Sì.
4: Si chiamava Antonio.
1: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
4: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
1: Grazie.
0: Ti sei Fant'Antonio poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
1: Ah, rinaranciato.
4: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
4: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non.
3: No.
0: Mai.
4: Sì.
0: No.
4: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
4: Come si.
1: Sinonimi.
4: Come si dice?
3: Sinonimi.
1: Omonimi.
4: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
4: Che mettete le risate sotto che fanno.
1: Perché noi siamo stanchi di ridere.
5: Sembri sfasato.
1: Facciamo fare la registrazione.
4: Antonio. Comunque il mondiale vincerà al Madrid.
1: Ma che andare a Madrid?
0: Sono già fuori.
3: Manco le basi.
1: Però visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai.
3: Ecco.
1: Tra le quattro, quale?
4: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che fa.
3: È uscita.
0: Anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, poi parliamo di questo cavo de Dios.
1: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
5: Addio.
3: Antonio.
1: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
4: La macchina.
1: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
1: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
6: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Legionari.
0: Quindi
1: Monja.
0: Monja.
5: Il spagnolo Monca.
1: Il monge.
0: Monia con la J.
1: Monia con la J.
0: Baby K.
1: Con la J anche, no, con la Y greca.

0: 101. Play hard, sì, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzarello dove dice questo è quello e si azzecchi la battuta, offre Militello. È un giochino divertente, però non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa sigla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
2: Ma sì,
0: ne sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
3: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
2: Dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
0: Perché sei così bello ciurlare nel manico.
2: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
0: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
2: Vengo anch'io. No, tu no.
0: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
4: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Il tempo di gioco.
0: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
5: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
0: Eh certo.
5: Fabio Verona.
0: Ciao, il Thor. Fabio.
2: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
3: Affiora spesso.
4: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico devi ascoltarla, devi pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo devi fare, vero Rimedio?
0: No, ah, io vorrei dire la mia.
4: Grazie.
2: Grazie.
0: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
6: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
0: Qua si entra un po' nell'ambito del boomer.
2: Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
3: Ecco, è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
2: Ma in maniera tale che si possa allontanare il più possibile da noi
3: e non tornare mai.
2: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
0: Piccola amica, vai.
7: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
2: No, mamma mia.
7: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
0: Ciao Sara.
4: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
8: Ma
4: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
0: Ma non gli lasci dire niente.
3: Ecco, vabbè.
0: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
9: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
0: Dai.
9: E gli ho chiesto, ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
0: Roberto,
2: quante cose c'è vorrei dirti in privato.
4: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto? Non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
3: Sapete
4: il
3: che
4: tempo è galantuomo.
3: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina dopo un gol dell'Argentina che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
0: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adani.
4: Ma perché questo? Perché questo, Chiara? Perché questo?
0: Perché sei tu, il giudice, Chiara, di gara.
4: Questo non è un gioco. Questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
0: Bravo, dillo.
4: Alberto, è vero?
8: Vai.
4: E allora sceglilo questo qua che ha vinto. Sceglilo. Vedi la magia. Quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro. Non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
8: Basta.
0: The winner is Rimedio, almeno
6: Buongiorno, sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo,
0: ce la canta, è vecchia, però, molti non la avranno neanche capita, è perfetta,
3: non sa di nulla.
2: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
0: Esatto.
3: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
2: È vero, è così.
3: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
2: Addirittura.
3: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
2: sì,
3: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
2: Mamma mia, davvero.
0: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
3: Beh, avranno il pass.
0: Beh, ma attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
4: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola agli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato.
2: Ma no,
10: lo sfuma, lo sfuma.
0: Bravo.

0: dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: È vero, ho aperto Militello. Venerdì sera eravamo a 150 persone. Sì. Ha abbordato una crostatina.
2: No, due.
3: Due. Due.
1: No, povero, sto scherzando, ti tiriamo in mezzo.
2: Due torte.
1: Pensavo fossimo in 20.
2: Sì, anch'io, io. Pensavo di
1: cavarmela. Due tortine per 200
2: ma
1: persone.
2: Ma voi con cosa vi siete presentati?
3: Nulla.
2: Con le vostre gole implacabili.
4: Noi abbiamo detto, ci ha già pensato Cristiano anche per noi.
1: Devi portare
3: tra l'altro
1: mezza Castelleone.
3: Sono sì. Avanzate anche un po' di.
2: Sì, poi salutiamo dove c'era da mangiare prima.
1: È vero, è
4: poi
1: vero.
4: Salutiamo con calma i ragazzi di venerdì. Adesso andiamo a bomba sul challenge che c'è bisogno di ridere. Vai. Un po' per quello
1: esatto.
4: Che, ecco.
1: Perché non è bastato quello no. Che abbiamo mangiato. Sono stata nel weekend dal mio salumiere, ragazzi. È un nobile inglese.
4: Sì.
1: È lì che cerca sempre il peso lord.
4: Il peso lord.
2: Voi capite lo simoro di venire da una canzone che si chiama Happy.
4: Sì.
2: E poi fare questo. Questo
4: sì.
2: Angoletto.
4: Sì, sì, sì. Si va per
5: lord
4: contrasto.
5: Lord sud-ovest est. No.
4: Sì, bravo. Bello.
1: Con
4: è
1: Max
4: forma,
1: Pezzali,
4: eh?
1: Anziano, che è stato decretato il giudice di gara di oggi.
3: Bravo Leo.
5: Sì, sono io.
1: Quindi
5: vabbè, noi viaggiamo di pari passo.
1: Sì, da Riccardo Russo. Ci dovrai riprovare nei prossimi giorni a far passare i tuoi giudici, caro Ricky.
3: Va bene.
1: Adesso dalle corde vocali di Leonardo Fiaschi sentirete il giudizio sulle vostre battute. Sentiamo.
6: Ciao Chiara, invece il mio nel tempo libero gioca a tennis.
1: Dai.
6: Infatti lui è sempre lì a calcolare il peso netto.
1: Certo.
6: Ciao Francesco da Milano per il tuo fratello.
4: Francesco da Milano, mamma mia.
1: Avanti.
7: Buongiorno banda, Alessandro da Napoli.
1: Ale.
7: Chiara, beata te, il mio è proprio tarato.
4: Tarato. Netto tara lordo, ve le ricordate queste cose a scuola?
2: Sì, purtroppo.
4: Purtroppo sì. Andiamo.
5: È la dura legge del lord.
3: La ricordate?
1: Del lord.
8: Ciao, siamo Alessandro e Michela da Roma.
9: Ciao.
1: Ciao.
8: Il nostro economiere ogni volta che affetta il suono a Milano fa tac.
1: Tac.
3: Ah, vabbè.
1: Salame Milano.
2: Sì. Prosciutto di Praga come farà?
4: Appunto, è quello ungherese.
10: Avanti. Ciao, sono Giorgio da Palazzolo.
1: Ciao Giorgio.
10: Una banana e una papaya si baciano.
1: Mm.
10: Cosa fanno?
1: Cosa fanno?
10: Una banana paia. Ciao.
2: Va bene. Ora una ci sono i bambini paia. Io.
1: George.
2: Avrei un altro incrocio così.
1: Ha un nome da lord inglese, George, quindi George. Anche l'umorismo inglese.
4: Avrebbe avuto più senso se avesse detto una papana. Una banapa.
2: Non me la tirate, cambiamo
1: banana.
2: Rapidamente argomento, altrimenti mi scappa.
4: Va bene, niente.
2: Un incrocio di repertorio.
4: No, grazie.
2: Ok.
1: Allora, avanti.
11: Buongiorno, Manda. Ah sì, anche al mio salumiere in effetti gli hanno fatto la multa.
1: Dai.
11: Però non l'ha accettata. Ha fatto il ricorso alla tara.
1: Certo. Invece che al tar.
4: Sì, sì, per forza.
2: Sì.
1: Ma questa era troppo bella.
2: Sì. Il mandato di cottura spiccato per Adinolfi è stato già detto?
3: Bello.
4: Aiuto.
3: Di cottura. No,
2: volevo sapere.
1: Max, visto che alcune erano troppo
3: dov'è
1: belle,
3: mio fratello?
1: Ce ne sta un'ultimissima, vai.
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso?
1: Qual è?
12: Il Super Bowl.
4: Questa fa ridere, però.
1: Sì, in con ultimo la, arriva lui e cosa vuoi fare?
2: Con la verve di un ferroviere.
4: Il Super Bowl mi fa ridere.
1: Max Anziano, Max Pezzali.
5: Sì, guarda, abbiamo pensato bene. Io e Max Pezzali giovane, vero?
3: Sì, dov'è? Sì, sì.
5: E cosa facciamo?
3: The winner is.
12: Qual è l'evento sportivo meno conosciuto ma più famoso? Il Super Bowl.
1: Super Bowl ci piace molto.
2: Io ce lo vedo, questo qui secondo me è tipo amministratore delegato di una multinazionale.
4: Tipo,
2: mi
4: sì.
2: Piace pensare questa cosa.
4: Esatto, serissimo, cattivo con i dipendenti, i subordinati
1: che
4: e poi
1: prima di entrare
4: con noi.
2: Sì, sì, sì.
1: Nel suo studio di cristallo al 16° piano.
2: La sua quota di trasgressione.
4: Sì, si è chiuso in bagno per mandare il messaggio a noi.
1: Eppure può farlo volendo tutti i giorni perché il Tortorella Challenge torna anche domani alle 8 e vi potrete di nuovo sfidare con la sfida alla battuta più brutta del giorno. Ci sarete?
4: Sì!

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto sì, nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-hmm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino, esatto, dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente sceso, al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un mondino qua.
0: Grandinato
1: nello studio.
0: Un mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il ciringhito a causa della sua acconciatura, vi ricordo, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, il tempo in cui si fermano.
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. All'ombra di Cucurella. Ci vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
2: Mitico.
0: Che
1: mitico Cucureddu. Esatto.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, aia, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
1: Della fonte.
0: Sul corpo, dov'è che si
2: tatua? In quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro. Meno male.
0: Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale, mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Sera Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fonte.
2: Queste promesse non si fanno, non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a
1: Riccardo,
2: livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
0: Non ci credo.
1: La Coppa del Mondo, sì, ce ne sono sempre tre o quattro bischeri a livello globale. Che c'è la globalizzazione del bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: adesso che fanno?

0: tolto tutta la vasca ed è tornato indietro.
1: Che bellezza.
2: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello "io sono della Lazio", probabilmente era un romanista che aveva perso un derby, e che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3 3 1 80 90 101, sentiamo uno tra voi.
2: Vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
2: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli, e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi. Certo.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101, lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati. Non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
2: Daniele,
4: c'è un programma misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda se c'è l'offerta e ste robe qua.
4: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
4: Andiamo avanti.
0: Andiamo dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
4: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze, sì. E questo ha validità legale.
4: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze, certo. Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
4: Colleghiamoci con Quito.
5: Luna. Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
5: Sì. Sono Luna, ciao.
0: Il cane testimone.
4: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
5: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
5: Che sta suonando anche l'organo.
2: Me lo devi spiegare, mica ho visto io.
5: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
4: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
5: È Varen.
3: È Varen testimone di lei.
0: Giusto.
5: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. Io
0: sono il Peppa Pig comunque.
5: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
5: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
4: è quello che taglia la cravatta l'elefante.
5: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
5: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto?
5: Bravo! Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
4: Sì. Allora. No, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
5: mi
4: fatto
5: scusi,
4: che
5: scusi Luna.
4: Beh, come devo
5: scusa,
4: dire?
5: Come detto?
4: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
5: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
5: Il gatto, sentite?
4: Ah,
5: sentite il gatto?
4: Sì.
5: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
4: È intonato anche.
5: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
4: Sì.
5: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
5: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
5: Un orangotango.
3: Sì.
5: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
5: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
5: No, i due testimoni, vedi?
3: No!
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
5: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
5: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
4: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
4: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
4: Sì, di corsa anche direi.
5: Il problema è che il prete è il koala.
3: La miseria.
4: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo
3: Luna.
4: cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali con i suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
5: Vabbè, faremo
0: sapere com'è andata. Prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la battuta più brutta.

0: Carpenters, Tears su R101 alle 7:34. Poco fa una nostra amica, nell'ambito della domanda la cosa che proprio non sapete fare, ci ha risposto il cambio manuale. È partita un po' una curiosità sulla patente, su come funziona. È arrivata la motorizzazione.
1: Ciao R101, Paolo ha ragione per quanto riguarda le patenti con il cambio automatico. Se si fa l'esame con una macchina col cambio automatico, mm-hmm, viene rilasciata una patente limitata ai soli veicoli automatici, e dietro la patente nel campo note c'è il codice 7878 che indica appunto che quella patente è valida solo per i veicoli con cambio automatico.
2: Bene, bene. Anche a te, Chiara, ti dovevano dare una patente radiofonica limitata alle intro e invece stai abusivamente.
0: Io sono come la regina Elisabetta che poteva girare senza patente.
3: Peppino, ce l'hai il patentino per la bambola gonfiabile o per quella?
1: Povero.
3: 20 anni
2: no,
3: fa.
2: No, ma lui è ancora al manuale. Vabbè, questa era un assist di Leo Messi, diciamo.
4: L'assist di Leo Messi, del Rosario, guarda, il numero uno.
2: Neanche imitato lo posso sentire più.
0: Allora sentiamo le voci dei nostri amici. Quella cosa che proprio non vi devono far fare perché siete negati. Fate un danno sicuro.
5: La cosa che non so proprio fare, penso dipenda anche dal fatto che sono mancina, sono le acconciature. Quindi la coda, la treccia, la piega a boccoli, usare il ferro caldo per fare questi cacchi di boccoli. Mia figlia quando era piccola mi chiedeva sempre: mamma, fammi le trecce come la mamma di... E io facevo dei disastri.
3: Ho capito, ma allora perché
0: come
3: hai aperto...
0: la mamma di, poi ti mette subito l'ansia.
3: Allora perché hai aperto un negozio di acconciature, scusami anche tu.
2: non è vero.
0: Acconciature per gli animali che fanno da testimonia di nozze,
3: ecco.
0: in Ecuador.
6: Ciao, sono Cristiano Militello, ecco. E non mi fate mai offrire che sono incapace ad offrire. C'ho il braccino corto.
0: Hai mandato questo messaggio quando sei uscito
2: questo,
0: fuori.
2: Chi era questo
0: fa?
2: Bischero?
7: No, questo sapete chi è?
2: Sì.
7: Chi è? Questo era in Pinocchio, Geppetto. Era con...
3: Cosa c'è?
7: Ma è vero lui, no?
6: Ciao, sono Leonardo, cioè, Fiaschi. E non so chi sono, tante persone che tengo in testa.
2: Cioè, abbiamo aperto le gabbie.
0: Tutti, mi sa.
2: Alle
7: è Manfredi quando parlava con Geppetto.
0: Noi l'abbiamo già ammesso. Ammettete voi quella cosa che proprio non vi devono far fare. Al 331 80 90 100.

0: Allora chissà perché, proprio perché deve offrire Militella, ecco. La canzone secondo lui non è mai bella. E invece no, siete bravissimi.
1: È una rima un po' forzata, la trovo.
0: Vabbè, pur di farti pagare, sai. 331 80 90 101 è a questo numero che sono arrivati in tanti i vostri WhatsApp audio, i vostri tentativi canori sulle note di Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia. Ci hanno proiettato negli anni 60, ma sono quelle cose che abbiamo sentito cantare in famiglia, nelle nostre gite a da voi, bambini, sì, con i genitori
2: allo stadio,
0: sul pullman della scuola allo stadio anche, ma storpiata sì, bene, proprio come qualcuno dei nostri amici all'ascolto ha fatto. E allora sentiamo la vostra versione,
2: dai, forza, i primi,
0: dai, courage.
3: Per quest'anno non cambiare, sì, stessa radio sul canale,
2: bravo,
3: quello
0: ha pagato la colazione a tutti quanti noi.
1: Non sta dicendo questo, sì? Si è fermato, scusa,
0: arriva.
4: E come l'anno scorso,
0: cosa è successo l'anno scorso?
4: Sul mare col pattino,
0: brava, proprio così.
4: Vedremo gli ombrelloni lontani, lontani, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà.
1: Le donne. Stava meglio
5: Paolo Dini,
0: che fa?
5: Non cambiare,
1: no,
5: stessa spiaggia, stesso bare,
2: pare.
1: L'anno scorso col patino e mi feci un bel bagnino.
2: No, bella storia.
0: Senti qua.
6: Per quest'anno vado al mare.
0: Bravo.
6: Faccio una bella cambiale. Che poi pago a Natale. E non ci penso proprio più.
5: È come Ricky Russo.
2: Eccolo.
5: Leo Fiaschi e Militello.
2: Ma questa è chiara.
1: Non ci credo.
5: Vedremo quel budello di tu, ma tu, no,
2: ma come
5: tu,
2: si permette?
7: Quest'anno non cambiare, stessa radio, stesso mare,
0: sì,
7: con la banda,
0: sì,
7: procediamo,
0: sì,
7: e andiamo tutti al mare. Ciao da Ilaria, buon'estate.
3: E come l'anno scorso, con Dini sul divano.
0: Perché sul divano?
2: Sempre sul divano.
3: E con la birra in mano diremo la banda è quella che ci piace sempre più.
0: Bravo. Bravi.
8: Per quest'anno ai mondiali non ci siamo andati, no.
2: Ci siamo accorti.

0: partire per passare un'estate insieme a voi.
1: Bravi,
2: ma che bravi.
1: Allora devo dire che le ragazze, le donne hanno sempre una marcia in più, però
3: sì.
2: Tranne una,
1: tranne una
2: che hanno buttato lì nel mezzo,
1: che dice io vado ma poi torna, vado ma rimango lì.
2: Che Chiara Tortorella è così, capito? Lei conduce, poi un giorno se ne va e lascia qui le macerie.
1: Esatto, e noi a pulire. Vabbè, il karaoke, sì, perché questo nella versione Chiarakiri, in questo caso specifico, quella usanza cinese di, ecco, di suicidarsi con la katana. Giapponese, giusto, giapponese. No, perché mai c'ho in testa i cinesi, quell'altro ha parlato alle 3 di stanotte solo dei cinesi.
2: Te fai all you can drink.
1: All you can drink, esatto. Allora il karaoke torna puntuale la prossima settimana.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo.
2: Andiamo ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già preda dei meme di tutto il mondo.
1: Sì.
2: Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
1: No, invece è reale.
0: Certo. Invece no, era reale. Era
1: un concorso, credo, no? La mamma per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la Min Yamal.
1: La Yamamma.
2: Come la Min Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il
0: Barcellona.
2: Ma la cosa veramente singolare che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
1: Questo è vero.
2: È accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre, Scaloni argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da Della Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
1: pazzesco.
2: È pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Poi volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più perforata da parte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente,
0: sì,
2: ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra in America.
0: Sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
2: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante è il sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
0: Ma non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la se l'hai detta?
2: No.
0: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì. Infantino ha messo in vendita la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 30 dollari i più piccoli. Poi, se vuoi fare il selfie con i calciatori, variano in virtù della popolarità degli stessi.
1: Ma che bello
0: il
1: questo calcio!
0: Del Capoverde,
1: che bello
0: sono 100
1: questo
0: dollari,
1: calcio!
0: Quell'altro sono 150.
1: Sì.
2: Ho visto che c'è un prescio. L'intervallo durerà mezz'ora.
0: Sì, sì.
2: Hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me. Proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, eh? Tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, no, no, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
0: Allora,
2: ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sì, contro gag.
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o altro.
3: Sì, sì, sì. Facciamo la svelta e arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 331? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: ti immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai.
4: Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi. Meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
2: Beh.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì, sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti, grazie, avanti il prossimo.
6: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
6: Io ho comprato delle porcellane Ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
7: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: Mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché Salento. L'ho capito.
0: Capito. Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì,
0: quindi deve essere
3: del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
8: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, t'assomiglio. Ciao.
3: Cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No, no.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: La battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
7: Ehi.
0: Dai.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
9: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
10: Yoka.
2: Yoka. Ha fatto rite.
3: Mi fatto ridere che mi ricorda mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di Yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino faceva schiantare dalle
0: ridere. Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, ecco, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Danila.
4: E the winner is.
9: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
10: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
9: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
10: Yoka.
0: Però tutti che dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: rimasti prima sulla canzone Wanna dei fratelli Savino, dalla Puglia, da Palo del Colle, perché è una parola di Palo del Colle.
1: Sì.
0: Ma c'è un amico pugliese che ci vuole spiegare esattamente la, la genesi della parola Wanna.
1: L'esegeta. Ok.
0: Sentiamo.
2: 101, allora facciamo un po' un coso accelerato. Wanna è, diciamo, una parola pugliese in generale. Io sono di Foggia, cambio un po' l'accento. Wanna, wagna, cosa significa wagna? Giovane, che vetruan, wagna, che vetruan. Oppure a una persona, oh wagna, se te ne vai, per dire giovane, uomo, oh, vattene, vattene, transallocchi, wagna.
3: È tutto
2: via.
3: Chiarissimo adesso.
2: Alberto da Cernula.
3: Grazie.
0: Oh, ragazzi, grazie. Di Foggia, ma è di Cernignola.
1: Va bene, si sposta veloce.
0: Però
1: la provincia di Foggia.
3: Fattine tranza agli occhi, l'ho capito anch'io.
1: Ok. Va bene, ma questa visione del mondo palocentrica mi piace, perché anche Cristoforo Colombo.
3: Sì, sì, c'era l'eliocentrica e la palocentrica.
1: La palocentrica partì da Colombo da Palos del Colle.
3: Sì,
1: del 492.
3: Pensando di aver scoperto le Indie, era arrivato invece a Monopoli.
1: Alle Tremiti.
0: Ve l'avevamo promesso, vi avremmo portato a ballare sul palo. Facciamo la pole dance con una signora.
3: Una signora che ad oggi è la ballerina di pole dance più anziana al mondo. È un'italiana, abita in Piemonte, ha 82 anni e si chiama Idan. Ce l'abbiamo al
0: Pensavo
3: telefono.
0: Alle tre.
4: Buongiorno, come state?
0: Buongiorno Idan.
4: Belle, che siete? Io sono una campionessa di pole del Colle.
3: Pole del Colle.
0: Complimenti.
4: E caduto un orecchino.
3: Sono caduti i denti, secondo me.
4: Cosa pensate voi della vita?
3: No, signora, che il palo magari serve più per sostenerla che per ballarci intorno. Ecco, però
4: io ho una situationship con uno del liceo, sa.
3: Con?
1: C'ha il toy boy?
4: Lo chiamate così. Io faccio il rizzo TikTok, Facebook da vecchi. Andate a seguire il mio TikTok, Idana Pole Dance.
1: Ma scusi, come Facebook da vecchi?
3: È da vecchi, lei ha ragione. Ha ragione, però.
1: 82 anni, però.
3: Dagli, è stata indietro. Metta la colla.
4: Allora, io vi ho visti in palestra,
3: Sì.
4: Potrei essere vostra figlia.
0: Addirittura. Quale?
1: Quello è vero.
4: Sapete cosa succede? Che per me la creatina è tutto.
3: Ma come? Non va bene.
2: Senta,
4: la palestra è tutto.
3: Un ascoltatore ci segnala che lei più che su TikTok fa tic-tac nel senso di tomografia.
1: Vabbè.
4: Invece di fare la spiritoso, sul palo io faccio 400 movimenti diversi.
3: Wow.
4: Io pensi che schivavo le bombe nella seconda guerra mondiale.
3: Cioè, quello ci credo.
4: Un attimo che recupero la rotola.
3: Dai.
0: Perde i pezzi, signora, però.
3: Sì.
4: 6-7, raga.
3: 6-7, ma smetti.
2: Sì, però ogni tanto lancia i componenti, mi pare di capire.
3: Ancora.
4: Il problema è che quando vado giusto in giù mi cadono.
3: Ma che brutta immagine, anche radiofonicamente.
0: No, davvero. Noi ci mettiamo la firma, arrivare alla sua età così.
4: Io vado a pogare al concerto di Bruno Mars in questi giorni. Sono io quella che faceva partire i cori e suonava il tamburo in curva con i norvegesi allo stadio.
0: Ma che grande, che energia.
3: I maligni dicono che nel palo c'è una calamita che la tiene attaccata per la.
1: Con la protesi.
4: Io non dico pla, dico wanna.
5: Pronto?
0: Ah, la suoneria.
5: Signora, sono dell'Ips, salve. La pratica per la sua pensione? Annullata, salve, arrivederci.
0: Annullata?
4: Hanno visto il video.
3: Diciamo, perché lei ha dichiarato di essere invalida al 100%. Poi mi va a ballare la pole dance.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: L'importante è che non faccia ridere oggi il nostro giudice di gara. Dottor Nogaradan, è stato scelto ufficialmente. Il paziente non sappiamo più dove è finito, in realtà.
1: Beh, era qua un attimo fa e purtroppo ci ha lasciato.
2: Ah, che peccato.
1: Sì. Era tanto una brava persona. Sì.
2: Ne secca uno al giorno, mi pare lei.
1: Beh,
2: una facilità imbarazzante.
1: Ma questo è venuto con la febbre a 37.
3: Addirittura.
2: È morto.
3: Mi stava benissimo.
1: Stava così bene quando è venuto, poi dopo.
2: È peggiorato sotto le sue mani.
1: L'abbiamo confuso con un altro, abbiamo dato altre cose, ma sono cose che capitano.
2: Vabbè. Beh, però gli abbiamo risparmiato 10 minuti terribili. Quindi,
0: c'è il lato positivo, c'è.
3: Si ricorda quella volta che per salvarlo gli ha amputato la testa?
0: Oh ragazzi, la prossima volta venite con me quando si esibisce il mio farmacista, è diventato un cantante, ha un sacco di supposters.
3: Oh mamma mia, allora c'è anche chi insiste nei messaggi di testo, quindi consideriamolo in concorso, fuori concorso, dipende da quello che dice il giudice. C'è un amico che dice: Pasca, ma che ci fai con la supposta in goppa alla recchia? Oh maronna matita!
0: Classicone che ci sta sempre.
3: Esatto, poi Nora e Viola dicono: se il ragù non va alla festa, non va nessugo.
0: Bella! Questi giochi di parole che anche scritti hanno un bel significato.
1: Lo sapete che anch'io ho una sigla?
2: Dai?
1: Sì.
2: Come fa?
1: Hey, eccola. Perché quella non balla nessuno in corsia? Vabbè.
0: Sono tutti fermi?
1: Sì, lei con la gamba gessata, per favore.
0: Che sono tutti qua, pronti ad ascoltare gli sfidanti prescelti di oggi. Cominciamo così.
4: Ciao Chiara.
0: Ciao.
4: Ieri sera invece

0: e andiamo avanti con la terza sfidante dedicata a te, Cristiano. Ah. Che onore!
1: Buongiorno! Ciao. Luciano dalla Francia Corta. Ciao. Mi seguo per il Tortorella Challenge. Ma Militello, quando si toglie i pantaloni, che cosa fa? E poi, ho capito, Sammy Davis.
2: Giustamente il marito gli aveva già sguinzagliato i cani, sì, all'inizio, esatto, dei vocali.
3: No, quello era il marito.
0: Vabbè, io... Sara ha qualcosa da dire.
2: Ecco, sì.
4: Volevo dire una cosa.
2: Sì.
4: Puoi mentire a me, puoi mentire a te stesso, ma non puoi mentire alla bilancia, Paolo.
2: Ma che se ne frega? Già l'altra sera quando siamo stati a quella... Cos'è, è morto?
4: No, sì.
2: Quella sera quando abbiamo fatto festa insieme, una mia amica mi si avvicina, conoscendo poi loro, li ha conosciuti quella sera, ma perché il resto della banda sono tutti magri? E guarda me.
4: Scusate, avete sentito questo signore che abbaiava? Sì. Abuso di tachipirina.
5: Certo, ci sta.
0: Abuso di tachipirina. Ultimissima sfidante.
6: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità.
0: È vero?
6: È un po' bugiardino.
0: Giusto.
2: Mi piace, brava, brava. Brava, bene.
0: E allora tutte belle, les jeux sont faits.
4: Ci siamo. Su cosa volete scommettere?
0: Tutto
4: tu ci lascerà tra poco, sì, oppure sul vincitore?
0: Tutte nelle sue abili mani da chirurgo.
4: Vabbè, lei non sta facendo quello che le ho detto, signorina. Allora vediamo se avete seguito le mie istruzioni. Vai. Quale sarà la battuta più brutta in corsia? And the winner is.
0: Sentiamo.
6: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità, eh? È un po' bugiardino.
5: Ha vinto lei.
0: Chissà dov'è questa amica che oggi festeggerà tutto il giorno, la sentirete da lontano probabilmente. E domani a questo punto dovrete battere il Tortorella Challenge di oggi, compresa questa amica che dovrà sfidare tutti i suoi parenti e amici.
2: Arriveranno le vacanze, arriveranno, mamma mia se arriveranno.
0: Intanto torna il Tortorella Challenge domani alle 8 qui su R101. Grazie.

0: una di quelle che in vacanza di certo non guarda il portafoglio. Quando deve fare un tuffo prende un elicottero.
1: Ma addirittura.
0: Ha fatto
1: e non avete il trampolino? No, e allora prendo l'elicottero. È così che ragiona.
0: Abbiamo poi vista spesso sulle nostre coste, le piace a Katy Perry.
1: A chi non piacciono le nostre coste? Sono bellissime.
2: C'erano delle costine, infatti ieri sera.
1: Ah, le costine, tu parli di carne di grigliato.
2: Anche quelle piacciono.
1: Anche lì andiamo a finire con quello che è il tema, tra virgolette, della giornata. Si parla di differenti abitudini degli italiani che vanno al mare, in montagna. Perché mai vi si dovrebbe riconoscere? Voi siete quelli che in vacanza fanno cosa in particolare? Sono tanti gli italiani che vanno in spiaggia col cooler.
0: Cos'è?
1: Scusi? Col cooler è la borsa frigo. Ragazzi, non siete.
0: Da principianti,
1: se
0: però.
1: Se non sapete le lingue, mi colpa mia.
2: Hai ragione.
1: Allora, cosa accade? Accade che sono tanti e altrettanti gli stabilimenti che ne fanno divieto. Vietato mangiare cibi in spiaggia. Non è assolutamente vero.
0: C'è il divieto del divieto.
1: L'Unione Consumatori dice è assolutamente illegittimo che chi gestisce le spiagge vieti alle persone di portare del cibo in spiaggia.
2: Ecco.
1: Perché loro hanno la gestione di quella che è la spiaggia, degli ombrelloni, delle attrezzature. È evidente che se arrivate con l'ombrellone vostro non potete andare in una spiaggia attrezzata. Ma se vi portate il panino, la bevanda fresca, anche se questi hanno il bar, non possono assolutamente vietarvi. Ecco. Poi, scusami, per essere precisi, se hanno un'area attrezzata possono chiedervi al massimo di andare a mangiare là. Ma altrimenti nel momento in cui c'è il decoro, il rispetto degli altri, poi se vi portate un barbecue di quelli prefabbricati fate il buco nell'ombrellone per la canna fumaria, allora è diverso.
0: Massimo vai ad apparecchiare nella zona di vita.
1: Però è assolutamente legittimo che voi possiate consumare cibi in spiaggia.
2: Quindi mi vuoi dire che la teglia di melanzane alla parmigiana un po' d'annoia, diciamo.
1: Dipende dal rispetto di chi ti sta vicino. Se siete in 60 in un metro quadro e
0: quelli che in vacanza si portano almeno due borse frigo a testa possono farlo. Questa è la novità.
1: Nessuno
3: se
1: me lo può vietare.
3: Se io mi voglio mangiare la sabbia.
1: Allora, ma nel momento in cui nel momento in cui il gestore della struttura dovesse imporsi, qui consigliano di chiamare la guardia costiera. Cioè, tu chiami la guardia costiera perché non ti fanno mangiare il panino, hai capito?
4: Buongiorno banda, da Max. Buongiorno, allora, Max. Quando arrivo io in spiaggia arrivano le uova sode. Tradizione che portava mia madre a mare e io la seguo a dovere. Però mi aspettano tutti a braccia aperte. E
1: wiwa, vedi, lui porta le uova sode, è giusto, non
0: e
1: se le
0: condivide
1: quasi
0: anche, mi
1: certo,
0: sembra.
1: Per forza.
5: Ciao banda, io in vacanza mi libero di tutto.
0: È la naturista
6: tutto. In che senso?
2: Cinta, garzoni, camicia, tutto sotto il mare buttato.
0: Quella che in vacanza si libera di tutto è un po'. Poi anche il topless, anche il topless è una regola che c'è nelle spiagge italiane. È possibile mettersi in topless.
1: Sdoganato. Ok, allora va bene.
0: Fatelo.
1: Va bene.
7: Ciao a tutti, sono Eleonora. Io sono quella che arriva in spiaggia con un Yorkshire e un maremmano e quindi si fa riconoscere subito. Il maremmano abbaia anche alle formiche, mentre Yorkshire lo guarda disperato. Quindi noi ci riconoscete subito. Ciao a tutti.
0: Ciao, due cagnoloni.
2: Ecco, loro rappresentano l'animazione della
3: mia zia. Invece gli Yorkshire escono quando va in topless. Quando si mette in topless, ha gli Yorkshire.
0: Sa che la baia.

0: più, che bello ritrovarci qui anche in questo giovedì mattina. Buon 16 luglio dalla banda di R101, accaldatissima in studio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon giovedì anche da parte mia, buongiorno.
0: E da parte di Cristiano Militello.
2: Oh via, eccoci, buon giovedì, siamo pieni di belle notizie.
0: Noi le cerchiamo anche con il lanternino pur di portarvele nella mattinata dalle 7 alle 9 in TV, canale 67. Però lì non potete vedere Leonardo Fiaschi.
3: Donald Trump. Belle notizie avere Trump subito alle 7.
1: Buongiorno Donald.
4: Siete sicuri della buona notizia?
1: Oggi come ti sei svegliato? Cosa fai? Dazi, blocchi Hormuz, blocchi che cosa?
3: Gira la ruota lì.
4: Stasera parla. Volete 2 o 3 gradi in più?
1: 2 o 3 gradi in più.
0: Noi giriamo la ruota dopo 2 ore di Riccardo Russo, giro di boa tra il buongiornissimo e la banda
3: buongiorno.
0: Di R101.
3: Buongiorno, buongiorno, più svegli d'Italia, molto in festa perché hanno preso anche l'Argentina in finale. Abbiamo fatto 2 su 2.
0: Cioè,
3: abbiamo azzeccato
0: la finale. Altro che polpo pol. Ma seguite il buongiornissimo.
1: Ma scusa, ma perché non fai il fantacalcio con gli ascoltatori l'anno prossimo?
3: Stiamo pensando, adesso vediamo.
0: Allora organizziamo tutto con Giuseppe Minano in regia ed Edoardo Mondino con Matteo Torre in produzione. Qua ognuno ha il suo ruolo, ognuno sa esattamente cosa deve fare per queste 2 ore.
2: Cosa devo fare nelle prossime 2 ore?
0: Puoi fare aneddoti belli di Cristiano Militelli.
3: Sì.
0: Puoi raccontarci gli aneddoti mondiali.
2: Posso parlare del carnevale psichiatrico di Lelia Dani.
0: Non vediamo l'ora. Però quello che devi proprio dirci è quello che non dobbiamo farti fare. Proprio sei a zero.
1: Negato.
4: La telecronaca a Lelia Dani.
1: Perché Chiara intende che tutti abbiamo un talento, ma tutti abbiamo anche un tallone d'Achille. Esatto, abbiamo un qualcosa che siamo negati, sul quale siamo negati, e che guai a farcelo fare perché sarebbero disastri. Ad esempio, se voi doveste chiedermi di disegnare, io ragazzi non so disegnare, vengono fuori degli scarabocchi inutili. Se mi chiedi di disegnare una figura umana, io vado con i trattini, il classico stecchino.
0: Ancora
1: con
0: lo stecchino tipo l'impiccato con le lettere.
2: Avrei un test per te.
1: Con quale?
2: Se ti chiedessi di disegnare una bottiglia, la faresti con lo stecchino o la faresti bombata?
4: Piena o vuota?
1: Se mi chiedi, la bottiglia la faccio bene. Esatto, per forza.
0: Allora raccontateci quella cosa che proprio non devono farvi fare al 331 80 90 101.

0: You, i Coldplay su R101 alle 7:30 con un Chris Martin che, come stranezza sul palco, ogni tanto si esibisce a piedi nudi.
1: Uno si affetta il prosciutto, l'altro arriva a piedi nudi.
0: Esatto, mentre Bruno Mars affetta il Pata Negra
1: a Monserrano.
0: A Monserrano,
2: e salutiamo anche Ozzy Osbourne. Allora,
1: allora anche Alice Cooper.
0: Quelle cose che ti fanno dire quando le vedi, magari vicino a te, con qualcuno che le fa con nonchalance. La gente non sta bene e anche voi ne avete viste parecchie di scene assurde. Sentiamo un po' di voci, siete in tantissimi.
3: Non sta bene. Ieri sera mio vicino di casa stava venendo giù grandine, tuoni, fulmini, acqua manetta. E niente, lui innaffiava l'orto e il giardino. No, NCS, non ci siamo.
1: Innaffiava l'orto sotto la tempesta.
0: Che dei miei vicini lo fanno, gli ho chiesto, ho detto ma che magari nel vaso non arriva l'acqua, ma sta piovendo in tutte le direzioni.
2: Poi non puoi farlo quando smette di piovere. No, mentre piove lo devi fare.
1: Ma anche quando ho appena smesso, forse
0: che due giorni dopo, ecco.
2: No, voi sapete, dopo 30 anni fuori dagli stadi, l'argomento di oggi
1: ti stuzzica, certo, sì. Avanti.
4: Buongiorno banda, la gente non sta bene perché si ferma ovunque in macchina per mandare messaggi, per chattare, blocca il traffico, blocca i parcheggi, un delirio.
1: Però almeno si fermano, pensa a quelli che lo fanno mentre sono in movimento. Quindi
2: sì.
1: Lo dicono, fermatevi se dovete farlo, poi ovvio ci sono anche lì le controindicazioni.
2: L'altro giorno ho visto una macchina che stava andando piano, c'era cioè quello che guidava e quello accanto nel posto del passeggero, era tutto fuori dal finestrino, che stavano rubando un carrello, se lo stavano portando a casa,
1: certo.
2: Quindi stava trascinando il carrello dell'era. Questo anche con le quattro frecce procedeva tipo a 20 all'ora, e questo che con la mano
0: è rimasta incastrata la monetina, probabilmente.
2: È rimasta incastrata la mano.
1: Negli Stati Uniti è stata multata la settimana scorsa una signora che si fidava troppo dell'autopilota, perché comunque anche queste, quando queste macchine ne sono dotate, hai l'obbligo comunque di essere vigile, di tenere le mani sul volante, e poi tutta l'automazione che poi, della quale puoi usufruire, sfruttala pure, però devi stare. Questa stava dormendo, erano reclinati. Sì. Lei e il passeggero stavano dormendo.
0: E i figli, no? E in realtà c'erano dei bambini in quella macchina.
2: Sì, se vogliamo dirla tutta, anche il motociclista che li ha superati facendo un video col telefonino, ecco, secondo me, da codice alla mano non ha fatto proprio il suo.
0: Però, la gente non sta bene, c'è chi si autodenuncia. Ciao, sono Sara da Milano, io non sto bene, mi sono risposata 3 volte.
1: No.
0: Bene, Sara, se lo dici tu.
2: E conosco anche uno che si è risposato 2 volte con la stessa donna.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Ma, e tutte e tre le volte ha cantato Saldavinci? Sempre sì.
5: Eccolo, l'hai detto.
0: Sulla S di sale è partito. Prontezza di riflessi. Peppino non sta bene.
1: No, non sta bene.
0: Saldavinci pronto lì. Avanti con le vostre voci.
6: Buongiorno.
0: Ciao.
6: A proposito di gente che non sta bene, proprio 10 minuti fa. Di solito vedi al semaforo il ditino che va nel naso, no? Stamattina ne ho visto una che non avevo mai visto, con il cotton fioc a pulirsi le orecchie fermo al semaforo. Fantastico! Buona giornata, Michele da Bologna.
1: Sì. E mi è capitato in 2 occasioni di essere in ritardo, di dovermi presentare a posto e di radermi al volante. Cioè,
5: no.
1: Il rasoio elettrico.
2: Sì, ha voglia.
1: Lo fa.
2: Ma non parliamo delle cose raffazzonate dell'ultimo momento.
5: Ha fatto un bidet?
1: No, ho detto mi sono rasato
2: con l'acqua del radiatore.
7: Buongiorno, la gente non sta bene perché al semaforo ero ferma, guardo lo specchietto retrovisore, quello dietro di me si è pulito le orecchie con l'astina degli occhiali da sole.
1: Con l'asta degli occhiali da sole, pulito le orecchie.
2: Ti prude un orecchio, dai, su.
0: Quelle cose ti fanno fissare, ti fanno bloccare sullo specchietto retrovisore. Dici no, vabbè, ma lo sto vedendo veramente.
2: Perché la gente pensa, dentro l'abitacolo
5: non mi vede nessuno.
2: Sì, c'è questa cosa che molti capiscono, cioè, quello
1: di
2: con 4 dita che fa la centrifuga nel naso.
1: Se
2: sei accanto poi hai la sensazione anche di quello che ti sta guardando. Ma loro imperterriti.
1: Quella che si trucca, può succedere.
2: Io voglio.
1: Poi?
0: Arrivano i pinguini tattici nucleari che ti sorpassano pulendosi le orecchie, però chiedono sorry, scusa, lo sento.

0: abbiamo chiesto il vostro nome, perché vi chiamate così, ma molto spesso si prende il nome dal nonno, da un parente che è mancato, da un avo, da un idolo anche del momento,
1: ah, sì?
0: No? Perché adesso siamo pieni di sessantenni che si chiamano, o di cinquantenni o di quarantenni, Sue Ellen, no?
2: Ah, Dallas.
0: C'era questo.
3: A Livorno.
1: Sì, a Livorno sono specializzati, diciamo.
4: Esatto.
1: Non molto il fascino, sì, dei miti
0: Chantal.
1: Vari.
0: E poi, allora...
3: Livorno dai nomi a Temptation Island.
0: Davvero? Hai così?
3: Certo.
0: E poi c'è chi fa traduzioni, no? Dei nomi stessi o cose simili e li sbaglia in pieno, perché molto spesso ci si affida anche alla traduzione dell'intelligenza artificiale. Senza andare nel dettaglio, questa improvvisa, no? Va di grana grossa.
2: Che è successo?
0: C'è un museo a Pitigliano, al museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano.
2: Sì.
0: È l'Assunzione di Maria, ok? L'assunta?
4: Sì, sì, in inglese.
0: Esatto.
4: Com'era il titolo?
0: In inglese viene tradotta come...
4: No, dall'inglese è stata tradotta male.
0: Esatto, Recruitment of Mary.
4: The Recruitment of Mary è l'assunzione di Maria.
0: C'è l'assunzione, sì, nel senso, sì. Maria trova lavoro, hai capito? Ha trovato un posto di lavoro,
2: l'hanno
0: Maria.
2: L'hanno proprio tradotta.
0: Esatto, quindi l'assunzione di Maria, qui è come mentre firma il contratto, con la tredicesima, la quattordicesima e le ferie pagate. E vedi, a volte si fanno sbagliare.
4: Maria che prende, trova lavoro in questo caso.
0: Esatto.
4: Ma in Perù che andiamo per scoprire che tra qualche anno si chiameranno tutti Aland.
0: Ah, dai!
4: Eh sì, sono più di 360 bambini che sono stati chiamati come il campione norvegese.
0: Vedi? Un peruviano che si chiama Aland.
1: Mamma mia.
3: Qual è il cognome?
1: Caso famoso del terzino già dell'Inter, Mike Conn.
0: Sì.
1: Che si chiama così perché suo papà aveva come idolo Michael Douglas. Attenzione,
0: sì.
1: Michael Douglas, e quella anagrafe invece di Michael scrisse Maicon.
2: Senza L.
1: E si chiama Maicon per quello.
4: Maicon.
2: Brutta storia però, ragazzi, questa
4: separava Michael Douglas. Comunque, a quattro bambini addirittura è stato dato il nome completo Erling Braut Haaland, come sì, nome.
2: Siamo
4: a 91 è stato dato il nome Erling Haaland.
2: Ma poi vogliamo parlare dei genitori che danno i nomi ai figli dei calciatori, cioè dai, parliamo.
4: Oh, ma 468 in totale hanno chiamato Haaland. Così? Quindi sono 563 i bambini che avranno preso il nome da questo campione di calcio.
0: Non c'era anche il cantante Alan Sorrenti? Non c'era.
1: No, poi voglio dire tutti Alan, ma Mbappé nulla.
0: Mbappé, no. Mbappé è un
4: difficile.
0: Po'.
4: Cioè, è anche un bel nome,
3: ho chiamato
4: dai, carino.
3: Il mio cane Lewandowski.
2: Ma dai, non ci credo.
0: Che razza è un Lewandowski? Può starci, sai. Ma scusa, se tanto mi dà tanto, se in Perù chiamano Alan.
1: Certo.
0: E in Norvegia come chiamano i bimbi? José?
1: Ringhio,
0: vabbè.
4: Intanto iniziamo a sentire un po' di storie sui nomi dei nostri amici.
5: Buongiorno ragazzi, io mi chiamo Odetta.
0: Odetta.
5: Diciamo per colpa di mio fratello che nel luglio del 1964 conobbe una bimba in spiaggia di origine cinese che si chiamava Odette. Siccome mamma era incinta, le chiese se nasceva una femmina se mi poteva chiamare Odetta. Io sinceramente mi cambierei con Eleonora, però vabbè, va bene anche Odetta, per fortuna, perché poi la mamma aveva l'obiettivo di chiamarmi Maruska e anche no. Ok, ciao, buona giornata,
0: ciao,
5: ragazzi.
0: Odetta.
1: Però, insomma, si tiene stretta Odetta,
0: sì,
1: alla fine, insomma.
0: Però è colpa del fratello, ma che si chiamasse lui Odetta, voglio vedere se era contento.
2: Scusate, ma ricordiamo al mondo come si sarebbe dovuta chiamare Chiara, che magari qualcuno se l'era perso.
0: Oh. Elisenda,
4: il derby.
0: Rapisarda, com'è?
4: Melisenda,
2: che Melisenda.
4: Il più votato
0: la roba del
4: dal
0: genere.
4: Mio papà, mio fratello Carlotta c'era, o
0: sì.
4: Charlie.
2: E non è passato nessuno.
6: Io mi ricordo sta cosa, a Napoli c'era sotto la Madonna la scritta Maria Assunta in cielo a spese del comune. Ciao banda.

0: così come c'è molto caro l'argomento di stamattina, perché al 331 80 90 101 vi stiamo chiedendo qual è che il voto, quella scommessa che avete fatto con voi stessi, con gli amici, in caso che si fosse verificato un determinato, esatto, evento. Viene da pensare a un evento sportivo, perché siamo partiti dal voto dello spagnolo Cucurella, certo, che ha detto che se vince domenica la finale si tatuerà il proprio allenatore in una parte del corpo, ma stiamo anche spaziando,
1: cioè,
0: no?
1: Può essere anche una cosa in itinere, cioè della serie, se viene la fine del mondo io smetto di bere.
2: Vabbè,
0: vabbè,
2: guarda,
0: avevamo detto le scommesse,
2: crediamo,
0: non le fantasie, diciamo, no, così. Ecco, mentre ci scrive il solerte Roberto da Torino, che ancora a sfondo calcistico, ci ricorda che lui, il periodo dovrebbe essere 2000-2002, il Torino allenato da Camolese vinse 4 partite di fila, che a quelle latitudini non è che proprio un evento si verifica così spesso. Lui aveva promesso che sarebbe andato da casa sua, sì, via Caraglio, fino alla Basilica di Superga. Il nostro malfidato Matteo Torre è andato a vedere subito di che
2: dov'è via Caraglio, percorso.
0: E insomma sono 13 km e mezzo.
1: Hai capito?
0: C'è anche la pettata di Superga, quindi insomma.

0: A proposito di destinazioni, io ogni tanto mi sveglio la mattina e mi chiedo come posso essere utile.
1: Ecco, ti dai una risposta?
2: Guarda, se vuoi ti do io una destinazione. Ti posso mandare io in una destinazione.
0: E allora mi viene in mente, potresti mettere in guardia la gente dai recenti tentativi di truffa.
3: Frutta.
0: Perché si ingegnano sempre più questi che vogliono fregare il prossimo. E allora è complice la situazione delle vacanze, no? Le famiglie che sono alle prese con l'imbarco di un traghetto in stazione ad aspettare il treno che finalmente porta in vacanza in aeroporto, sì. Ed è lì che sembra essere realizzata una delle ultime idee di questi che ci provano. Cosa accade? È stato segnalato a Malpensa, ma non è detto che se la cosa funzioni poi possa anche diffondersi. Prima dei controlli della sicurezza arrivano in 3 o 4 in un apparente uniforme con tanto di metro e si mettono a misurare i bagagli delle persone, ok? Cercando di farti capire che non puoi portarlo a bordo perché sono cambiate le dimensioni, la compagnia aerea non ha fatto in tempo ad avvertirti, eccetera, eccetera. Si rivolgono soprattutto agli stranieri e non è un bel benvenuto in Italia per queste persone. E cosa accade? Succede che ti chiedono soldi della serie, qua se mi dà 70 euro, allora a quel punto possiamo imbarcare.
2: Ecco.
0: Ti rilasciano la ricevuta, ok? Ti rilasciano la ricevuta e sembra tutto fatto con i crismi e quindi la gente poi va tranquilla senza sapere che ha buttato 70 euro perché questi, che non sono autorizzati da niente e nessuno e fanno le cose probabilmente negli angoli non bui ma quelli poco frequentati, beccano i turisti che scendono dal taxi e li beccano lì, eccetera.
2: Vabbè,
0: eccetera.
2: Più però che crismi, enteroclismi.
0: Esatto, esatto. State attenti. Allora, torniamo a bomba sul tema di oggi, da Cucurella che fa il pegno, si tatua l'allenatore se vincono il mondiale, il pegno che avete visto o che ha reso voi protagonisti. Via.
4: Buongiorno, sono Carlo da Udine. Ciao. Io posso dirvi che quando ho preso il diploma ed eravamo ancora in bianco e nero qualche decina di anni fa, assieme ai miei due compagni di classe maschi abbiamo fatto voto alla Madonna di Barbana, che si trova nella laguna di Grado, di andare a piedi a ringraziarla. Ebbene, siamo stati diplomati tutti e tre e tutti e tre da Udine ci siamo fatti i 44 chilometri a piedi durante la notte, arrivati a Grado, preso il vaporetto e andati a messa al santuario di Barbana, che vi consiglio di visitare. E quello era un voto e il voto è stato fatto. E viva!
0: Un voto per i buoni voti. Hai capito?
2: C'è grande Barbana.
0: Brana, conosci?
2: Come no? Certo.
0: Mi piace, mi ci porti prima o poi. Un altro.
5: Ragazzi, quella volta che paga il pegno era il giorno del mio compleanno, avevo perso una scommessa e la penalità era che io bevessi un bicchiere di whisky, un bicchiere quindi pieno fino all'urlo, tutto di un fiato. Ovviamente 19enne, non ero una bevitrice, lo feci come una stupida e mi accollassai. E immediatamente mi accollassai.
1: Si è ripresa oggi per dirci questa cosa.
0: Non si fanno queste cose.
2: Nel 2006 andai a Berlino. Ti ricordi una volta che andavamo
6: in mondiale? Ma signori, è un aneddoto bello,
2: questo. Facciamo tantale.
1: E quando ci va la sigla?
0: Quando tu, nonostante i nostri consigli, sei comunque andato in Germania.
2: Andai in Germania.
0: Non si deve mai.
2: Ne valse la pena perché, vabbè, poi Cannavaro, alzò la coppa, certo. Eccetera, eccetera. Ma a proposito di voti fatti, incontrai e filmai anche, mandandolo poi a Striscia, in un filmato che poi ha fatto epoca perché è diventato un po' filmato a cui sono più legato nella mia carriera. Abbiamo riproposto anche l'altro giorno facendo 1000 visualizzazioni. Questo ragazzo indossava una maglietta sulla quale c'era scritto: Arianna, se vinciamo ti sposo.
0: Sì.
2: Poi, siccome forse gli è venuta qualche riserva, girandosi dietro sulla maglietta c'era scritto: sto scherzando. Quindi
0: non si è capito.
2: Non si è capito bene come è andata a finire, se poi si è sposato o no. Abbiamo provato a fare degli appelli con Arianna per vedere.
1: Anche perché poi hanno vinto, quindi.
2: Appunto. Quindi non so se poi Arianna è passata all'incasso oppure no.
0: Magari a casa loro.
1: Si sarà sposata.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Classic come Yannick Sinner ieri sul...
1: Buongiorno a tutti.
2: Doppietta.
0: Grande Yannick.
1: Vabbè, capita.
2: Entusiasmo, anche capo, meno.
0: È successo credo ad altri tre tennisti nel mondo di vincere due volte consecutive Wimbledon.
3: No, ad altri 10 giocatori, è il 10° giocatore che riesce a vincere per due volte di fila.
2: Sì, vabbè, ma stai calmo. Sì.
1: Passerà anche questo momento difficile, ragazzi. Potevo aprire un semplice street food a fare strudel per strada, invece sono diventato di nuovo campione.
3: Bene o male, no?
1: Vabbè.
3: Perché pensavo che ce ne stessimo dimenticando, vuol dire che siamo abituati bene.
2: No, ragazzi,
3: il Messaggero titola il nostro mondiale. Mi piace il nostro mondiale.
2: Sì, ho letto anche del sarcasmo relativamente al fatto che se l'Italia avesse vinto una partita dei mondiali le strade sarebbero state invase da caroselle in festa, e questo eroe vince per la seconda volta e neanche una pernacchietta, insomma.
0: Però ce la mettiamo in saccoccia e ne siamo molto felici. Yannick, sei stato grandissimo.
1: Ma mi sono preparato il discorso per le vittorie.
3: Bravo.
1: Per risparmiare tempo, volete sentirlo?
3: Sì.
0: Dai.
1: Sono molto felice di aver vinto questo particolare torneo Coppa. Per me è un'emozione giocare davanti a questo pubblico di questa specifica nazione. Il mio avversario, che fa il tennista anche lui, è stato un osso duro.
4: Andiamo
1: l'anno prossimo per la prossima prima.
4: Senti, in Italia si mangia bene dappertutto.
3: Chi te li fa i test?
1: Io faccio cose. Ragazzi, adesso comincio a fare le cose che fanno le persone normali, perché già in doppia fila quando vado dal parrucchiere a farmi scorciare la visiera del cappello.
4: Non ci crediamo, no.
2: Senti, fatti fare una domanda provocatoria. Ho letto che con Wimbledon raggiungi probabilmente i 100 milioni di euro guadagnati in carriera.
4: Ma cosa vuoi che siano?
3: Vabbè, siamo...
1: Che cosa ci fai con 100 milioni di euro?
3: Al giorno d'oggi.
0: Siamo... È per quello che hai detto, tua mamma un paio di volte si è dovuta alzare perché era molto nervosa, è dovuta uscire dal campo perché non ce la faceva reggere la sensazione.
4: Attenzione, cioè.
1: Ma scusate, a proposito di cose mondiali, Cristiano ce l'ha qualche aneddoto?
4: Certo!
3: Guarda, ne do un altro su Sinner, perché Paolo gli ha fatto un po' i conti in tasca. Noi ricordiamo che questa, quella di ieri, è stata anche la 100ª vittoria di Yannick Sinner in una partita dei Grande Slam.
2: Okay.
0: Quindi la prossima sarà la 101?
3: Tutti lì puntati, sperando che...

0: cose ci fa impazzire. Quindi aspettiamo altri aneddoti mondiali di Cristiano Militello per questa settimana della semifinale e finale, abbiamo detto già
1: due semifinali e poi domenica 19.
2: Finale.

0: R101 dammi il regalo.
1: Buongiorno.
2: R101
0: dammi il regalo.
3: R101
4: dammi il regalo.
3: Tantissimi, troppi. Ora vi mettiamo in ordine, si parte.
5: R101, dammi il regalo.
3: Scopriamo subito chi si porta a casa The Romantic, il disco in vinile di Bruno Mars e la maglietta del tour.
6: Ancora più prezioso perché il vinile è in edizione limitata.
7: Sì, sì, sì, anche la maglietta è intarsiata, diciamo.
3: Questa versione, la mia maglietta.
7: Questa versione speciale.
3: Questa è la mia personale, ha una piccola macchia di caffè. Sarà questa che riceverete a casa.
7: C'è una piccola porzione di maglietta in mezzo a un lago di caffè, ma questo non è importante.
3: No.
7: Importante,
3: esatto,
7: la vostra risposta, perché noi siamo sommersi, insomma.
3: Scopriamo il trittico.
7: Scopriamo il trittico.
3: Al terzo
7: podio.
3: Posto è arrivato lui.
0: R101, dammi regalo.
6: No.
3: Quasi quasi.
6: Dai, c'eri.
8: R101, dammi regalo.
6: Ma mordi
3: sul
6: questa mela.
3: Sul primo gradino del podio c'è Alice da Torino.
9: R101, dammi il regalo.
3: In onda con noi, buongiorno Alice.
6: Ciao.
10: Ciao, ciao Chiara, sono Silvia.
6: Sì, Silvia.
3: Ah, no. Silvia.
6: Perché, allora, no, era il nome. Era la mail, allora abbiamo chiamato.
3: Da Torino, giusto?
7: Da Torino?
10: Sono da Torino, sì, sono io.
3: Allora, scriviamo subito sulla busta il tuo nome giusto, in cui metteremo il disco, la maglietta e forse anche i gadget di R101.
6: Esatto.
10: Grazie,
6: perché
10: Chiara.
6: Silvia, hai tre possibilità per tre numeri da poter scegliere in questa pulsantiera che ha la nostra brava Chiara. È sotto uno solo di questi numeri, tastiera numerata dall'1 al 16, si cela questo effetto. E in quel caso, solo in quel caso, t'aggiudichi il malloppone con i nostri gadget, quelli di R101, nei quali spiccano la cassa Bluetooth. Stamattina mi vanno insieme le parole.
3: Ti arriva il pacco d'est,
6: esatto,
3: insomma, da Milano
6: d'est.
3: Te lo spediamo a Torino.
6: E il telomare di R101, ok. Vai col numero.
10: Numero 3.
3: Numero 3, eccolo qua, lo schiaccio in diretta.
0: Sì, è stato tutta colpa di quel gol a freddo, diciamo.
11: Ma il primo gol l'avete fatto voi.
4: E freddi, appunto, perché
0: a freddo,
4: freddi,
0: perché noi eravamo freddi. Questi erano caldi ai gazzetti, quello della Roma.

0: Niente, ci sono sfoghetti.
1: Oronzo Canai.
2: Mettiamo
1: trovato.
2: Direttamente Riccardo Russo sì. su un pizzante. Dove
1: mi dispiace, ma parto subito.
3: Tutte le sa. Ma solo tu sai qual è il prossimo numero?
4: Il numero 9.
3: Numero 9, eccolo qua.

0: Si parla di calcio. Fermento, coro storico.
1: Siamo alla settimana delle semifinali. Mm-hmm.
2: Allora Silvia,
1: Silvia,
2: un ultimo
0: sei
2: tentativo.
0: Sei sempre Silvia o sei tornata Alice?
3: No, sono sempre Silvia.
4: Sono sempre Silvia.
0: Bene, bene, bene. Silvia, lo sai che Luca si buca
3: dai,
0: in quel
3: nostra
0: canzone. Un po', uno, mamma mia, come
3: vai, Silvia. Ultimo numero.
1: Vai.
4: L'ultimo numero è il numero 13.
3: 13.
1: Eccolo.
5: Oh, ehi là.
6: Hai vinto Fernando Proce.
3: Come va a Torino?
1: Chiudo, se no qua c'è gente che esce di casa e pensa di essere in ritardissimo.
3: È vero.
1: Allora, oh, Silvia!
2: Non la diamo un'altra possibilità, una sola, dai Silvia. No, dai.
1: Che volete per forza?
0: Per basi dallo spirito natalizio, sì, anche se è luglio, ok? Ti diamo un'altra possibilità, un altro pippolo da scegliere.
2: Giocatela dai. Bene, però, Silvia, dai.
4: Allora, il numero 5.
1: Voi lo fate perché volete sentire dai, i suoni, sì, io lo so. No, numero 5.
7: Se te ne vai, che sarà di me? Che farò?
8: Francamente me ne infischio.
3: Se ne infischia.
2: Vabbè, niente.
1: Hai trovato comunque una perla perché, cinematografica.
2: Perché non diamo altre 11 possibilità?
0: No, domani è un altro giorno. No, lo dicono esatto. Anche lì nel film. Domani magari ci proveremo.
1: Silvia, che fai di bello in quei di Torino?
4: Io sono un'insegnante di scuola primaria.
1: Ecco. Ah, quindi sei in vacanza?
4: Adesso sì, un po' di riposo.
2: Brava.
4: Al momento, sì.
1: E tu in vacanza?
4: E mi seguo sempre.
1: Grande, quindi sei in vacanza, sei quella che comunque si sveglia presto la mattina e ascolta R101.
4: Certo, sempre, la banda è sempre con me.
1: Ma che bello, che bella emozione sentirtelo dire. Sapere che sei lì.
0: Grande.
4: Siete simpaticissimi.
0: Grazie Silvia. Grazie, no, ma diceva a me, diceva. Grazie Silvia. Silvia, salutaci Alice.
3: Ciao. Buona giornata.
0: Buona vacanza. Grazie cara. Ciao.
1: Allora, se ci urli l'ultima volta in diretta R101, dammi il regalo, ti mandiamo il disco di Bruno Mars e la bellissima maglietta senza la macchia di caffè.
3: Vai.
4: R101, dammi il regalo.
5: Eccolo.

0: giochino divertente,
1: però
0: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: È questo che intendeva il ragazzino che ci ha regalato questa stilla ormai da qualche anno. Offre Militello, il comune di Militello.
3: Ma sì,
2: ieri sono tutti lì i premi del Tortorella Challenge ad aspettarvi.
4: Militello in Val di Catania, che salutiamo. Ma non ci urliamo nel manico.
3: No, dobbiamo farci del male, sentire un'altra volta la battuta di Chiara.
2: Che sei così bello ciurlare nel manico.
3: E poi finalmente dare spazio agli amici che sono arrivati al 331 80 90 101.
2: Bellissimo ragazzi, la prossima volta venite con me allo zoo. C'era anche un supereroe, Zorro.
3: Vengo anch'io. No, tu no.
2: E c'è Lele Adaini che ha chiuso il microfono a Alberto Rimedio.
5: Lo spazio del Tortorella non si occupa. Lo spazio del Tortorella si invade. Bisogna aggredirlo. Tempo di gioco.
2: Commenterà il challenge e le vostre battute. Arrivate al 331 80 90 101. Cominciamo così, andiamo a Verona.
6: Ciao Chiara, ma non l'hai visto allo zoo? C'era anche Thor.
2: Eh certo,
6: Fabio Verona.
2: Ciao,
6: Thor.
2: Fabio.
3: Ma stamane siamo argomento zoologico imperante.
2: Affiora
4: spesso.
5: Noi dobbiamo nobilitare questa battuta. Ma nobilitata, il pubblico deve ascoltarla, deve pagare il biglietto per ascoltare queste battute qua. Lo deve fare, vero va? Rimedio?
2: No, ma io vorrei dire al microfono.
5: Grazie.
3: Grazie.
2: Questa dice l'amica che è solo per intenditori, quindi concentriamoci.
7: Buongiorno banda. Ciao. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori. Vai. Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Qua si entra un po' nell'ambito del
3: boomer. Corri ragazzo, vai e non fermarti mai.
4: Ecco, è un po' il consiglio che diamo anche all'ascoltatrice.
3: Sì. Ma in maniera tale che si possa allontanare,
4: sì, esatto,
3: il più possibile da
4: e
3: noi.
4: E non tornare mai.
3: Abbiamo altre amiche o amici all'ascolto.
2: Piccola amica, vai.
8: Ciao R101. Purtroppo ho una brutta notizia per voi e per il Tortorella Challenge.
2: No,
3: mamma mia.
8: Ho finito le battute in serbo e quindi adesso comincio quelle in croato. Ciao, Sara da Bergamo.
2: Ciao Sara.
5: Ma perché Sara da Bergamo ha il veleno nel sangue quando fa le battute? Ha avuto con questa battuta l'istinto feroce che trovi solo nelle strade di Bahia Bianca. Lo volete capire o no? Alberto, cosa ne pensi di questa cosa?
9: Ma
5: lo vedi che alla fine anche tu hai un pensiero sano.
2: Ma non gli lasci dire niente.
4: Ecco, vabbè.
2: Allora ascoltate bene l'ultimissimo sfidante.
10: È venuto a citofonarmi un mio amico che voleva andare allo zoo.
2: Dai.
10: E gli ho chiesto: ma scusami Rino, c'è Ronte? Ciao Roberto da Milano.
2: Roberto,
3: quante cose vorrei dirti in privato.
5: Vedete che la comunicazione del nostro amico è forte. Arriva alla pancia delle persone. Vero Alberto?
3: Sì,
5: non siamo qua per fare i compitini. Non siamo qua.
4: Sapete
5: il
4: che
5: tempo è galantuomo.
4: Sapete che c'è un video in cui viene mostrato il commentatore della TV argentina,
2: sì,
4: dopo un gol dell'Argentina, che ha più contegno di Lele Adani, che è esattamente dietro di lui, inquadrato con una freccina, che impazzisce mischiando Dio, mito, patria, epica e Messi a caso, così in ordine sparso.
2: Vedrete impazzire da un momento all'altro oggi il vincitore del Tortorella Challenge. Appena si sentirà nominare partono i festeggiamenti, è tutto nelle mani di Lele Adaini.
5: Ma perché questo? Perché questo Chiara? Perché questo?
2: Perché sei tu, giudice Chiara, di gara.
5: Questo non è un gioco, questo è un dramma teatrale a cielo aperto.
2: Bravo, vero? Dillo
5: Alberto, è vero?
9: Vai.
5: E allora sceglilo questo qua che ha vinto, sceglilo. Vedi la magia, quanto pesa questa battuta, come tonnellate, che è il fuoco dentro, non è il fuoco dentro, la gara ciarrua.
9: Basta,
2: the winner is Rimedio, almeno una volta.
7: Buongiorno, basta. Sono Chiara da Verbania per il Tortorella Challenge. Solo per veri intenditori, Stamattina, prima di andare al lavoro, ho fatto colazione con latte e orzo.
2: Ce la canta, è vecchia.
3: Però
2: molti non la creeranno neanche capita, è perfetta.
4: Non sa di nulla.
3: No, e poi c'è questo amico che scrive: Lele Adani, avete ragione, parla alla pancia sotto forma di virus intestinale.
2: Esatto.
4: Ieri sera sembrava a un certo punto commentasse la corrida invece della partita.
3: È vero, è così.
4: Vabbè, il mio sogno, sono disposto anche a offrire personalmente ad Alberto Rimedio 10.000 euro.
3: Addirittura.
4: Se domenica in diretta a un certo punto gli dice: Lele, sai chi ti saluta tantissimo? Io vado col mio nuovo telefono di zecca,
3: sì,
4: okay, e mi immortalo mentre gli stacco un assegno di 10.000 euro e lo do a Alberto, te lo giuro.
3: Mamma mia, davvero.
2: Dice che costa 60.000 il biglietto, quindi poco se ne fa.
4: Beh, avranno il pass.
2: Beh, attenzione, perché adesso tra poco altro che regalare 10.000 euro.
5: Sì, ha ragione Chiara, la Chiara Ciarrua, l'ultima parola degli ascoltatori, sempre loro che hanno un cuore differente, lo capisci o no? Cirilli ha inventato le battute.
3: Ma no,
1: lo sfuma.
5: La passione.

0: Ci segnalano da più parti problemi di maltempo, soprattutto nord Italia. Sì. Si parla di vento forte, di piogge pesanti, in alcuni casi anche di grandine, alberi abbattuti, eccetera.
1: E di allagamenti sulla 1 all'altezza di Lodi, ecco, se non ho capito male.
0: Stringete i denti perché sono tempi estremi questi.
1: Mm-hmm. Tanto tuonò che piove che è arrivato anche Edu Mondino dal settimo piano senza passare dal sesto, direttamente
0: sceso,
1: al primo.
0: È sceso direttamente aggrappato a una goccia.
1: C'è grandinato un Mondino qua
0: grandinato
1: nello studio.
0: Un Mondino nello studio. Quella volta che avete pagato pegno, perché? Perché Marc Cucurella, il difensore spagnolo, quel folletto con un salice piangente in testa che corre come un pazzo, eccetera, eccetera.
1: Detto il Ciringuito a causa della sua acconciatura, mi ricorda, un chiosco.
0: La gente va sotto all'ombra quando c'è troppo sole. Infatti, come si chiama il tempo in cui si fermano?
1: Hydration.
0: Ecco, lo fanno lì sotto perché stanno.
1: La Spagna lo fa lì. Vediamo all'ombra di Cucurella tra due minuti.
0: E a me viene sempre. Cucurella mi viene sempre in mente Cucureddu, che era Antonello invece.
1: Mitico Cucureddu.
0: Che ha fatto Cucurella? Cucurella dice: Se vinciamo la Coppa del Mondo, che fa? Lui ha detto che si tatua la faccia del suo allenatore.
2: Dove se la tatua?
0: Sul corbo, dove è che si tatua?
2: No, nel quale posto?
0: Non l'ha detto.
1: Perché della fuente va tatuato in frente proprio.
2: In
1: frente.
0: E se era Di Pietro andava tatuato dietro.
1: Di dietro.
0: Meno male. Ok, quindi lui ha detto: se vinciamo il mondiale mi tatuo la faccia dell'allenatore, che non è neanche un bel vedere.
1: Se era Gargiulo. No, così.
0: Vabbè, mo adesso arriva anche Randazzo.
1: Va bene, rimaniamo su della fuente.
2: Queste promesse non si dovrebbero fare.
1: Bravo,
2: a livello scaramantico, soprattutto di venerdì 17.
1: Primo, seconda di poi stanno imperversando in giro anche quelli che invece si erano già tatuati, pieno di tifosi inglesi che si erano già tatuati la Coppa del Mondo. No. Sì, ce ne sono sempre 3 o 4 bischeri a livello globale, che c'è la globalizzazione. Sì. Il bischero anche, non solo dei mercati.
2: Sì, sì, sì.
1: E ci sono quelli che avevano la Coppa del Mondo e che chiaramente
0: e adesso
1: ora
0: che fanno?
1: Non lo so, ci metteranno Marilyn Monroe.
0: Vabbè, allora Cucurella ha detto questo e quindi lui è un fioretto, no? Dice: se succede questo faccio sta cosa. È capitato sicuramente anche tra le vostre conoscenze o voi in prima persona. Io conosco un tizio, anche lì non ricordo la contesa, il nome è. So che se avesse ha percorso il paese in mutande in pieno giorno, ha fatto tutta la vasca ed è tornato indietro.
2: Che bellezza.
1: C'è una bella foto in bianco e nero di un distinto signore coi baffi, con un golf e in mutande, con un cartello: io sono della Lazio. Probabilmente era un romanista che aveva perso un derby.
0: Certo.
1: E che è una foto degli anni 50, che c'era in mutande, scarpe, costretto a fare il giro dell'isolato brandendo questo cartello.
0: 3:31:80:90:101. Sentiamo uno tra
1: vai.
3: Ciao, era 101, vada da Brescia. È successo un mio amico, quando c'era Mourinho che allenava l'Inter, ha detto: se facciamo il triplete mi raso a zero. E infatti è arrivato a casa, non aveva più il capello. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Però è onore a lui che ha rispettato l'impegno, perché c'è gente che la spinge e poi non lo fa.
1: Ricordiamo che Mauro German Camoranesi, dopo la finale, quella di Berlino 2006, si fece tagliare i capelli e nel viaggio di ritorno la mattina dopo in aereo, Cannavaro li tagliò anche a Gattuso e a De Rossi.

0: The Just Can't Get Enough alle 7:50. La musica la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. La canzone che ti fa stare bene torna tra meno di un'ora. 331 80 90 101. Lì dove ci state raccontando le cose in cui siete negati, non vi possono chiedere di fare quella roba lì.
1: Buongiorno banda.
0: Ciao.
1: La lavatrice, ecco. La lavatrice è il mio grande no. Quando in estate mia moglie va in vacanza, io sono a casa, mi metto in videochiamata e un capo alla volta mi dice si lavalo, non lavarlo. Questo nei bianchi, quello nei colorati.
2: No.
1: La lavatrice. La lavatrice, io sono proprio negato. Ciao Daniele da Cremona.
3: Sì, ma
1: ciao.
3: Neanche distinguere bianco dai colorati.
4: Daniele,
5: c'è
4: un programma
5: misto che ci salva sempre.
2: Tu almeno sei a casa, non ti vede nessuno. Immagini quei poveretti, perché li vedi al supermercato in conferenza con la moglie che prende le scatolette, gliele mostra
3: io
2: in telecamera, le dice questo sì, no, guarda dietro, prendilo dietro, guarda, eccomi, se c'è l'offerta e ste robe qua.
5: E se no fai come me, prendi le mutande, le giri.
0: Via qua quando non c'è la compagna, cioè, giustamente.
5: Andiamo avanti.
2: Andiamo
0: dove ci sono due che lo stanno per diventare marito e moglie. Andiamo in Ecuador, dove si può finalmente.
5: Proprio lì.
2: Andiamo lì, dove da qualche tempo, per legge, gli animali domestici possono essere legalmente testimoni di nozze.
0: Testimoni di nozze.
2: Non possono firmare, non è un problema. Zampa nell'inchiostro. Manata, zampata sul certificato di nozze,
5: sì.
2: E questo ha validità legale.
5: Mi sembra anche più economico dal punto di vista di quando li devi invitare poi al banchetto di nozze,
2: certo.
5: Gli dai due croccantini. Io farei anche gli invitati con gli animali a quel punto per risparmiare.
0: Ma stiamo andando ad Origliare, c'è una cerimonia in atto in questo momento, capiamo cosa succede a questo matrimonio.
5: Colleghiamoci con Quito.
6: Luna.
2: Ok.
6: Quito non è il cane, è la capitale.
0: È la capitale, sì.
2: Sì.
6: Sono Luna, ciao.
0: Il cane,
5: ecco,
0: testimone.
5: Luna, che è il cane che ha fatto da testimone di nozze a questi due sposi a cui facciamo gli auguri. Che punto siamo della cerimonia?
6: Sentite il cane sotto, senti.
2: Sì.
6: Che sta suonando anche l'organo.
2: Me lo devi spiegare, mica ho visto io.
6: Adesso sta cantando. Sai quanto l'abbiamo pagato?
5: Sì?
3: C'è un cavallo.
0: Chi è il cavallo?
6: È Varen.
0: Varen.
3: È Varen, testimone di lei.
0: Giusto.
6: I padroncini si stanno per sposare, non sono ancora arrivati. Io
0: sono il Peppa Pig. Comunque.
6: C'è un problema.
2: Però. Qual è il problema?
6: Non riusciamo a fare entrare l'elefante.
2: L'elefante no, lo so. Senti,
5: è quello che taglia la cravatta, l'elefante.
6: No, dovrebbe suonare l'arpa.
2: Ma scusa, ma come fa? Vedo anche un cervo, sarà mica lo sposo.
6: Sentiamo che cosa da dire il cervo, perché si è preparato il discorso.
3: Beh. Come dargli torto.
6: Bravo. Scusate, queste cose ci fanno piangere tutti quanti.
5: Sì.
6: Allora,
5: no, mi scusi Luna, no, avevo una domanda. Come hanno reagito gli altri testimoni al
6: mi
5: fatto
6: scusi,
5: che
6: scusi Luna.
5: Beh, come devo
6: scusa,
5: dire?
6: Come detto?
5: No, dico, come hanno reagito gli altri invitati al fatto che il testimone degli sposi sia un cane?
6: Bene.
0: Ma chiediamolo a uno di loro, sentiamo cosa risponde.
6: Il gatto, sentite?
5: Ah.
6: Sentite il gatto?
5: Sì.
6: Allora, fai sentire il gatto però, ti ho detto il gatto.
0: C'è il gatto, hai preparato il gibbone.
5: È intonato anche.
6: Questo è il gatto. Si è preparato la lettiera da leggere. La lettera. Allora.
5: Sì.
6: Vi leggo chi c'è qui. Che è in chiesa.
3: Altri invitati.
6: Allora, ci sono tutti. Ci sono due coccodrilli.
3: Sì.
6: Un orangotango.
3: Sì.
6: Due piccoli serpenti.
0: Sappiamo già chi manca.
3: Solo.
6: Chi manca?
3: I due leocorni, credo.
6: No, i due testimoni, vedi?
3: No!
0: Vabbè, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica ora o taccia per sempre.
2: Ho ammazzato la testimone della sposa, era una zanzara.
6: L'ippopotamo deve dirci qualcosa.
3: Prego.
6: Quando trovi il tasto.
3: Ha detto figli maschi.
5: Che bello.
3: Auguri e figli maschi.
5: I bambini all'ascolto di questo intervento.
0: Questa è la prima volta che siamo contenti di andare sul Tortorella Challenge.
5: Sì, di corsa anche direi.
6: Il problema è che il prete è il koala.
3: Con la miseria.
5: Allora, meglio koala che, che bradipo, direi. Senta, Luna, va bene. Allora, noi abbiamo parlato con questo Luna. Cane testimone. Era meglio se si chiamava Marianna, anziché...
0: Grazie anche a Riccardo Russo per averci concesso di usare i versi dei suoi animali nei suoi file privati.
3: Copyright adesso si paga, però, bello tutto il matrimonio, però almeno una bustarella ci va come al matrimonio.
0: Dai, dai, dopo il matrimonio la cerimonia è al ristorante.
6: Vabbè, faremo sapere
0: di prosciutto e tortorella challenge. Tra poco la sfida, la

0: Eccoli qua, i figli degli anni 60 alle prese con i loro ricordi e anche quelli della cinematografia che da adolescenti si sono goduti. Si parla di calcio, quello che vi è stato chiesto facendovi ascoltare due audio, prima un dialogo e poi una scena finale, il coro di una scena finale di una partita di calcio emblematica che ebbe luogo davvero perché il film pare si fosse ispirato ad un reale fatto, poi romanzato ai fini della sceneggiatura, e si chiudeva con il coro che cantava questo: Victoire, Victoire, Victoire. E allora sentiamo, vi è stato chiesto il titolo di questo film e il nome del calciatore, perché tanti ve ne hanno partecipato, il più famoso tra quelli che partecipavano a quella pellicola. Sentiamo cosa avete detto.
1: Voi avete partecipato in
0: tantissimi,
2: Momenti di gloria e Pelé, Nadia da Torino.
1: No, ciao Nadia.
0: No, Momenti di gloria non era Momenti di gloria, avanti.
3: Attori: Michael Caine, Max von Sydow, Pelé, Co-Prince e altri giocatori importanti dell'epoca.
0: Certo che sì.
4: Ragazzi, buongiorno, è facilissimo. Fuga per la vittoria. C'era anche Pelé, il grandissimo Urrei, poi Sylvester Stallone e tanti altri.
0: Poi?
4: Ciao, grazie Massimo. Ciao.
5: Allora, il film era Fuga per la vittoria e il grande campione era il grande Pelé. Gianluca da Roma.
0: Vai avanti.
6: Fuga per la vittoria, Pelé.
7: Fuga per la vittoria è il mitico Pelé. Ciao Francesco.
8: Fuga per la vittoria ed era Pelé.
9: Ciao, fuga per la vittoria.
0: Ma siete bravissimi,
10: oh, tutti, oh.
0: Ma siete bravissimi,
1: credo.
0: Bravissimi.
1: Credevi bene.
0: Il film era proprio Fuga per la vittoria, ambientato nell'agosto del 42. Questa partita alle porte di Parigi, utilizzata dalla propaganda nazista per far vedere la potenza anche sportiva di quella che era una potenza bellica, e con una compagine di prigionieri di guerra, calciatori ex professionisti ma ai ceppi per via del fatto che erano militari poi catturati. I nazisti organizzano questa partita per promuovere anche la Germania, grande del calcio, che doveva vincere lì, e contro un arbitro che era evidentemente di parte, contro tante condizioni avverse, alla fine si pareggia 4-4 e dopo l'urlo Victoire, Victoire, tutto il pubblico invade il campo e, mischiandosi ai calciatori, riescono a liberarli e quindi a sfuggire. I soldati non riuscivano a contenere questa folla.
1: Su questa scena finale,
0: ecco,
1: mi hai illuminata. Aperto
0: bellissima.
1: Finalmente.
0: Tanti calciatori, ovviamente per lei il più bravo di tutti, quella splendida rovesciata nelle scene finali, Ardiles che fa la bicicletta e che supera l'avversario, e poi Summerby e poi Bobby Moore e tantissimi altri campioni.
10: La parata di Stallone.
0: Stallone era l'attore insieme a Max von Sydow che c'entrava poco col mondo del calcio, uh-huh. E un aneddoto particolare che lui, siccome in mezzo a tutti sti nomi si sentiva un po' in penombra,
10: sì,
0: aveva chiesto e voleva pretendere di segnare il gol finale.
1: Ah,
0: ok. Ma come fai?
1: Era ricordato così.
10: Io so io.
0: Fai il portiere che credi di essere Rampulla. E allora no, poi alla fine si è trovato un accordo e diplomaticamente gli hanno detto: vabbè, non segni il gol finale.
1: Parerai il rigore.
0: Parerai il rigore, che Stallone voleva dire: voglio esserci anch'io, voglio uscirne
1: Rambo
0: bene anch'io.
1: Rocky mica può essere
0: certo
1: l'ultimo giocatore in panchina.
11: Due brevissimi aneddoti. C'era anche John Work, che era nazionale scozzese, che è stato l'unico attore interamente doppiato perché aveva un accento scozzese talmente marcato che era incomprensibile al grande pubblico. Pensate un po'. Aiuto.
0: Vai tranquillo.
11: E poi, visto che abbiamo parlato di Pelé,
0: sì.
11: E lui di vero nome si chiama Edson
0: Arantes do Nascimento.
11: Edson in onore di Thomas Edison.
0: Certo, per via del fatto che la luce arrivò al suo paese, in questo paesino del Brasile, proprio esatto, in quei giorni, in omaggio alla luce elettrica che arrivava finalmente a illuminare.
1: Quando fu dato la luce lui,
0: esatto,
1: arrivò.
0: Esatto.
11: Adesso posso morire in pace.
1: Allora, dai, ti diamo il tempo di una canzone.
0: Mentre ci organizziamo per le esequie di Cristiano Militello, noi vi ringraziamo, avete partecipato in tantissimi, non riusciamo a considerarvi tutti, ma un saluto globale vi raggiunga. Se vi è piaciuto il Bim Bum Boomer, torna la prossima settimana, il prossimo lunedì.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: su R101 a Trovea.
1: Anche a Batantuono si chiama così in onore degli Abba.
0: Batantuono.
2: Batantuono. Mamma mia, c'è anche i fratelli a Bagnale allora.
3: Avanti.
0: La sua mamma era molto devota a Sant'Antonio di Padova ed è sì, per quello che Antonio Cassano si chiama così. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Era il mio compleanno ieri.
0: Ieri, sì, ieri, tanti auguri.
1: Sì, sì, vero. E una curiosità, lo faccio una volta l'anno.
4: Bravo Antonio.
3: Ma davvero? Questa è una notizia.
1: C'era
3: però
1: anche Adani che si è rovesciato l'acqua addosso.
4: Sì, ma perché Bobo non l'ha invitato?
3: Vabbè,
1: Perché con Bobo c'è un po' di così,
4: Ah, c'è un po' di così.
1: Perché voi mi avete invitato da fatto dove hai fatto la festa tu?
4: Non ho fatto la festa io, siamo stati invitati tutti.
0: Venerdì scorso.
1: Paolo.
4: Sì.
1: I giocatori forti con i nomi strani che tu hai, che tu
3: Aia.
1: Hai conosciuto.
0: No.
3: Hai conosciuto con
4: chi?
0: In che senso?
4: Che domanda è? Rifacciamo.
1: Vabbè, comunque.
4: Sì.
0: Ricostruisci.
1: Vi voglio dire che
0: frase.
1: Quando. Allora, voglio dire una cosa.
3: Sì.
1: Voglio dire una cosa. A proposito di nomi, no?
4: Sì.
1: Che io a casa contavo come il due di coppe quando la briscola la fa bastoni.
3: Niente,
1: per questo
3: bastoni, cosa c'è?
1: Il nome mio sì, l'ha voluto per forza scegliere mia madre.
4: Almeno sì.
0: Beh, di solito è così, mamma e papà scelgono il nome.
1: E mi hanno chiamato come Antonio, quello che giocava nel bar nel Real Madrid.
0: È vero.
3: Sei sempre tu.
1: Comunque, vabbè, questo grazie. Nome perché me l'hanno dato perché mio zio.
4: Sì.
1: Si chiamava Antonio.
4: Che fatica che sto facendo.
3: Mamma mia.
1: E allora, in tanti si chiamano Antonio.
4: Grazie.
0: Tu sei Fanta Antonio, poi in realtà. Il tuo soprannome è stato quello per tanti anni.
4: Ah, in arancia.
1: I fidanzati con nomi che tu sei stata. Allora.
3: Non mettere in sintassi. Non
1: tipo capisci. Antonio Banderas.
0: No, non. Mai.
1: Sì,
0: no.
1: Se abbiamo lo stesso nome, siamo anonimi.
3: Anonimi.
1: Come si.
4: Sinonimi.
1: Come si dice?
3: Sinonimi.
4: Omonimi.
1: E mio amico si chiama Giuseppe. Pensate, in onore delle 4 milioni di persone che in Puglia si chiamano Giuseppe.
3: Certo.
0: È così.
1: Che mettete le risate sotto che fanno.
4: Perché noi siamo stanchi di ridere.
5: Sembri sfasato.
4: Facciamo fare la registrazione.
1: Comunque il mondiale vincerà il Madrid.
4: Ma che no, Maria Madrid?
0: Sono già fuori.
4: Però visto che l'hai buttata lì, un pronostico te lo chiedo, dai. Tra le quattro, quale?
1: Tra le quattro posso dire che la Norvegia c'ha quello che fa.
3: È uscita
0: anche la Norvegia.
3: Ma stai sul pezzo.
0: C'è una bella diatriba su Inghilterra e Norvegia, magari negli aneddoti mondiali di Cristiano Militello poi parliamo di questo cavo de Dios.
4: C'era già la Spider Cam, c'era già quando giocavi tu.
5: Addio.
3: Antonio.
4: La Spider Cam c'era già quando.
3: Sì, ciao.
1: La macchina.
4: Sì, l'uomo ragno.
3: Che spider.
4: Ciao, Antonio.
3: Arrivederci.
0: Ti presentiamo la nostra amica, si chiama Monia con la J. Senti qua.
6: Buongiorno, io mi chiamo Monia perché sono nata nel 70, c'era la canzone Monia e quindi era un ballo da ballare sulla mattonella e sono arrivata io. Il problema è stato per il battesimo, perché nessun prete del paese voleva battezzarmi perché non era il nome di una santa. E i miei genitori testardi, fino a quando non hanno trovato il prete giusto, hanno tenuto duro. Monia con la J da Ronchi Legionari.
0: Quindi monja.
5: Il spagnolo monca.
4: Il monge.
0: Monia con la J.
4: Monia con la J.
0: Baby K.
4: Con la J anche, no, con la Y greca.

0: Cristiano Militello.
1: E andiamo
2: ad ampie falcate verso la finale di domenica alle ore 21. Vedranno opposte l'Argentina e la Spagna. Leo Messi da una parte che si accinge alla sua terza finale mondiale, cosa riuscita solo al brasiliano Cafu.
0: Ok.
2: E poi c'è questo incrocio meraviglioso, già a preda dei meme di tutto il mondo. Questo incrocio che ci fu incredibile nel 2007, quando su un quotidiano sportivo di Barcellona un fotografo realizzò una scena di fiction in cui Leo Messi faceva il bagnetto, era un'operazione per l'UNICEF, a un neonato Yamal.
0: Pensate.
2: Kevin, il rapper, no?
0: Un'immagine, no? Un'immagine del genere oggi la attribuiresti per forza all'intelligenza artificiale.
3: No, invece è reale. Certo.
0: Invece no, era reale.
3: Un concorso, credo, no? La mamma, per far partecipare il bimbo.
2: Esatto, la mia Yamal.
3: La Yamamma.
2: La mia Yamamma, esatto. Come la giri è la finale del Barcellona, perché voglio dire, Leo Messi è stata bandiera, così come adesso lo è Yamal, la squadra con il più alto coefficiente di presenti all'interno della nazionale spagnola è il Barcellona. Ma la cosa veramente singolare, che non è mai accaduta in nessuna Coppa del Mondo, è che non c'è nessun giocatore del Real Madrid.
3: È
2: accaduto solo nel 2020 agli europei, ma a livello mondiale è assolutamente una novità. È sfida anche tra i due allenatori, sicuramente, che hanno dimostrato di far giocare meglio le proprie squadre. Scaloni, argentino, che ha frequentato per un anno un corso tenuto da De La Fuente, dall'allenatore spagnolo.
0: Un incrocio di
2: è pieno di incroci. Nel 2017 lui era il vice dell'allenatore della nazionale argentina dell'epoca e si iscrisse a un corso, appunto,
0: di tango.
2: Volevo spezzare una lancia nei confronti del Siviglia,
0: sì,
2: che leggevo che è la squadra più

0: fatte di Messi, con dei numeri. Allora, il Siviglia praticamente ha subito 38 gol segnati da Messi in 43 partite. 43 partite e 38. Poi c'è un'altra squadra, cioè, in America.
1: Sullo, sullo stadio c'è la foto di Messi con scritto: io non posso entrare.
0: Esatto. Mentre in America i numeri sono ancora, ancora peggiori, la proporzione, perché il povero Nashville ha subito 16 gol in 12 partite. Naturalmente tutti alla finestra a vedere un po' come finirà questa cosa. L'ultimissimo dato che è un po' inquietante è il sondaggio a noi italiani, spettatori in un qualche modo neutrali, a parte Lele Adani naturalmente, il 41% degli italiani è sicuro che in questo mondiale ci siano delle ingerenze politiche.
1: Ma dai, ma non è possibile. Ma quella di Infantino che chiede soldi per una foto, la l'hai detta?
0: No.
1: Allora, conferenza stampa prima della finale, venerdì, Infantino ha messo in vendita la, la possibilità di presenziare alla conferenza stampa, 70 euro gli adulti, 30 70 dollari scusate gli adulti, 30 dollari i più piccoli. Poi se vuoi fare il selfie con i calciatori variano in virtù della popolarità degli stessi.
2: Ma che bello,
1: il
2: questo
1: portiere
2: calcio,
1: del Capoverde,
2: che
1: sono
2: bello
1: 100
2: questo
1: dollari,
2: calcio,
1: quell'altro sono 150.
2: Sì.
0: Ho visto che c'è un l'intervallo durerà mezz'ora.
1: Sì, sì.
0: Da, hanno una paura ad annoiarsi questi americani durante le partite, secondo me proprio da studiare.

0: continuiamo a promettere che facciamo ridere e poi questo non avviene mai. Perché? Perché la sfida è quella, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha lasciato depositata questa per voi.
1: Ragazzi, lunedì torno, tornerà anche il Tortorella Challenge. Oggi purtroppo non ci sono potuta essere perché sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Sì, esatto, a Gallipoli. No, dai, sto scherzando, rifacciamola. Ragazzi, sto andando in Puglia.
0: Salento?
1: Ma che? Sto scendendo.
2: Allora, ha voluto farti anche lo scherzetto.
3: Gag? Sei contro gag?
0: Sì, esatto, come i film, no? Che puoi scegliere un finale o l'altro. Altro.
3: Sì, sì, sì. Facciamo la svelta, arriva alle 9.
0: Hai ragione.
3: Secondo me di questo passo.
0: Allora, la giuria ha scelto il giudice, è Albano. Cioè, abbiamo i giudici che scelgono i giudici. Che gran casino. Albano, ciao Albano, sei pronto per giudicare chi arriva al 331? Cosa c'è?
4: No, non sono pronto.
3: Perché stai schioccando la frusta?
0: Che frusti?
4: Perché devo fare la prova della frusta nuova contro mio figlio ieri.
2: No, povero però.
3: Ieri,
2: dai,
3: immagini di te che frusti i figli, mi accompagna.
2: Piccolo genio, ci avrà 60 anni ormai. Ieri.
4: Ma c'era la pubblicità. Per ora non sente niente. Ieri, prendi questo.
0: Sentiamo voi, meravigliateci. Dai, vai.
5: Perché non va mai portato un cavallo su un ponte? Perché se no cavalca via.
0: Oh mamma mia.
3: C'è dall'arredo urbano.
0: Sì, ho capito, però.
3: Va bene.
0: Avanti.
5: Ciao, sono Pasquale. Certo che dopo questa battuta mi sento proprio un tonto, non l'ho capita. No, anzi, un bitonto. Ciao!
0: Un bitonto. Tonto due volte, capito?
3: Sì, sì.
0: Te la spiego, Cristiano, vuoi che te la spiego?
3: No.
0: Ok, avanti il prossimo.
5: Ciao Paolo, ciao Cristiano.
0: Ciao.
5: Io ho comprato delle porcellane ingress. Le ho messe all'entrata. Willy da Milano.
0: Sono l'ingresso. Ne abbiamo altre tre perché oggi addirittura arrivano anche più numerose.
3: Altre tre?
0: Sì, sì.
3: Ok,
0: vai.
6: Chiara, però stai attenta. Ti conviene andare un po' più veloce, se no non arrivi più.
3: Allora,
0: questo mandiamolo sotto il ponte insieme all'altro a dormire.
3: No, mettiamolo sotto sale questo, no? Sotto il ponte.
2: Altre perché Salento. Capito.
0: Allora, qua c'è il titolo di questo file, dice battuta da consumarsi preferibilmente nel 1910.
2: Sì.
0: Quindi deve essere.
3: Del secolo scorso.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora.
0: Dai.
7: Buongiorno ragazzi, sono Francesca da Lecco per il Tortorella Challenge. Un tasso incontra un altro tasso. Ehi, tasso miglio! Ciao!
3: Sai cos'è la cosa peggiore?
0: Pensavo a quell'altra versione, quella, ma tu le paghi le tasse? No.
2: No!
0: Non ho detto niente!
2: Ma lo sappiamo tutti.
0: Figuriamoci.
3: Cosa peggiore è alla fine della battuta.
0: Esatto.
3: Quella è la cosa peggiore.
0: Sì, battuta convinta.
3: Sì.
0: Ce n'è un'ultima, il che vuol dire che siamo quasi alla fine.
6: Sì.
0: Dai.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla. E questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
8: Si stiracchiava. Cosa stava facendo?
9: Yoka.
2: Ha fatto rite.
3: Ha fatto ridere che mi ricorda un mitico Daniele Formica.
0: Sì.
3: Monologhista, sì, attore, caratterista, sì, italiano, grandissimo.
0: Sì.
3: Che faceva il maestro di yoka.
0: Dai.
3: E da questa cosa da ragazzino mi faceva schiantare dalle ridere.
0: Non ho memoria.
3: Quindi è stato un riflesso pavloviano della bambina Camilla che mi ha ricordato quando ancora ridevo una volta.
0: Pavlov giocava nella Polonia, giusto?
3: Era mediano.
0: Ah, ecco, sì. Allora, quando si uniscono le generazioni, allora poi escono capolavori, come quello che abbiamo appena sentito. Però chi siamo noi per giudicare quando abbiamo dei giudici titolati? Albano!
4: Titolati, Ehi! Eccomi qua. Quindi, Romina non ne vuol sapere.
0: Non ne vuol sapere, c'ha il mal di testa.
4: Quindi, adesso farà le telecronache con Lelia Dani.
0: Lelia Dani, Romina Power.
3: Bello.
0: E le immagini.
3: Bello, sarebbe bello.
0: Povero Rimedio.
4: E allora dobbiamo proprio dirla questa cosa.
2: Dilla.
4: E the winner is.
8: Buongiorno banda, per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla, e questa è la nostra battuta. Papi, ieri ho visto un'oca che si stiracchiava.
2: Sì.
8: Si stiracchiava, cosa stava facendo?
2: Yoka.
0: Però tutti dicono che i genitori devono dare l'esempio. In questo caso come cosa?
3: No, ma poi questa era la più bella di tutte le sei che abbiamo sentito.
0: Non devono far ridere.
3: Ma i giudici non siamo noi, quindi.
0: Allora, se vi chiedete se mai dovesse tornare il Tortorella Challenge, sappiate che sì, si prende la pausa di un semplice weekend. Torna

0: rimasti prima sulla canzone Wanna, okay, dei fratelli Savino, uh-huh, dalla Puglia, da Palo del Colle, perché è una parola di Palo del Colle.
1: Sì.
0: Ma c'è un amico pugliese che ci vuole spiegare esattamente la genesi della parola Wanna.
1: L'esegeta. Ok.
0: Sentiamo.
2: 101, allora facciamo un po' un coso accelerato. Wanna è, diciamo, una parola pugliese in generale, sì. Io sono di Foggia, cambio un po' l'accento. Wanna, wagna, cosa significa wagna? Giovane, che vetruan, wagna, che vetruan. Oppure a una persona, oh wagna, se te ne vai, per dire giovane, uomo, oh, vatti in transallotti, wagna.
3: È tutto
2: via.
3: Chiarissimo adesso.
2: Alberto da Cerignola.
3: Grazie.
0: Oh, sì. Grazie. Ma era di Foggia, ma è di Cerignola.
1: Va bene,
0: si sposta veloce,
4: però la
1: provincia di Foggia,
4: fattine tranza agli occhi, l'ho capito anch'io.
1: Ok, va bene, ma questa visione del mondo palocentrica mi piace, perché anche Cristoforo Colombo,
4: sì, c'era l'eliocentrica e la palocentrica
1: partì da Colombo, da Palos,
4: sì,
1: del Colle, nel 1492,
4: pensando di aver scoperto le Indie, era arrivato invece a Monopoli,
1: alle Tremiti.
0: Ve l'avevamo promesso, vi avremmo portato a ballare sul palo. Facciamo la pole dance con una signora.
4: Una signora che ad oggi è la ballerina di pole dance più anziana al mondo. È un'italiana, abita in Piemonte, ha 82 anni. E si chiama Idan. Ce l'abbiamo al
0: pensavo
4: telefono.
0: Alle tre.
5: Buongiorno, come state?
0: Buongiorno, Idan.
5: Belle, che siete? Io sono una campionessa di Paul del Colle.
4: Paul del Colle Dance.
0: Complimenti.
5: È caduto un orecchino.
3: Sono caduti i denti, secondo me.
5: Cosa pensate voi della vita?
4: No, signora, che il palo magari serve più per sostenerla che per ballarci intorno. Però
5: io ho una situationship con uno del liceo, sa.
4: Con?
1: C'ha il toy boy?
5: Lo chiamate così. Io faccio il Reel su TikTok, Facebook, sì, da vecchi. Andate a seguire il mio TikTok, come? Idana Pole Dance.
1: Ma scusi, come Facebook da vecchi?
4: È da vecchi, lei c'ho
3: tanto ormai, ha ragione.
1: 82 anni però.
3: Dagli, è stata in via. Metta la colla.
5: Allora, io vi ho visto in palestra, eh?
4: Sì.
5: Potrei essere vostra figlia.
0: Addirittura.
1: Quello è vero.
5: Sapete cosa succede? Che per me la creatina è tutto.
3: Ma come? Non va bene.
4: Senta,
5: la palestra è tutto.
4: Un ascoltatore ci segnala che lei più che su TikTok fa tic-tac nel senso di tomografia.
1: Vabbè.
5: Invece di fare la spiritoso, no, sul palo io faccio 400 movimenti diversi.
4: Wow.
5: Io pensi che schivavo le bombe nella seconda guerra mondiale.
3: Cioè, quello ci credo.
5: Un attimo che recupero la rotola.
3: Dai.
0: Perde i pezzi, posso? Signora, però.
3: Sì.
5: 6-7, raga.
3: 6-7, ma smetti.
4: Sì, però ogni tanto lancia i componenti, mi pare di capire. Ancora. No.
5: Quindi, il problema è che quando vado giusto in giù mi cadono.
3: Ma che brutta immagine, anche radiofonicamente.
0: No, davvero. Noi ci mettiamo la firma, arrivare alla sua età così.
5: Io vado a pogare al concerto di Bruno Mars in questi giorni.
3: Ah, sì, sì.
5: Sono io quella che faceva partire i cori e suonava il tamburo in curva con i norvegesi allo stadio.
0: Ma che grande, che energia.
4: I maligni dicono che nel palo c'è una calamita che la tiene attaccata per la.
1: Ah, ma con la protesi.
5: Io non dico pla, dico wanna.
6: Pronto?
0: Era la suoneria.
6: Signora, sì? sono dell'Ips, salve. La pratica per la sua pensione?
5: È
6: annullata, salve, arrivederci.
0: Annullata?
5: Hanno visto il video.
4: Diciamo, perché lei ha dichiarato di essere invalida al 100%. Poi mi va a ballare la polvere.

0: L'importante è che non faccia ridere oggi il nostro giudice di gara, dottor Nusoradan. È stato scelto ufficialmente. Il paziente non sappiamo più dove è finito, in realtà.
1: Beh, era qua un attimo fa e purtroppo ci ha lasciato.
2: Ah, che peccato.
1: Era tanto una andato. Brava persona. Sì.
2: Ne secca uno al giorno, mi pare lei.
1: Beh,
2: una facilità imbarazzante.
1: Ma questo aveva, è venuto con la febbre a 37.
2: Addirittura.
3: È morto.
2: Mi stava benissimo.
1: Stava così bene quando è venuto, poi dopo.
2: È peggiorato sotto nelle sue mani.
1: L'abbiamo confuso con un altro, abbiamo dato altre cose, ma sono cose che capitano.
2: Vabbè, vabbè. Beh, però gli abbiamo risparmiato 10 minuti sì, per. Terribili, quindi,
0: insomma, il lato positivo c'è.
3: Si ricorda quella volta che per salvarlo gli ha amputato la testa?
0: Oh, ragazzi, la prossima volta venite con me quando dove? Si esibisce il mio farmacista, è diventato un cantante, ha un sacco di supposters.
3: Oh, mamma mia. Allora, c'è anche chi insiste nei messaggi di testo, quindi consideriamolo in concorso, fuori concorso, dipende da quello che dice il giudice. C'è un amico che dice: Pasca, ma che ci fai con la supposta ingoppa all'orecchia? Oh, maronna matita!
0: Classicone che ci sta bella. Sempre.
3: Esatto. Poi Nora e Viola dicono: se il ragù non va alla festa, non va nessugo.
0: Bella! Questi giochi di parole che anche scritti hanno un bel significato.
1: Lo sapete che anch'io ho una sigla?
2: Dai?
1: Sì.
2: Come fa?
1: Eccola. Perché quella non balla nessuno in corsia? Vabbè.
0: Sono tutti fermi?
1: Sì, lei con la gamba gessata, per favore.
0: Che sono tutti qua, pronti ad ascoltare gli sfidanti prescelti di oggi. Cominciamo così.
4: Ciao Chiara.
0: Ciao.
4: Ieri sera invece io ho assistito al primo concerto del mio condizionatore.
0: Allora.
4: Cavolo, ha un sacco di fan coil. E wiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
2: Coil. Cominciamo malissimo, sì. Io ve lo dico.
3: Ed è solo in discesa.
0: Andiamo, dove andiamo?
5: Sono due cervi che si incontrano. Mm-hmm. Ciao, come stai? Non mi dire niente, sono la cervicale. Gigi, chiave.
0: Ciao Gigi!
2: Io mi sento su un piano inclinato e insaponato. Non penso di poter tollerare i prossimi due.
3: Dai,
0: siamo passati
3: coraggio.
0: Dalla Liguria, dai, adesso ci siamo un po' rinfrescati e andiamo avanti. Con la terza sfidante dedicata a te, Cristiano. Ah. Che onore!
6: Buongiorno!
0: Ciao.
6: Luciano dalla Francia Corta.
0: Ciao.
6: Mi seguo per il Tortorella Challenge. Ma Militello, quando si toglie i pantaloni, che cosa fa? E poi, ho capito, se li devi.
2: Giustamente il marito le aveva già sguinzagliato i cani, sì, all'inizio, esatto, dei vocali.
3: No, quello era il marito.
0: Vabbè, dottor Nusoradan, ha qualcosa da dire?
2: Ecco, sì.
1: Volevo dire una cosa.
2: Sì.
1: Puoi mentire a me, puoi mentire a te stesso, ma non puoi mentire alla bilancia, Paolo.
3: Ma che se ne frega? Già l'altra sera quando siamo stati a quella. Cos'è, è morto?
1: No, sì.
3: Quella sera quando abbiamo fatto, fatto festa insieme, una mia amica mi si avvicina, conoscendo poi loro, li ha conosciuti quella sera, ma perché il resto della banda sono tutti magri? E guarda me.
1: Scusate, avete sentito questo signore che abbaiava?
3: Sì.
1: A muso di tachipirina.
3: Certo. Ci sta.
0: A muso di tachipirina. Ultimissima sfidante.
7: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità.
0: È vero?
7: È un po' bugiardino.
0: Giusto.
2: Mi piace, brava. Bene.
0: E allora tutte belle, le jeux sont fait.
1: Ci siamo. Su cosa volete scommettere?
0: Tutto
1: tu ci lascerà tra poco,
3: sì,
1: oppure sul vincitore?
0: Tutto nelle sue abili mani da chirurgo.
1: Vabbè. Lei non sta facendo quello che le ho detto, signorina. Allora, vediamo se avete seguito le mie istruzioni. Quale sarà la battuta più brutta in corsia? And the winner is.
0: Sentiamo.
7: Chiara, però il tuo farmacista non dice sempre la verità, eh? È un po' bugiardino.
3: Ha vinto lei.
0: Chissà dov'è questa amica che oggi festeggerà tutto il giorno. La sentirete da lontano, probabilmente. E domani, a questo punto, dovrete battere il Tortorella Challenge di oggi, compresa questa amica che dovrà sfidare tutti i suoi parenti e amici.
3: Arriveranno le vacanze, arriveranno, mamma mia, se arriveranno.
0: Intanto torna il Tortorella Challenge domani alle 8 qui su R101. Grazie.

0: proprio bella, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di quest'estate 2026. Sorry, scusa, lo sento. Sbambai, quando l'hai sentito per la prima volta.
1: Come? Sbambai.
0: È la parola dell'estate 2026, ragazzi.
2: Ho visto la tua foto, sbambai.
0: Sbambai.
1: Ok.
0: Esatto, è una frase che ripete, una parola che ripete sempre uno dei protagonisti per dire mi ha fatto infuocare questa cosa.
1: Sbambai.
0: Quindi quando dovete far arrivare questo concetto, sì, quest'estate dite sbambai.
3: Sì, non è che suoni benissimo, devo dire.
1: Sbambai.
3: Per motivi ricreativi anche, passati.
0: Anche.
3: Diciamo.
0: Ma la gente non sta bene, lo stiamo dimostrando.
3: Giusto.
0: Anche con le vostre voci al 331 80 90 101.
4: Ciao banda, io lavoro in una struttura sanitaria.
0: Sì?
4: Un giorno un paziente molto carinamente stava facendo le flessioni perché doveva far passare il tempo, perché era in attesa. Guardi che non va bene. E lui mi ha risposto: ma non faccio niente di male. Ciao Chiara da Novara.
0: Nella sala d'attesa. Dice già che ci sono, c'ho mezz'ora da aspettare.
1: Ma certo che aspetto.
0: Un po' di training.
3: Cioè, anch'io sono uno così.
1: Sì?
3: Sì, sì, faccio ginnastica. Quando mi annoio e sono ovunque, comincio a fare ginnastica.
1: Ti hanno visto anche una veglia funebre che facevi le flessioni.
3: Ma annoiavo.
0: Chissà quando sei sportivo. Lo sappiamo bene perché sei il nostro uomo dei mondiali. Ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
3: Oh, ritmo. Allora, passi levati verso anche la finale di domenica, semifinale di stasera. Cominciano a circolare i prezzi per la finale. So che è un argomento che vi sta molto a cuore.
1: Sì.
3: E quindi nella parte, il settore più caro della finale di domenica, i biglietti sono a $66,000. Okay.
1: E possono permetterseli solo i calciatori sti biglietti, quindi 66 non saranno
0: mila.
1: 66.000.
3: Terzo anello, quindi il settore teoricamente meno caro, siamo a 6.000.
0: Ma tipo, quanti, curiosità, quanti ce ne sono liberi? Perché poi uno aspetta di capire se la propria squadra ci arriva in finale prima di comprare
3: un biglietto
0: che costa come un monolocale.
3: Beh, c'è magari una fetta di tifosi che lo hanno già preso e poi magari, se non sono interessati, proveranno a rivenderlo. Ma non è qui che voglio riportarvi a ieri sera, Francia-Spagna. E l'allenatore francese Didier Deschamps ha battuto il record, ma spesso i record portano anche male.
1: Ai.
3: Perché ieri l'allenatore dei francesi ha collezionato la sua 26esima presenza come allenatore ad un mondiale, battendo tutti i record. Era pari merito con lo Schön, un tedesco.
1: Mai prima d'ora, cioè questo pari merito, mai un allenatore aveva
3: collezionato in panchina ai mondiali 26 partite, ma il record si è interrotto.
1: Certo.
3: Insomma, comunque, a ieri sera. E non li porta bene neanche la Spagna, perché Deschamps è molto vincente come allenatore, però nelle 8 sfide con la Spagna è riuscito a perderne 5 in tutte le competizioni che ha fatto.
1: La bestia nera della Francia
0: è
1: la Spagna,
0: però,
1: cioè.
0: Dai.
3: Esatto. Bene, ha un mondiale anche abbastanza ricco di gol, per la serie non tutti sanno che il primo 0-0, il primo mondiale del 1930, ok? Quindi da lì al 1958, nonostante la seconda guerra mondiale, sono state fatte a diverse edizioni. Eppure il primo 0-0 del mondiale è del 1958.
0: Ma dai, prima mai pareggio sullo 0-0.
1: Quella volta che mancava il pallone, giusto?
3: Anch'io sono rimasto.
0: È arrivata la base che ci fa stare bene.
3: Brasile, Inghilterra, 0-0 nel 58. Al volissimo c'è stato anche l'endorsement di Liam Gallagher, uno dei due fratelli Oasis, che ha detto: non so come, ma l'Inghilterra vincerà il mondiale.
5: Madonna, se l'è tirata addosso.
3: Lo so. E poi chiudiamo con un altro che è uscito da poco, Holland, lo abbiamo evocato prima, che è uscito dalla stretta sotto il braccio col procione impagliato da $750. L'altra sera non ha segnato, ma era andato in gol, pensate, per 14 partite di fila nella nazionale.
0: Bella.
3: Parliamo
5: tanta
3: sempre,
5: roba,
3: insomma,
5: tanta roba.
3: Grande bomberone. E Ale.
0: E sulla base che ci fa stare bene, c'è anche la canzone che ci fa stare bene tra poco, la vostra, quella dell'estate, che volete ascoltare qui su R101, proponetecela al 331 80 90 101.